0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Oggi mi è volato il tempo, è passato nel silenzio di un riposo privo di sensi di colpa.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: L'acqua del lago pare che è stand by, uno specchio che riflette i tuoi sarai.

città. Ancora tifa per me, la mia ragazza pompon. Il giocatore stanco, ma per lei resta un goleador. Forse vecchio schema per contare quanti like. La nebbia avvolge i laghi, tu mi avvolgi con le lucky strike. Dalla bocca densa di condensa esce vapore dai binari, che la corsa non è persa. Corri più veloce della sabbia dentro alla clessidra. Meglio tempesta che la polvere su questo

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

Hai tanto freddo adesso, da muovere le mani, portare fuori il cane, per non pensare ai drammi. Ma ti ricordi il fuoco, i manganelli hanno un'anima, non conosco.

L'hai già notato? La superficie delle cose è liscia, lucida, perfetta, senza irregolarità. È già la promessa di un futuro grandioso. Adesso accomodati e rilassati. Rilassati. Rilassati. Rilassati.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, stando a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh,

stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sorci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, di sorrisi posticci, di pensieri che scacci, delle cose che lasci.

siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

0: Se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
0: Ed il dottore si droga sempre prima di operare, si droga tutte le sante mattine con il caffè.

0: funzionare. E se fa male.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmazzi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campo.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente vi state a pagare, e fuori chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con ma

0: Rock Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Brande, risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Venerdì 31 luglio, eccomi qua, ben ritrovati, sono di nuovo in sella. Sì, ieri mi ha sostituito il buon Vincenzino Pigliapoco e lo ringrazio, ma oggi in chiusura in bellezza. Perché chiusura? Sì, perché oggi è l'ultimo giorno delle conduzioni in diretta di Radio Rock Italia, poi ci sarà un meritato periodo di ferie e poi ci riascolteremo e ritroveremo tutti quanti a settembre. E quindi oggi si chiude così, torno al mio posto, sono le 7, passate da una manciata di secondi e cominciamo, dai, cominciamo con i risvegli bruschi, ma non troppo, è una cosa semplice, lo dice anche il buon Gianni Togni, eh?

Allora, il sole è sorto alle 6 e un minuto e vabbè, tramonterà alle 20 e 28, cavolo, sempre prima, la luna, proprio ieri tornavo a casa e ce l'avevo sparata davanti e mi ha fatto compagnia lungo tutto il viaggio, ero in Toscana ieri, sì, la luna leva alle 21 e 31, calerà alle 7 e 42, trattasi di luna gibbosa calante, ma che vorrà dire, ma poi le gobbe chi le vede? Boh.

La scimmia con il parco comunale. Allora, bene, bene. Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da bel tempo e da caldo. Che novità. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di, attenzione, 39 gradi alle ore 14. Non male, la famosa quarta ondata. Mentre la minima alle 6 è stata registrata e messa agli atti, messa a verbale, verbalizzi, appuntato, verbalizzi, 26 gradi alle 6. Non male, siamo fuori dal tempo, lo diceva anche Morgan con i suoi sodali.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: State ascoltando
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
4: Sveglia, sveglia, sono le 7 passate da 17 minuti. C'è il classico Max Gazzè, il timido ubriaco.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

la musica di Max Gazzè, come classico, alle 7:20 qui a Radio Rock Italia. Io vi ricordo i numeri. Il numero 3791, stavo cadendo, 600-190. Bisogna tenere sempre un equilibrio, un certo, diciamo, pondus, come dicevano i nostri padri, perché altrimenti si finisce per terra.

0: Subsonica con il diluvio, in attesa veramente che arrivi un po' d'acqua. Parliamo di venti per chi va a vela e anche per chi non ci va, ma per esempio sta seduto a sorseggiare un drink, può capitare, un po' di vento farebbe anche piacere. I venti saranno al mattino deboli, provenienti da nord, con intensità tra i 7 e i 15 km orari. Al pomeriggio moderati da ovest, con intensità tra i 16 e i 38. Alla sera moderati da sud-ovest, libeccio, con intensità tra i 10 e i 25 km orari.
1: La donna del porto! Balla!

piacerebbe stare in un localaccio insieme a Mannarino che suona. Sì, sono sicuro che verrebbero fuori delle belle cose, cioè non da me, nel senso, io potrei al limite prendere una sonora sbornia, però lui mi farebbe molto divertire. L'intensità solare, la più alta, sarà alle ore 13 con un valore UV di 8.6, che corrispondono a 974 watt sul metro quadrato, e lo dico oggi per l'ultima volta. Uno grandissimo

Allora, diamo un'occhiata adesso un po' più generale al meteo della prossima settimana. Come sempre, insomma, lo schema è sempre lo stesso. Dai, all'inizio una panoramica sul giorno e poi uno sguardo un po' più di massima sulla settimana a venire. Allora, la prossima settimana, come detto, ridetto e stradetto, sarà rovente. La conferma arriva dall'ultimo aggiornamento dei centri di calcolo. Se il picco di calore della prevista quarta ondata africana della stagione lo vivremo nel weekend, il caldo non mollerà la presa nemmeno dopo. Da segnalare tuttavia i tanti temporali che potranno scoppiare in montagna, specie nelle ore più calde della giornata. Quindi adesso vediamo un po' che cosa accadrà da lunedì 3 a giovedì 6 agosto, perché insomma si inizia a entrare in temperature da forno.

Renato Zero, yes, mettiamoci le cuffie che è meglio. Allora, vi stavo dicendo, la prossima settimana, almeno da lunedì 3 a giovedì 6, il quadro resterà stabile su gran parte del paese, con l'alta pressione ancora protagonista e capace di garantire giornate prevalentemente soleggiate e molto afose. Chi sperava in un deciso cambio di rotta dovrà quindi attendere ancora, perché la massa d'aria calda continuerà a interessare gran parte della penisola. Adesso una forte, Marta Del Grandi.

Insomma, vi stavo parlando dei temporali, perché nonostante la stabilità prevalente, le ore centrali e pomeridiane della giornata favoriranno lo sviluppo di tanti temporali, specialmente in montagna. Le Alpi saranno più interessate, ma anche lungo la dorsale appenninica potranno formarsi rovesci e locali nubifragi. Si tratterà dei tipici, un classico, temporali estivi alimentati dal forte riscaldamento del suolo, perché l'aria calda tende a salire rapidamente e in alto in quota trova correnti più fresche, e questo dà origine a nubi temporalesche anche di notevole sviluppo verticale.

0: ancora no.
1: Rock Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Questo è
1: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
0: ma non troppo.
2: 7.46, sì, ce ne andiamo a Milano perché c'è una novità in alta rotazione, Emerging Beats con Falso Re.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Submerging Beats con Falso Re era la novità per questo primo passaggio. Allora, vi stavo parlando dei nubifragi, va bene. Allora, questi fenomeni in alcune circostanze potrebbero spingersi oltre i rilievi, raggiungendo parte della Valpadana, soprattutto nei settori occidentali. Questa evoluzione sarebbe favorita da un lieve indebolimento dell'alta pressione, sufficiente a rendere l'atmosfera più instabile, senza però compromettere il dominio del caldo, quindi non vi illudete. Le elaborazioni dei principali modelli meteo iniziano a far intravedere un possibile cambiamento nel successivo weekend, quello dell'8-9 agosto, ma c'è tempo. L'anticiclone potrebbe mostrare i primi segnali di cedimento, consentendo l'ingresso di correnti leggermente più instabili sulle regioni del nord.

Tra le spine i serpai, nervi. Allora, adesso cominciamo, chiudiamo la parentesi meteorologica e cominciamo così a guardare un po' che cosa ci dà il web come notizie più o meno amene. Questa non lo è affatto. Nordio, ti metto dentro una R4, scritta shock, firmata BR a Roma. Potenziata la scorta al ministro in massima allerta. Allora, vediamo un po' cosa avrebbe detto Nordio. Non mi sono fatto intimorire dalle Brigate Rosse quando ero un giovane magistrato, figuriamoci adesso che sono un anziano ministro. A quanto apprende l'ADN Kronos, la scorta del ministro della giustizia Carlo Nordio, già al massimo livello di sicurezza, è stata sensibilizzata alla massima attenzione dopo la scritta shock firmata BR. Nordio, ti metto dentro una Renault 4, che è comparsa ieri sera in via Portuense qui a Roma. Massima allerta quindi, con l'aumento anche del passaggio delle auto del GIO intorno a via Arenula. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per rintracciare gli autori della simpatica scritta. Simpatica l'ho detto io.

0: Allora, la scritta con la sigla delle Brigate Rosse e una stella a 5 punte è apparsa all'altezza del civico 473 sul muro perimetrale esterno di un edificio non lontano alla caserma dei Carabinieri nell'ex ospedale Forlanini. Il macabro e inequivocabile riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 78 in via Caetani fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, trucidato dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Un'immagine, quella insomma, dello statista della Democrazia Cristiana senza vita in quell'auto, che è diventata insomma un simbolo. La scritta di colore rosso, notata appunto l'altro ieri sera dai residenti, questa mattina, cioè ieri mattina, l'articolo di ieri, era ancora al suo posto. Poco prima delle 9 sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Bonelli. Verifiche sono ancora in corso circa la presenza di sistemi di videosorveglianza e eventuali enti o siti istituzionali nelle immediate vicinanze.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Allora, vi ricordate il delitto di Via Poma? Successe 36 anni fa, era il 1990, era agosto. Bene, ormai è storia. Pare che, secondo una rivelazione di Repubblica, c'è un nuovo, così, un nuovo studio, una nuova analisi sul DNA di 7 persone che non erano mai state indagate prima. Vediamo.
1: Non mi vedi sorridente, pensi che sia felice, ma non hai capito niente, tu mi guardi in superficie.

Allora, vediamo un po' questa notizia su Viapomo. Tra l'altro, ho letto che è morto Franco Baresi. Al di là delle fake news che erano circolate qualche giorno fa, pare che stavolta sia vero. Insomma, questa cosa non stava bene. Va bene, adesso la leggiamo. Allora, una cosa per volta. Allora, svolta nelle indagini sul delitto di Viapoma. A quanto scrive Repubblica, la Procura di Roma avrebbe disposto l'analisi sul DNA di 7 persone che non erano mai state indagate prima per l'omicidio ancora irrisolto di Simonetta Cesaroni. Lo ricorderete, la ragazza che fu massacrata con 29 coltellate. Era il 7 agosto del 90 negli uffici di un elegante palazzo in Prati, appunto in Via Poma. Nell'ambito dell'inchiesta, per ora a carico di ignoti, il 4 giugno scorso la Procura ha disposto un accertamento tecnico irripetibile affidato ai RIS dei carabinieri sul DNA di 5 uomini e 2 donne, 5 professionisti, di cui uno di altissimo livello, e 2 persone molto vicine a chi lavorava negli uffici di Via Poma, lo dice sempre Repubblica. I loro profili genetici vengono ora comparati con quelli estratti dai reperti sequestrati all'epoca nel 90, nella speranza che anche una traccia infinitesimale possa restituire un nome che è rimasto nascosto per 36 anni. Ricordiamo uno dei casi irrisolti che tormentano il nostro sgangherato paese.

La musica di Gianna Nannini, sono le 8 e quasi 14, stiamo per andare al break, appunto come vi stavo dicendo, la mia attenzione è stata così attratta da una notizia che campeggia ormai in tutte le pagine web, è stata battuta veramente da qualche minuto, nella notte ci ha lasciato Franco Baresi, la bandiera del Milan, e voi sapete, forse l'ho detto più volte, io sono interista, ma questo conta zero. Franco Baresi era un totem, un monumento di un calcio tra l'altro che non c'è più, e io molto romanticamente sono ancora legato a quel calcio lì, anche al calcio col pallone ad esagoni bianchi e neri, e Franco Baresi era un mostro di eleganza, di tecnica, di classe, e poi era il capitano della squadra rivale di quella per cui io tifo, ma questo, come detto, conta zero. Adesso ce ne andiamo un attimo con un breve stacco musicale, poi c'è il break. Sono un po' turbato perché questa è una notizia che non vorremmo mai leggere, aveva solo 66 anni. Ne parliamo nei prossimi minuti.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: Sono le 8:17, il momento del classico. C'è il muro del canto con Piotta, Sette vizi capitale.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo, e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhio, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na, non se ne va più a na, non se ne va più a na.
1: Il calcio italiano è in lutto, nella notte si è spento Franco Baresi. La bandiera milanista aveva 66 anni, lo annuncia il Milan su X. La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a se stesso in un momento così duro. Non solo tifosi milanisti, insomma, ecco, questa è una roba difficile da accettare. Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, sto continuando a leggere il comunicato del Milan, di uno dei respiri della nostra anima, ma tutto il Milan e tutti i milanisti devono provare a essere all'altezza di Franco Baresi. Bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili pur fare le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo, sta pesando parecchio anche a me. Un po' di musica, Teatro degli Orrori, e poi riprendiamo. Queste sono notizie che vanno date un po' per volta perché insomma l'impatto è violento. Ti prego.

Uno dei primi a ricordare Franco Baresi sui social è stato Pietro Paolo Virdis, compagno di Baresi e protagonista con lui della rinascita rossonera e dell'inizio dell'era d'oro di Silvio Berlusconi. E dice Virdis: quando i tifosi vengono a mangiare nel mio locale, la domanda più frequente è: chi è il giocatore più forte con cui hai giocato o contro cui hai giocato? E lui dice: la mia risposta è sempre stata la stessa, Franco Baresi, perché niente e nessuno è mai stato sopra di te. Hai guidato un reparto con poche parole ma tanta classe e carisma. Sei nell'esiguo numero di persone in cui il ruolo sostituisce il nome senza bisogno di pronunciarlo, come l'avvocato, il presidente, il capitano. Virdis dice: il mio, il nostro capitano. Ci sono episodi nella vita che segnano uno spartiacque tra ciò che era e ciò che è, e tu sei questo. Sei tutto ciò che il calcio aveva di bello: la passione, la morale, l'ideale. Una maglia che è pelle e non un indumento che cambia a seconda degli zeri che la accompagnano. Sei stato esempio per noi coetanei e scuola per i giovani che via via arrivavano indipendentemente dal ruolo. Nelle scuole calcio andrebbe raccontata la tua storia mandando in loop filmati che raccontino chi sei e cosa resterai. Per me è come la fine di un'era. Schivo, riservato, attento, carismatico, con quella latente e silenziosa simpatia che solo noi conoscevamo nello spogliatoio. Questo è vero. Franco Baresi all'esterno non è che sembrava così un tipo molto socievole e gioviale, in realtà era semplicemente una persona molto schiva. E io preferisco tendenzialmente le persone che si espongono poco, parlano poco, quando parlano però mettono tutti al muro. Sì, un punto di riferimento per tutti, giocatori, allenatori, dirigenti. Ci siamo sentiti per il mio compleanno, aspettavamo che fossi più in forze per vederci a cena. Nonostante la fatica del percorso non hai mollato di un millimetro, la speranza e la convinzione di vincere, anche se ai supplementari o ai rigori. E per me comunque hai vinto. Non certo questa battaglia contro un avversario troppo forte e subdolo, troppo forte anche per uno come te. Ma per me hai vinto l'immortalità che è dei grandi, dei numeri uno, anzi del numero 6, per sempre. Ciao, mio capitano. Scusa.

Baresi aveva un nodulo polmonare, era stato operato, aveva dato anche messaggi così positivi di ripresa. Tra l'altro l'avevamo visto nel ruolo di Tedofero insieme a un altro gigante, avevano sfilato lui e Beppe Bergomi, insomma stiamo parlando di due monumenti, tra l'altro capitani delle due squadre di Milano, avevano sfilato in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina e lui, Baresi, aveva detto il peggio è passato, essere un atleta mi ha aiutato a lottare, il mio corpo mi ha permesso di resistere, il calore della gente mi è arrivato addosso fortissimo. Cos'è un nodulo polmonare? Allora, nello specifico, la malattia che ha colpito Baresi è un'area di maggiore densità all'interno di un polmone che appare come un'opacità isolata quando viene fatto un esame tipo la TAC o una radiografia. Quando c'è un solo nodulo si parla di nodulo polmonare solitario. In generale i noduli molto piccoli tendono ad essere benigni. Quando invece la lesione supera i 3 cm di diametro viene definita massa polmonare e aumenta la probabilità che sia di natura maligna. Se il nodulo è inferiore a 6 mm in assenza di fattori di rischio come fumo, età avanzata o familiarità con questo tipo di patologia, di solito non è necessario fare ulteriori indagini. Se invece il paziente presenta uno o più di questi fattori o se il nodulo presenta caratteristiche sospette agli esami radiografici, gli specialisti generalmente consigliano di fare una TAC di controllo dopo un anno. Nel caso in cui il nodulo abbia dimensioni maggiori si esegue una TAC di follow up per verificare insomma come si sta muovendo nel tempo. E quindi insomma poi ci sono i vari percorsi. La nodulazione polmonare generalmente è asintomatica e questo è un problema perché molto spesso, essendo asintomatica, si può arrivare a diagnosi tardive. Tuttavia, in alcuni casi la lesione che dà origine al nodulo polmonare presenta sintomi come tosse, difficoltà respiratorie, infezioni all'apparato respiratorio e più di rado emottisi, cioè emissione di sangue al momento della espettorazione. Ecco, vabbè, abbiamo così anche così detto due parole sulla patologia che ha colpito Franco Baresi, che come detto appunto ci ha lasciato nel corso della scorsa notte, una notizia insomma che non avremmo mai voluto dare.

0: però stai bene dove stai.
1: Allora, rimaniamo in ambito calcistico. Chiaramente dopo la notizia di Franco Baresi non mi viene un po' male, ma insomma, show must go on, come disse qualcuno più famoso di me. La UEFA sfida la FIFA di Infantino, pronti a boicottare i mondiali. Insomma, le 55 federazioni europee respingono all'unanimità il piano di Infantino per aprire la proprietà dei mondiali agli investitori privati, minacciato il boicottaggio di tutte le competizioni FIFA finché il progetto non sarà ritirato. Insomma, gli vogliono bene a Gianni Infantino, eh? La frattura tra UEFA e FIFA raggiunge uno dei punti più critici degli ultimi anni. Le 55 federazioni europee hanno deciso all'unanimità di respingere il piano promosso dal presidente della FIFA Gianni Infantino, che punta a trasferire quote di proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni a investitori privati, una proposta che l'organismo europeo considera una vera e propria privatizzazione del calcio mondiale e che ha portato a una minaccia senza precedenti, ovvero sia il boicottaggio di tutte le competizioni FIFA, mondiali compresi, finché il progetto non verrà definitivamente ritirato. La presa di posizione è arrivata al termine di una riunione di emergenza della UEFA, conclusasi con un documento dai toni durissimi. Respingiamo all'unanimità e senza ambiguità la proposta della FIFA di trasferire le quote di proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni FIFA a investitori privati.

dieta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere,

0: insomma, al grido la Coppa del Mondo non è in vendita. L'UEFA è insorta, perché per la UEFA il mondiale rappresenta un patrimonio costruito in decenni di storia e appartiene al calcio e non al mercato. La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento, è una delle più grandi eredità sportive del calcio. È stata costruita nel corso delle generazioni da giocatori nazionali e tifosi in ogni continente. Nessuna parte di essa dovrebbe mai essere ceduta a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita. Questo è quanto dice la UEFA nel comunicato. L'organismo europeo contesta anche il metodo con cui la proposta sarebbe stata elaborata, accusando la FIFA di aver agito senza un reale confronto con le federazioni nazionali. Secondo la UEFA, un progetto di questa portata sarebbe stato sviluppato in segreto e portato sull'orlo dell'approvazione senza un'adeguata consultazione. Rock
1: Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Questo è
3: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
0: È arrivato il momento della novità. Sì, sono le 8:46 minuti e ci sono gli Stunt Pilots con Time of My Life.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Allora, qual è il vero timore? La UEFA sostiene nel suo documento che l'ingresso di capitali privati nella proprietà delle competizioni cambierebbe radicalmente gli equilibri del calcio internazionale. Secondo la UEFA, infatti, una volta coinvolti gli investitori, ogni decisione futura, dal calendario ai format dei vari tornei, rischierebbe di essere guidata non più dall'interesse sportivo, ma dalla necessità di garantire rendimenti economici agli azionisti business. Il rendimento commerciale diventerebbe un obbligo permanente. Le aspettative degli investitori si trasformerebbero in una pressione quotidiana, avverte la UEFA, che ritiene incompatibile questo modello con la governance del calcio mondiale. Cioè, già succede con i club privati, quindi insomma, lasciamo perdere.
1: Radio, mi canti la sera. Waiting for some...

0: Comunque la parte più pesante, corposa del documento UEFA riguarda però le conseguenze annunciate dalle federazioni europee. La UEFA ha infatti dichiarato che nessuna nazionale affiliata parteciperà alle competizioni organizzate dalla FIFA finché il progetto resterà sul tavolo, salvo un ritiro definitivo della proposta accompagnato da garanzie vincolanti che impediscano in futuro l'apertura della governance o delle competizioni alla proprietà privata. Insomma, una presa di posizione molto netta, una posizione che, se mantenuta, metterebbe seriamente a rischio i prossimi eventi organizzati dalla FIFA. La prima grande competizione interessata sarebbe il Mondiale femminile del prossimo anno 2027 in Brasile, ma lo scontro potrebbe avere ripercussioni anche sulle edizioni successive della Coppa del Mondo dei maschietti. Ci sono momenti in cui le istituzioni vengono giudicate non per ciò che accettano, ma per ciò su cui rifiutano di scendere a compromessi, conclude la nota. La Coppa del Mondo appartiene al calcio, lo sarà sempre, e finché l'Europa avrà una voce non sarà mai in vendita. Ciao. Piglia e porta a casa.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire prima del 6.

Allora, sono le 8:58. Salutiamo anche Giovanotti. Senti, senti, senti chi arriva, senti chi arriva. Adesso dopo parleremo di una cosa bizzarra, un progetto di un grattacielo rialzato rispetto al terreno, robe coreane, una storia che viene da Seul. Intanto, request in pace.

0: banco del mutuo soccorso, ma dove l'ascoltate questa musica? Allora, a Seul è stato presentato il progetto di un grattacielo rialzato rispetto al terreno per rispondere al meglio al cambiamento climatico e alle alluvioni che spesso devastano la città. Vediamo un po'. Allora, il cambiamento climatico ormai è evidente. Le estati torride, con conseguenti notti tropicali e gli inverni più miti, sono un chiaro segnale, ma ancora di più gli eventi meteorologici che spesso devastano interi territori, a partire dalle città. I contesti urbani sono sempre più popolosi e questo il più delle volte vuol dire edificare interi quartieri prima sgombri che, se da una parte assicurano una residenza alle persone, dall'altra hanno gravi conseguenze sul territorio. Allora, vediamo un po'. Per rispondere alle sfide legate al cambiamento climatico e a città in balia di alluvioni e temperature tropicali, l'urbanistica deve adeguarsi e trovare soluzioni che assicurino alloggi alle persone e che abbiano nel contempo un basso impatto ambientale. E quindi vediamo un po' che cosa può fare un architetto, no? A livello di progettazione. Vediamo cosa hanno fatto a Seul.
1: La Golf che sto comprando è un modello piuttosto frusto, ma non sembra così vecchia. Ne ho bisogno e costa poco. Le cose sono già cambiate. Non è nemmeno la quinta marcia. Me ne accorgo dopo aver fatto il passaggio di proprietà.

Non farmene un'altra. Non attacca neanche così. Vaffanculo Morgana, che poi non sei sto granché. Una sera piove forte. Ho una cosa da fare ed esco lo stesso. La golf non c'è. Poi mi pare di trovarla, ma non ha l'adesivo Lula, Brasil, che ho piazzato sul lunotto di dietro. Non è la mia. Nel 94 Lula da Silva non se lo calcolava nessuno. Era un grande Lula, ma perse quella campagna elettorale. Perse anche quella successiva. Un po' anacquato oggi, il presidente Lula. E della golf con il suo adesivo, nessuna traccia.

civile. È stato un riflettore.

questo Lula non vince quasi mai.

0: fatto niente. Poi una volta ho rubato una macchina davanti a tre poliziotti della stradale, non molto interessati alle presidenziali brasiliane. E forse mia non aveva, quella sera, grande importanza.
1: Allora, vediamo un po', l'architettura può fare tantissimo in questo senso, cioè nel senso di cercare una soluzione a basso impatto ambientale che comunque assicuri spazio e alloggi a tante persone, iniziando a progettare palazzi in modo sì estetico ma anche funzionale e in grado di integrarsi con la natura che li circonda. In questa direzione sta andando l'architetto Carlo Ratti, che per Seul ha progettato e presentato recentemente la Climate Adaptive Tower, attenzione, un grattacielo residenziale che non poggia direttamente sul terreno ma è sollevato da sottili pilastri per far sì che durante le piogge l'acqua scorra liberamente senza trovare ostacoli. Il progetto della capitale coreana non è il primo edificio progettato dalla CRA, cioè dalla Carlo Ratti Associati, che ha una visione green dell'architettura. Prima di questo c'è stato il Capita Spring di Singapore, che in brevissimo tempo è diventato un edificio iconico grazie alla sua facciata con un'oasi verde alta 35 metri che si estende su 4 piani e un giardino pensile sul tetto. Altrettanto innovativo è il Yan Mu Tower a Shenzhen, una torre in cui l'intera facciata è una serra idroponica dove gli inquilini possono coltivare ma anche acquistare frutta e verdura prodotta dal loro grattacielo. Vediamo un po' che cosa hanno fatto a Seul. Vai Vasco Rossi ora.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: Ultimo passaggio per il classico qui a Radio Rock Italia. Sono le 9:19. C'è Daniele Silvestri.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ed era il classico, è l'ultimo passaggio per quanto riguarda questa mia conduzione di oggi, l'ultimo passaggio con il classico e anche l'ultimo passaggio per questa settimana e anche l'ultimo passaggio del palinsesto, questo qui che si va a chiudere oggi, sì, perché ora dopo torniamo a parlare di questo grattacielo sospeso, però sì, con oggi si chiude il palinsesto iniziato a settembre, ci ritroveremo poi il prossimo settembre, ci sarà qualche novità, ma insomma Giù dalle Brande andrà sempre in onda, probabilmente in un formato un pochettino più ridotto, ma non spoileriamo, Il buon Antonello alle 9:24 è Radio Rock Italia.

0: Allora, a Seul, vi stavo dicendo, è stata seguita un po' la stessa linea, ovvero sia quella che vi stavo dicendo per alzare, no? Per favorire, che cosa? Lo scorrere dell'acqua piovana. Una volta toccato il terreno, l'acqua può scorrere liberamente in passaggi concepiti appositamente per farle raggiungere i siti di drenaggio presenti in città. Una visione tanto rivoluzionaria quanto semplice, che considera l'acqua non un nemico da eliminare a tutti i costi, ma una risorsa preziosa da sfruttare a vantaggio dell'intera rete urbana. Ma infatti l'acqua quello è. Inoltre, il fatto che l'edificio poggi su esili pilastri, ma quanto esili, consente agli alberi esistenti di restare al loro posto. In più, si possono creare giardini e spazi sociali in cui i cittadini trascorrono il tempo libero godendo della natura. Ma che bello!
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Come abbiamo visto, il concetto principale della Climate Adaptive Tower è quello di impattare il meno possibile sul suolo, ma anche di creare un contesto sociale. Infatti, oltre ai giardini, lo spazio lasciato libero dalle fondamenta dell'edificio verrà occupato da una fattoria comunitaria e case da tè. Bella questa, io sono un appassionato di tè, eh? Voi direte, sti cazzi, vabbè, ve lo volevo dire, cioè, case da tè, è bello. Poi lì in Oriente il tè è veramente una cosa, un fatto culturale. Noi abbiamo il caffè, loro hanno il tè, ma è veramente anche molto bella la preparazione del tè. Ok, torniamo all'edificio. La Carlo Ratti Associati, poi, è stata molto attenta nel rispettare le direttive normative di Seul. Vorrei ben vedere, che ormai dice io sono italiano, faccio come mi pare. No! In base a una legge sudcoreana, ogni grattacielo deve essere dotato di un piano rifugio ogni 30 piani. Il piano rifugio. Nella Climate Adaptive Tower questi piani sono dei giardini condivisi che nel caso di emergenza diventano dei luoghi di sicurezza, mentre nella vita di tutti i giorni sono un ulteriore spazio per la socialità. Bello. Io sto vedendo delle foto veramente particolari. Bello, facciamole anche a Roma, eh? Sai che casino viene fuori? Mamma mia.

Inoltre, la torre si adatta anche alle condizioni climatiche. In che senso? Il lato del grattacielo esposto a sud verrà ricoperto da pannelli fotovoltaici che andranno a produrre energia solare. Quindi vedi che belle idee. Le parti ad ovest e ad est, invece, hanno un rivestimento che va a filtrare la luce, diminuendo il surriscaldamento degli appartamenti e quindi l'uso dei condizionatori. Una soluzione intelligente, molto intelligente direi, in cui gli inquilini vivono sfruttando in pieno i benefici della luce e del sole, e che in futuro potrebbe diventare il modello guida per grattacieli che dialogano con la città. Ma facciamole queste cose, facciamole anche noi, perché dobbiamo farle a Seul? Siamo italiani, facciamole a casa nostra.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: questo è
1: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
0: ma non troppo.
2: 9.46, ultimo appuntamento con le novità in alta rotazione. Arrivano i Vaeva con Déjà Vu.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

siamo prossimi ai saluti. Va bene, dai, ancora un po' di musica. Sì. C'è Elisa con i suoi labirinti. Noi ci rivediamo tra un mesetto e mezzo, dai, quant'è? Sì. Diciamo ancora non possiamo ufficializzare la data, però diciamo seconda quindicina di settembre. Teniamoci larghi, va bene? Dateci un po' di tempo per riposare le stanche membra. No, soprattutto, io dico la verità, insomma, turno 7-10 bello impegnativo, con risvegli, svegli bruschi, ma non troppo. C'ho bisogno un po' di riposare.

0: camminare nella nebbia, ma la nebbia non si vede, non c'è nulla all'orizzonte di tutto ciò, ma Elisa ce la racconta, no? Sì. Allora, vi voglio raccontare innanzitutto, saluto Isabella e Vince che oggi mi hanno fatto compagnia. Vince si è palesato adesso, mi augura buone ferie. Sì, vi posso dire però una cosa, ci sarò... Sarò a Radio Rock, farò un paio di apparizioni, di sostituzioni di colleghi che vanno a loro volta in ferie. Se qualcuno avrà così la compiacenza di volermi ascoltare di là, vi dico già che sarò sabato 8 agosto dalle 18 alle 21, quindi farò Wasabi al posto di Lollo, Manuele e Lollo Brigida. E parimenti sarò anche domenica 16 agosto di notte al posto di Simone Maurovic, farò citofonare Maurovic, che quella sera sarà un citofonare bosco, oppure se volete citofonare Maurovic, ma Simone non c'è, ci sono io che faccio le pulizie, dalle 21 alle 24 il 16 agosto. Io mi immagino che il 16 agosto sarete ubriachi, collassati sulle spiagge di notte, ovviamente con un bel falò, però se avete ancora un briciolo di lucidità e volete darvi il colpo di grazia, ecco, potete ascoltare su Radio Rock. Cosa faremo da grandi, ci chiedeva e si chiedeva Lucio Corsi. Io non lo so.
1: C'è un mistero in ogni giorno che comincia dopo una notte che finisce. Io non ho mai capito di che cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bar.

per queste grandi distanze. Se vado al porto lo chiedo alle barche che prendono il sole ma restano bianche. Probabilmente le ha dipinte una donna.

0: da grandi.
1: E salutiamo anche Lucetto Corsi, che è un mio mezzo concittadino. Insomma, sapete che ho vissuto oltre 30 anni in Maremma, lui appunto è della zona lì, dietro le campagne, dietro Castiglione, tra Castiglione e Vetulonia. Allora, io sono arrivato veramente ai saluti, e che dirvi, la lacrimuccia scatta e finisce un palinsesto, è come l'ultimo giorno di scuola, c'è felicità, c'è rompete le righe, ma c'è anche un po' così di dispiacere, perché poi ci ritroveremo tra così un mesetto e mezzo, diciamo così, e con un palinsesto un pochettino rivoluzionato, ma comunque noi ci saremo sempre tutti, ci sarà così un reshuffle, come dicono quelli bravi, e non mi fate dire altro, perché sennò poi l'editore mi caccia e quindi poi devono sostituirmi. Allora, io vi saluto, sono le 9:56, anzi 7, a breve andrete tutti sul pianeta Torbido insieme a Dario Cecchettani. Vi do appuntamento, se volete, su Radio Rock, le due date che vi ho detto che farò ad agosto, altrimenti per chi non ne può più di me, ci si risente tra un mesetto e mezzo. Ciao.
2: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
3: Avete ascoltato
4: Giù dalle brande.
3: Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.

0: Eh già.
1: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua, l'ultima 10.02, quasi puntualissimi. Un ringraziamento a Marco Bosco che come al solito va sbragati giù dalle brande, ma soprattutto che mi ha lasciato tutto pronto per intrattenervi anche in quest'ultima puntata di giovedì, mi pare, che è venerdì.
2: Ciao Marte.
0: Sì.
2: Ciao Marte.
3: Dai, che è venerdì.
0: Sì.
3: E se ne andiamo tutti a bere.
0: No, a bere è il minimo, bere è il minimo.
4: Buongiorno.
5: Buongiornissimo.
0: Ma soprattutto buongiornissimo, ciao.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, tesorissima.
5: Ciao Dario.
0: Ciao.
5: Dalle 10 alle 13 è un orario più confacente ai tuoi standard di vita.
0: Sì.
5: La tua biometria mi dice che riesci ad andare al bagno con maggior regolarità.
0: Sì, è una gioia.
5: Se pare poco.
0: No, la gioia del cuore.
6: Dai, Marte contro. Attaccame sto vasco, va.
0: Arriva Dante, arriva. Però oggi è proprio canzone indicativa di quelli che sono i miei pensieri primari in questo momento. E so che è così per tantissime altre persone, soprattutto quelle dello staff di Radio Rock Italia, dove il pensiero è unico. Cioè oggi ultimo giorno di scuola, e poi il rompete le righe, e poi il rompete le sdraie, i lettini.

0: È fatta, siamo arrivati quasi alla fine. Oggi richieste, quindi 3791 600 190. Buongiorno a tutte e a tutti, così do fastidio a Marco Bosco che non guasta mai, bisogna sempre dirlo.
1: Ma le richieste devono essere tutte italiane, non puoi mettere musica straniera.
0: È questo che andava capito prima o poi.
1: Buongiorno
0: a te. Allora, io devo fare come sempre un po' di ordine. Innanzitutto questo.
2: Buongiorno, Pasco c'è e si sente.
0: Eh sì. L'hai già detto Alessandro. Allora Vasco c'è, si sente, mettiamo un po' di ordinetto. Allora, come ascoltare Radio Rock Italia? Da domani tutta playlist, quindi da domani ci divertiamo ad ascoltare le canzoni del nostro archivio, alternate ai nostri jingle per tutta la stagione, finché non riapriremo i battenti a settembre. E però come farlo? Sul sito radiorockitalia.it, all over the world, in tutto il mondo, l'app ce l'avete. Io passerò ore e ore sul lettino con l'app aperta di Radio Rock Italia, for sure, oppure offshore, dipende quanto spenderò, investirò nella mia barca, e o se no l'app, anche abbiamo detto, o l'FM se state già lì direttamente al mare, però solo litorale di Roma, quindi 96.6 da Ostia alla Dispoli. E se invece siete in macchina tutta l'estate, vi farete praticamente il pieno del DAB Plus, oppure in televisione, 833 Super 6.

0: questo brano Passo Oscuro, cioè nominano Tuquoque Blues, che mi piacciono tanto come proposta musicale, ci propongono praticamente tutti i posti dove vado al mare. Io ovviamente il lato dell'Aurelia, molto molto divertente, fino a Tarquini arrivo, no? Mi sono allargato, ho superato anche Civitavecchia.
1: Buongiorno. Sì, che hai fatto tu ieri? Tu ieri non sei venuto, non ti sei presentato all'appello, e hai fatto correre Silvia Ostini,
0: no, non l'ho
1: il tuo
0: fatta
1: soccorso.
0: Correre, gli ho detto
1: ma
0: così.
1: Si fa così.
0: Ma lo so, ma non è
1: ma si fa così.
0: Vabbè, scusa.
1: Ma guarda.
0: Scusa, solo perché mi hai giustamente redarguito, sono costretto ad esaudire una tua richiesta che sai che è contro la mia politica di musica su questa trasmissione, ma lo faccio volentieri. Anche perché il venerdì è il giorno delle richieste, ed è l'ultimo venerdì dell'anno, ed è l'ultima puntata dell'anno, ed è l'ultimo. E chi sono io per evitare di far passare Ligabue? Ma forse te ne metto due di Ligabue. Anche la prossima è una richiesta, è quella di Giada, che mi chiede un pezzo dei Negramaro a caso, e non potrò far altro che scegliere appunto Estate. Ma prima vi dico che oggi è venerdì, è l'ultimo giorno, ce la giochiamo così. Marco Bosco, ho giocato giù dalle brande, ole. Dario, c'è 24, Marte contro fino a luna. Subito dopo di me un bel tragitto di playlist per salutare Sofia, che ha avuto un contrattempo. Dalle 15 alle 17 Paolo Di Censo con la sua È quasi weekend. Dalle 17 alle 20 la Roghipirina 500 di Emanuele Guzzardi. E dalle 20 alle 22 miglior chiusura della stagione non poteva esserci, con la voce ruggente di Irene Borns con la sua Beggars. Intanto un saluto a Franco Baresi.

0: Vorrei che non finisse mai, non solo l'estate, ma anche Marte contro e il mio gioco preferito, la radio. Allora, subito break, 10:15, rientriamo con il primo classico per oggi, che tra l'altro è ufficialmente una mia richiesta, ne parliamo tra pochissimo. Rock
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Questo è
5: Marte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
6: Vita, vita, vita, pianeta torbido o meno. È il momento del primo classico in rotazione qui su Radio Rock Italia per Marte Contro. L'ultima della settimana. Quanto vorrei avere 3-4 canzoni di ultimo da passare. Ma invece, a proposito di stadi pieni, passiamo questo super classico degli stadio insieme ha un lavoro, insomma, prodotto da gente di un certo livello, mi viene in mente da Alla, Curreri, vabbè, ascoltiamola insieme, dai. Male non ci fa.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Bastardo.
1: Ti devi spaventare, come direbbe Giampiero Giuli.
2: Grande
1: ti
2: Giampi.
1: Devi spaventare. Anche perché, mio caro, io ho le mie conoscenze, sappilo,
0: Sì, sì, lo so, ma soprattutto so che oggi è giorno di richieste, per cui potrei passare anche, che ne so, Africa Bambata. No, non posso perché non è italiano. Però, insomma, figurati se non ho il gusto di passarti Ligabue. Ma figurati, io sai che sono un grande fan, Isabella, di Ligabue. Ma, insomma, è riconosciuto ampiamente come uno dei rockers italiani. Quindi, su Radio Rock Italia non posso giocare tanto. Però mi fregio, e anzi forse ci chiudo sta settimana, di essere riuscito a non passare neanche un pezzo della PFM durante tutta la durata di Marte Contro. 3 ore al giorno, 5 giorni a settimana, la mia crociata contro il prog di quegli anni. Non voglio adesso aprire un discorso che è già stato ferale nei confronti della premiata Forneria Marconi. Insomma, vabbè, FM non piace, ma soprattutto il mio è un problema di tempi radiofonici. Mi chiedono una radio di flusso, quindi brani alternati a talk di un certo ritmo, e quindi un po' m'ammazza. Mi ammoscia il tramezzone, come si diceva tra noi ragazzi quando eravamo piccoli. Allora, ho scelto sto pezzo qua, Isa, dimmi se ti va bene, se no te ne passo pure un altro, perché oggi mi sento proprio che in ultimo giorno di scuola posso fare più o meno tutto quello che voglio. Nonostante questo caldo,
3: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande, che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

Riccardo apprezza Isabella, e questo è il mio gol dell'anno. Ottima scelta dall'album Sopravvissuti e Sopravviventi, quando ancora suonava con i Clandestino, e rientra nella, insomma, nella scia dei primi tre album in cui anch'io ero, non dico fan perché non posso dirlo, però insomma ero, apprezzavo il buon Liga. Invece mi sto andando a preparare per la doppietta delle 10:28:45 a questo punto, doppietta di richieste, quindi non posso che esaudirla. Allora oggi io non ho messo sulle mie storie, sul mio social, che vi ricordo non vi lascerà per tutta l'estate perché sto facendo tanti progetti legati al Torbido Podcast, tra cui l'asta, varie cose, quindi vi continuerò a tormentare un po' su Dario_C_24 per quanto riguarda il periodo estivo. Però insomma non ho messo nulla rispetto alla classica rubrica del venerdì Quinto Quartiere, ma invece c'è, e tra poco infatti farò anche il contenuto. E oggi voglio parlare del quartiere di Roma, perché è un quartiere di Roma che è bagnato dal mare, quindi parliamo di Ostia oggi. E scusatemi se cito Giovanni Seddaio di Torbido Podcast e Brezza, il contesto popolare di cui mi fregio di essere diciamo socio e amico e fraterno, partecipante alle mense alcoliche. Ostia, perché la T è muta, anche se questa cosa ha un po' scatenato la credine di alcuni gruppi ultras dell'Ostia Mare, che hanno detto: chi usa il vilipendio nei confronti del nome di Ostia non è lidense. Però sì, Ostia, ma a Roma si dice Ostia, andiamo a Ostia, questa per Sara.

La sensazione stupenda, quella dell'ultimo giorno di scuola che ci porta veramente tutti e tutte al mare, tanto per dare fastidio a Marco Bosco usare questo linguaggio un po' fluido, aggiornato, mannaggia. Allora però come li andiamo a legare in doppietta Tommaso Paradiso con Tommaso Paradiso, ma con dei giornalisti, perché Chiara mi fa notare che sostanzialmente nella sua prima parte di carriera Tommaso Paradiso insieme ai giornalisti ha fatto delle canzoni, sono quasi da stadio, dove poi alla fine la gioia di cantarle tutte insieme magari nei karaoke estivi sarà insomma apicale nella nostra estate. Chi è?

divento deficiente quando indossi così grandi camici che ti arrivano fino alle ginocchia, fino alle ginocchia. Quanto è calzante questo pezzo dei Regionalisti e Tommaso Paradiso, il tuo maglione mio, il tuo maglione mio. È proprio bello vedere la propria compagna girare per casa vestita con i tuoi abiti, specialmente d'estate. Oggi parliamo solo d'estate. 10:36, Radio Rock Italia, Marte contro venerdì 31 luglio, l'ultima. Ciao caro, passano tecnici qua, aria di giorno, ultimo giorno di scuola. Mi hanno chiesto di lasciare un po' del mio fantastico profumo in giro per la radio. Infatti lo sto spruzzando un po' agli angoli, sto segnando il territorio come un buon gattone romano, Romeo e il gatto del Colosseo. Allora, abbiamo detto che parliamo di Ostia come quartiere di oggi, quindi tra un po' mi ci butto. E nel frattempo invece continuo ad esaudire delle vostre richieste. Sto anche mettendo insieme un concetto di trasmissione di oggi insieme alla mia Chiara, l'assist girl che mi è capitata un po' per caso in queste ultime tre puntate, e cercando di mettere canzoni estive ma anche un po' quel sexy ammiccamento estivo, perché ci piace il sexy ammiccamento estivo. E quindi passerò a pezzi che ci porteranno un po' anche verso gli amori estivi, no? Perché poi dopo l'amore estivo è bello perché è friccicarello, ma è bello pure perché è destinato a finire, ma poi finisce veramente. Chi lo sa quanti strascichi dalle storie che nascono sotto l'ombra, spesso anche tradimenti, coppie che finiscono, divorzi dietro l'angolo, la voglia che non finisca mai questa fantastica estate. Siamo tutti fermi un po' in un loop di vacanze al mare, come si chiama il film storico? Adesso non mi ricordo, me lo cerco. Comunque vabbè, anni 60, film che legano sempre l'estate a nuove mori. Intanto un'altra richiesta, quella di Barbara, va.

0: Barbara, la descrizione di un attimo Tino Mancino, 10:41, clima estivo, clima di ultimo giorno di scuola, ci piace.
1: Il Cecchettano, il film è Sapore di Mare.
0: Brava, Sapore di Mare.
1: E tu mi chiedi su Sapore di Mare.
0: Sapore di Mare.
1: Mamma mia, rabbrividisco. Dopodiché, scusa, io ecco, mi sono ricordata che ieri ti avrei voluto dire una cosa, ma ieri non c'eri.
0: Dimmela adesso.
1: Oh, volevo farti un elogio per il tuo, per la tua merenda altamente e realmente proteica.
0: Proteica sana.
1: Invece
0: proteica
1: di quelle proteiche fasulle, dove c'è scritto proteico, ma poi sono piene di zuccheri e altra zozzeria. È invece bello. Devo dire che sei stato molto molto bravo, va.
0: Grazie. Oh, ma già mi hai dato due complimenti, scelta del pezzo di Ligabue e colazione proteica, che c'era la granola, lo yogurt, il miele, la frutta secca. Proteica reale, per esempio oggi mi sono fatto un bel paninetto con lonzino, super proteico, un po' salatino, ma comunque molto valido. Intanto mi ha bussato a questa porta al 3791 600 190 la marziana delle marziane, la mia Titti, che mi dice: adesso non mi dire che Giuni Russo non è rock. Ma tu devi sapere che prima che tu mi scrivessi, io qui in combutta con la mia redazione, e avevo detto: ma sai che quasi quasi ci sta proprio bene un bel pezzo di Giuni Russo, visto che stiamo facendo questo excursus estivo. Tieni.

0: al mare. Tutti mi scrivete se ama la dedica è per il mio posto magico, teatro del mio amore, il posto dove voglio invecchiare, dall'altro teatro del nostro nuovo incontro. Grazie Fregnone, che so io invece io avevo letto un Fregene. Vabbè, break, ne ho bisogno io, ne avete bisogno voi. Torniamo con la prima novità di oggi.
1: Rockstar. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
1: State ascoltando
2: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
3: Vita, 10:47, il momento della prima novità per oggi. You Be Flu Be Free Now, gli antesignani dell'indie italiano. Ascoltiamoli insieme e alzate un po' il volume dei vostri device.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

18 anni dall'ultimo lavoro degli UP Flu, tornano con questo singolo che anticipa l'album Kings Without a Crown, in uscita il 17 settembre. Il disco rappresenta il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, scomparso lo scorso febbraio, e include le ultime tracce complete del musicista. Gli UP Flu sono una band pilastro dell'indie rock italiano anni 90-2000, nati ad Ancona a metà degli anni 90, e sono stati capaci di farsi valere anche all'estero ben prima dell'esplosione mainstream dell'indie pop, rock, indie, tutta quella roba là, Gazzelle, Fulminacci, Willy Peyote, Tommaso Paradiso e Franco Califano. Allora, intanto, sì, hai ragione Isa, io non posso, cioè ho sbagliato, Sapore di Mare, ho fatto proprio il toppone, perché sai, l'ho confuso con tutto il filone delle varie vacanze, che da Vacanze di Natale poi è diventato Vacanze in India, Vacanze a Torbella Monaca, a Torre Maura. Anzi, saluto tutte coloro le quali, sempre dare consigli a Marco Bosco, che sono state con me a tavola ieri a Torre Maura in un ristorante di pesce che si chiama La Trattoria del Mare. Non dovrei fare questa pubblicità, però insomma parlo a B, però, e dove abbiamo mangiato molto bene, e io sono sopravvissuto a quel piatto finale, a quella specie di zuppa di pesce devastante dopo l'antipasto. Sono vivo, sono qua, quindi insomma tutto bene. L'ho confuso con tutta questa specie di film, ma in realtà insomma, Sapore di Mare, filmone, Jerica là, chi c'era pure, adesso le cazzo, c'erano insomma un sacco di attoroni, adesso non me ne vogliate, io poi me lo confondo con chewing gum, ma faccio un po' di confusione, ma d'altronde l'età avanza e anche la stanchezza, la stagione è stata lunga, mi dovete perdonare se ce la fate. Intanto Marco, a proposito di estate, a proposito di Califano, che ho sornionamente e furbescamente nominato prima, mi ha ricordato che c'è un bel brano che è stato poi cantato da tanti interpreti dopo che comunque era stato portato al successo da Franco Califano, che ne è l'autore dei testi e della musica. Vale la pena di ascoltarlo insieme, questo Un'estate fa di Franco Califano, che parla proprio di questi amori che nascono estivi, non si sa quando finiscono.

0: si perdono.
1: Mauro Di Francesco, Isabella Ferrari, Virnalisi, Jerry Calà, Leonora Giorgi e quel pezzo di Fregno di Massimo Ciavarro. Scusa il commento, come scusa il commento? Lo è. Sì, l'ho confuso con Vacanze di Natale del filone di Cristian De Sica. Comunque, dai, un'estate fa, Franco Califano, 10.55, Radio Rock Italia, Marte Contro, venerdì 31 luglio, l'ultima della stagione, l'ultima della stagione. Vengono signori per le richieste 3791 600 190, ma continuando con la selecta musicale creata da voi con le vostre richieste e con la fantasia mia e di Chiara rispetto a temi estivi o canzoni estive che ci ricordano l'estate, è il momento di voltare anche lo sguardo verso il Lido romano, il Lido di Ostia. Ostia, ufficialmente il Lido di Ostia, detta anche Ostia Nuova o Ostia Lido, ed è un quartiere litoraneo del comune di Roma, suddiviso in Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Lido di Castelfusano. Amministrativamente rientra nel territorio del municipio di Roma X, cioè il decimo. Tante volte si vantano i lidensi di avere la X del capitano, queste sono cose che capiscono in pochi, ma io non seguo il calcio, quindi figuriamoci. Di cui ospita la sede del Palazzo del Governatore. Si affaccia sul Mar Tirreno, nei pressi della foce del fiume Tevere, diciamo che poi sta un po' più verso Focene e Fiumicino, però insomma là vicino, che ne delimita quindi i confini con il comune di Fiumicino. Possiamo parlare abbondantemente di Ostia durante questa mattinata. Intanto da Chiara proprio viene citato questo pezzo qua che impazzava nei jukebox negli anni 80, ma che belli jukebox. Fuck Spotify e invece radio, sentite la radio dove c'è un cretino che vi parla giusto per intrattenervi tra un brano e l'altro e spiegarvi perché mette una canzone piuttosto che un'altra, e viva i jukebox dove con le 200 lire si poteva selezionare la propria playlist e ascoltarla insieme, tra cui questo pezzo qua.

Oggi catene al collo, scarpe da ginnastica, gel. Questi pensate che solo con la SIAE hanno svoltato con tre canzoni. Vamos alla playa, non tengo dinero, l'estate sta finendo. Poi ci hanno messo pure una spolverata di Innamoratissimo, in preda ad uno spasimo. Irigheira, questi fenomeni anni 80 che poi vedi sono arrivati però fino a noi. Chissà quanti altri fenomeni anni 80 non sono arrivati fino a noi. Ma secondo me il problema si pone molto di più oggi, quando esce un artista al giorno, grazie appunto alla fruibilità dei mezzi e alla facilità di produzione. Però poi rimanere è un'altra cosa. E i Righeira alla fine, volenti o nolenti, sono rimasti. So che tanti ascoltatori di questa emittente sono più per cose un po' rock, ma insomma vi posso dire in anteprima che ci vedremo nel corso dell'estate, ci ascolteremo nel corso dell'estate dall'altra parte del fiume, quindi su Radio Rock 106 e 600, dove avrò l'occasione di guidare un po' la radio, facendo così finalmente uso di tossiche canzoni straniere, di provenienza straniera e non italiana. Ma insomma questa è una cosa di cui parlerò poi durante tutta l'estate, durante i social, sui miei social, perché si dice social, queste sono le mie reminiscenze del doppiaggio. Allora, Ostia, questa fantastica, questo fantastico quartiere di Roma dove c'è il mare. Quando ho avuto la mia storia con Letizia, mia compagna napoletana dell'epoca, diceva però a Napoli c'è il mare, guarda pure a Roma c'è il mare. Dice no, ma devi andare a Ostia, un'altra città. No, non è un'altra città, Ostia è un quartiere di Roma, per cui è proprio legittimo, reale che Roma abbia il mare. E il mare di Roma è indiscutibilmente il mare di Ostia. Poi sì, andiamo tutti a Fregene con la camicetta bianca a mangiare il pesce di mare, ma il mare di Ostia è il mare di Roma. E allora, a proposito di Roma e a proposito di mare, ti è

Noi siamo i giovani, noi siamo i giovani a qualsiasi età su Radio Rock Italia, Marte contro, l'estate si avvicina, eh. State cominciando a intasare le autostrade, mi raccomando, domani partenze intelligenti, eh. Da Bollino Rosso la giornata di domani ho degli amici che vanno a Tropea e parlano di partenza alle 4 del mattino. Deve essere un piacere, non è, può essere una tortura. Io ricordo da giovane per andare in Valtellina con mio padre che ci faceva mettere a dormire alle 6 del pomeriggio per montare in macchina a mezzanotte per andare in macchina fino al ritorno. Era il 1980, forse 81, c'è stata la strage di Bologna e quindi siamo rimasti fermi sull'autostrada non so per quante ore. Mia madre mi racconta appunto un scenario apocalittico, stiamo parlando di una cosa abbastanza triste della storia repubblicana, però era legato agli esodi estivi. Da domani esodo estivo, stiamo attenti. E invece potremmo scegliere di fare come Piotta e cavalcare l'onda del mare di Ostia. Quindi Ostia si affaccia sul Mar Tirreno ed è delimitata a nord-ovest dal fiume Tevere, che costituisce il confine naturale con la frazione di Isola Sacra del comune di Fiumicino, a nord-est dai confini della pineta di Castelfusano, che la separa dalle zone di Castelfusano e Castelporziano, e a nord dai confini della tenuta di Procoglio e dalla strada statale 296, che la separano da Casal Palocco, zona ricchetta, ci piace, a Ostia Antica, zona di scavi, ci piace altrettanto. Il territorio è quasi completamente pianeggiante con piccoli rilievi collinari costituiti dalle dune. Un saluto ai miei amici delle dune di Capocotta, anche dell'area naturista, che vanno lì con i loro organi sessuali esposti al sole per prendere, mi raccomando metteteci la cremina perché sennò vi si arrossano. E le dune che ormai sono in gran parte coperte da edifici, però la vegetazione è composta dalla famosa macchia mediterranea. Sono presenti anche diverse pinete secolari composte da pini domestici, marittimi, lecci, olmi e pioppi. Al grido di te pare poco, questa non è una canzone prettamente estiva, cioè non parla del mare, non parla delle vacanze al mare, ma c'ha questo clima sempre un po' da villaggio turistico, no? Quanti ragazzi del sud prestano lavoro nei villaggi turistici per farci ballare all'interno dei mini club?

Bello quando queste canzoni anni 80 che s'abbassano da soli. Un grande saluto anche a Eleonora Giorgi, che stiamo plurinominando nella mia personalissima chat con Isa, protagonista sì di Sapore di Mare, ma poi insomma andando a vedere anche compagni di scuola, soprattutto Buono D'Alto. E quindi insomma un saluto, non si dice mai abbastanza quanto ci manca Eleonora Giorgi. Invece, per parlare di calcio, cosa che stavamo facendo così sporadicamente, sorella di Lamberto Giorgi, che è stato uno dei personaggi storici della diciamo movimento televisivo radiofonico calcistico romano, e che saluto, ma insomma che non mi appartiene, ma non è perché non mi appartiene lui, forse quando ero ragazzino magari anche sì, ma poi dopo è diventata una cosa un po' troppo commerciale, non è nelle mie corde, come si dice, non è nella mia. Per me il calcio è legato a un aspetto romantico, quello di partecipare ad un evento catartico popolare come andare allo stadio, vedere la partita di calcio, il gesto atletico, e non parlarne tutta la settimana perché ha preso quello, ha preso quell'altro, però i contratti, perché siamo tutti allenatori, è un po' ma due palle. E tra l'altro, adesso non fatemi dire una cosa forte, ma donne, è arrivato l'arrotino, se non fate altro che parlare di pallone tutto il giorno. Una mia vecchia cara amica Sara Bob Caprasecca mi diceva sempre: quando iniziate a parlare di calcio voi uomini, c'ho bisogno di infinite scorte di Vagisil per evitare la secchezza estrema, perché siete assolutamente lontani da quanto di più di quanto possa essere sexy o attraente per una donna un uomo che parla di calcio. Però ci stanno pure le donne appassionate di calcio e malate ultras quanto, anzi saluto tutte le mie compagne del club femminista AS Roma, Silvia, l'altra Silvia, Rosanne, Rita, insomma, alla fine giudicare è il peggiore dei peccati, ognuno che dica la propria, e come dico sempre in chiusura di trasmissione, chi si fa i cazzi propri campa cent'anni. Il clima di Ostia gode di un clima mediterraneo grazie alla posizione geografica che si affaccia direttamente sul Mar Tirreno centrale. Gli inverni sono miti, piovosi, assieme all'autunno e parte della primavera. Le temperature minime d'inverno raramente si avvicinano allo zero, ma quando mai, la neve è molto rara, episodica in quantitativi risibili, solo durante le grandi ondate di freddo storiche. L'estate è calda, a tratti afosa, mitigata dalla brezza, al contesto popolare di Ostia lungo la costa. D'estate le temperature superano spesso i 30 gradi. La posizione sul mare fa sì che si goda di un inverno più caldo, un'estate più fresca rispetto al resto della città di Roma. Chissà se non ci va Luca Carboni, eh?

0: Se non sbaglio questo è il 1991, Luca Carboni, Mare Mare, questo è l'album, quello di Ci vuole un fisico bestiale, non male, non male. Mi ricorda questo invece tanto l'estate, quando facevo avanti e indietro con il treno per andare al campeggio a Formia. LOL, fondi, affondi, fondi l'Oli dei Camp, me lo ricordo benissimo. Va bene, anche là c'era qualcosa che passavo che adesso tiro fuori così perché mi va, anche se quella di dopo è una richiesta. Torniamo alle richieste, 3791 600, e perché no 190. Allora andiamo a Ostia e qua entriamo all'origine del nome. E qua bisogna rimettere la T, caro Giovanni Sedaiu. Il nome di Ostia deriva dal latino ostia, ostia, e a sua volta è il plurale del neutro ostium, ossia foce o alternativa porta entrata, derivata dalla costruzione dell'insediamento originale nel VII secolo a.C. alla foce del fiume Tevere, detta per l'appunto Ostia Tiberina, cioè la foce del Tevere. Per cui ci sta che ci sia la T, ma a Roma ormai si è sdoganato che la T è muta e che quindi si dica Ossia. Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a €79 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Questo è
5: Marte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Torbido è anche il mare di Ostia, a tratti, ma a tratti anche pulitissimo, è molto meno torbido di quello di Fregene. Allora, alle 11.16 di rientro dal break delle 11.15 è il momento del secondo classico per oggi. Loro sono i Fast Animals and Slow Kids con Forse non è la felicità. Riascoltiamola insieme, vai.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: sempre municipio di Roma, tutto bellissimo, ma vogliamo dirlo che per alcuni romani arrivare ad Ostia significa farsi 2 ore e mezza di traffico? Vogliamo dirlo? Diciamolo.
1: L'hai detto.
0: Perché è bello dire anche noi a Roma abbiamo il mare, ma c'è mare e mare,
1: sì, però non è che Fregene sia tanto meglio. Comunque, beh, al di là di quello hai ragione, poi dipende da che parte di Roma abiti. Chiaramente io sto parlando che abito a Roma sud-ovest, quindi andare a Ostia per me è abbastanza semplice, scooterino, però anche andare a Fregene. Che altro mare c'è a Roma? Fregene, Focene, Coccia di Morto, Passo Scuro, quelli che hanno cantato quelli di Tu Cuoco e Blues, invece questi erano i Fast Animal e Slow Kids, con i quali siamo ritornati dal break delle 11:15 e quindi siamo quasi a metà trasmissione, ma io continuo a parlare un po' di Ostia. Allora, l'insediamento di Ostia, secondo la tradizione, fu edificato sotto il regno del quarto re di Roma, Anco Marzio, a cui è dedicata proprio la piazza Anco Marzio, intorno al 630 avanti Cristo, sull'allora linea di costa del Mar Tirreno e nei pressi della foce del fiume Tevere. L'effettiva data di fondazione è piuttosto incerta. Secondo lo storico greco Polibio, ad esempio, la fondazione dell'insediamento sarebbe avvenuta sotto il regno di Numa Pompilio alcuni decenni prima, mentre lo storico francese Jérôme Carcopino pose la nascita di Ostia dopo le vittorie dei Romani sugli Etruschi e sugli Anziati, e reputò che prima della colonia vi fosse situato un santuario dedicato al dio Vulcano, di cui però non rimane traccia. La principale funzione di Ostia fu quella dell'approvvigionamento di sale, anche se il sito archeologico suggerisce che abbia avuto in principio un'importante funzione militare come base delle prime flotte romane. A riprova della sua importanza è comprovata l'esenzione della leva militare durante la seconda guerra punica. Quindi, insomma, non avete fatto il militare voi alle guerre puniche, voi ostiensi, voi lidensi.

giro per i Colli Portuensi, vero Fulvia? Giusta la scelta del giorno delle richieste, 3791-600-190. Luna Pop, 50 special, diciamo i pionieri della carriera del buon Cesare Cremonini, che poi insomma si è staccato da questo gruppo, come fanno un po' tutti, come ha fatto Tommaso Paradiso dai The Journalist, come tra un po' farà anche, non so come cazzo si chiama, dei Pinguini Tattici naturali, no? Nucleari, insomma, in qualche modo. Non mi cazziate se sbaglio i nomi, abbiate pazienza, è l'ultimo giorno di scuola anche per me, e come tutti gli studenti all'ultimo giorno di scuola non vedo solo l'ora che suoni la campanella. Poi non è vero, mi mancate già, anzi non so se resisterò al terzo giorno senza essere qui a chiacchierare con voi. 11:26 su Radio Rock Italia, vi ricordo appunto le richieste 3791 600 190, vi ricordo che siamo all'interno del venerdì di Marte Contro, per cui quello in cui andiamo a sviscerare qualche quartiere del mondo. Abbiamo fatto bei giri quest'anno, Argentina, Brasile, Francia, Italia, Milano, abbiamo parlato dei Navigli, io sto brulare smaiestatis, non so perché ce l'ho, però insomma Quinto Quartiere. Oggi invece, per chiuderla in bellezza e per andare al mare, sto parlando del Municipio 10 di Roma, quindi Ostia, perché la T è muta, Ostia Lido, i Lidensi, un saluto a tutti gli amici lidensi che ci ascoltano dall'FM 96.6 del Municipio 10, anche con i mezzi con cui lo fanno tutti gli altri, il sito radiorockitalia.it, l'app che avete scaricato dal vostro store di riferimento iOS e Android. Che altro, 96.6 FM, che ho detto, la TV, tasto rosso interattivo digitale terrestre, 833 Super 6, e in macchina DAB Plus. Allora, vi dicevo prima dei miei viaggi in treno per andare a Formia e a Fondi da Giulia, e Giulia giustamente mi dice 883 North South West.

0: Viva Roma Est, mi hai fatto fare una risata. Anche fragorosa, fragorosa.
1: Dario, che
0: giorno?
1: L'ultimo giorno di scuola, anche per me oggi è l'ultimo giorno. Infatti questi giorni sono stato silente perché...
0: Sei stato silente.
1: Per lascia tutto a posto.
0: Meglio silente che Python.
1: Sono dovuto da qua. Volevo dire.
0: Hai lavorato?
1: Questa calura. E niente, spero di risentirti.
0: E certo, non mi sparire.
1: Siete stati una bella scoperta.
0: Grazie, grazie.
1: E quindi niente.
0: C'è una richiesta?
1: Per me, se te vado a passare qualunque cosa di Lucio, magari se c'è la luce dell'est.
0: Ah, vabbè, Lucio ci chiudo, ma, Te tocca stare con me fino all'ultimo.
1: Un abbraccio!
0: Grande Ale, grazie a te, mi sei finito in sigla nel cuore, buon riposo a te, mi sei finito in sigla e nel cuore, bravo, bravo. Lucio però te lo passo alla fine, la pezza la volevo stavo per passare come è profondo il mare, ma mi ammoscia un po' il tramezzone, invece sto tenendo un ritmo un po' alto, quindi Lucio in chiusura, Lucio non è una richiesta, Lucio è una necessità. E passa ogni giorno una o anche due volte su Marte contro Radio Rock Italia, ce l'ho tatuato in varie parti del corpo, per cui insomma Lucio Dalla non lo annovero tra le richieste, te ne puoi giocare un'altra. 3791 600 190, stiamo parlando di Ostia, ma è tempo di doppietta e allora non è Dalla ma è Battisti. E beh, cioè, se parliamo di mare, se parliamo di colori del mare, quello di Ostia è verde, quello di Fregene è marrone, e mano a mano che saliamo diventa sempre più profondo nel Tirreno, mano a mano che scendiamo diventa sempre più azzurro, più celeste. In Sicilia, vorrei andare in Sicilia, credo di fare una capatina tra Favignana, Lampedusa, non lo so, ci penso, però là sicuramente l'acqua è molto più azzurra ed è molto più chiara, ma noi insomma ci accontentiamo di quello che c'è. Ogni notte

0: Santi. Acqua azzurra, acqua chiara, Lucio Battisti, la doppietta delle 11.35. Abbiamo parlato tanto dell'Ulisse di Nolan in questi giorni e soprattutto già è un meme la sua resistenza all'eco delle sirene che cercano di trattenerlo per non farlo ritornare ad Itaca. E allora ho parlato di Sicilia, ho parlato di sirene.
1: Sirene, sirene, davano il cristiano un giorno.

0: sembra un ossimoro, sconfitti e vincenti. Invece Lisa dice Carmen Consoli super, sì, Carmen Consoli Sicilia, sud, mare, eco di sirene, Nola, Ulisse, viaggi della speranza e partenze intelligenti.
1: Ciao Marte Contro, ciao Dario, ciao. Viaggio per la Calabria,
0: stai in viaggio per la Calabria?
1: In macchina, siamo quasi arrivati, sto all'altezza di Colleferro.
0: Niente,
1: adesso no, mi chiedevo come faccio da luna in poi senza questa colonna sonora. Comunque oggi veramente una splendida giornata e quindi ti avrei dato anche un gancio.
0: Ha dato il gancione,
1: insomma,
0: dici che musicale. Lo passo
1: vedi quello che
0: volte.
1: Puoi fare. Ciao.
0: C'hai ragione.
1: Da Daniele, Serena, Antonella e la piccola Ilaria. Ciao.
0: Daniele, Serena, Antonella e la piccola Ilaria. Non posso far altro che esaudire la vostra richiesta musicale, anche perché è passato un bel po' da quando non ho passato Vasco, per cui insomma posso rimetterlo.
2: Comunque,
0: perché
2: a quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Oh Lucio, anche meno.
0: Cioè anche meno Lucio, ma chi sei, Alain Delon? Non è che, anche se, ma adesso quanti maschi negheranno, ma in realtà c'è quella teoria per la quale dopo le 4 va bene tutto, no? C'è l'escalation estetica, ma io penso che valga anche per le femminucce, cioè nel senso che se uno incontra una persona, che sia uomo o donna, secondo il proprio orientamento sessuale, magari all'inizio della serata c'hai delle pretese, poi alla fine se c'hai voglia di stare in compagnia passa l'ora e ti accontenti un po', a quest'ora cosa vuoi, mi va bene pure X, va bene, mettiamola così, così salviamo un po' la faccia al povero Lucio Battisti. Estate, l'estate di Donato, che ama questo cantante qua, le sonorità un po' da Taranta che ci regala in questo pezzo qua.

0: Perché non ce la fai più, mannarino? Scendete, va, io piovono richieste, riesco a accontentarle tutte, ma intanto il break delle 11.45, portatore sano di novità, e quindi grazie al lavoro di Riccardo Magni. Rockstar.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: State ascoltando
3: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Edda e Stefano Rampoldi, storico frontman del Ritmo Tribale, bestie. Dal 2009 è tornato sulle scene da solista dopo un lungo ritiro. Il brano originale Ezechiele era contenuto nel suo ultimo album Messe Sporche, pubblicato nel 2025 solo in formato fisico. Questa nuova versione vede la collaborazione dell'Amante e accompagna l'arrivo del Risco sulle piattaforme digitali. Ascoltiamolo insieme in rotazione tra le novità di Radio Rock Italia.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

pezzone di Edda con featuring di Lamante, Ezechiele, 11.48, Radio Rock Italia, Marte contro l'ultima dell'anno, venerdì 31 luglio, 3791 600 190, se c'è richieste ce n'ho un po' così messe in giro in coda che devo esaudire, e sto parlando però all'interno di quinto quarto di Ostia, quindi se volete andare al mare Ostia, oppure se volete fare come Daniele e la sua combriccola, imbarcarvi verso la Calabria, appena avete superato Colleferro siete quasi arrivati, tanto per dare fastidio ancora una volta al mio amico Marco Bosco. Allora, dalle poche fonti storiografiche e letterarie si evince che durante la guerra civile tra Mario e Silla, Ostia sia stata saccheggiata dai seguaci dei Populares e ricostruita successivamente dal dittatore romano. Le testimonianze archeologiche la attestano come una delle città più sviluppate del Lazio preimperiale, riconoscendone l'importanza sia come porto marittimo che come emporio commerciale. La città fu arricchita in età augustea o augustea, e alla quale risalgono il teatro romano e il rinnovamento del foro. Augusto stesso progettò di dotare la città di un bacino portuale adatto alla sua funzione, che fu poi costruito lungo il fiume Tevere dall'imperatore Claudio nel 46 a circa 4 km da Ostia. Claudio, come via Claudio 34, quella di Brezza, è il contesto popolare che ha rianimato un po' questa città. Allora, siete in macchina, avete superato abbondantemente Colleferro, state col DAB Plus, con l'app in qualche modo ascoltando Marte contro, quindi Daniele, Serena, Antonella e la piccola Ilaria vi state godendo effettivamente una splendida giornata, come il gancio che

0: Piccola Ilaria, soprattutto te che te la godi in Calabria, spero che tu ti diverta tanto, perché là il mare è veramente bello, eh. Stiamo parlando invece del mare di Ostia, anche se in Antonella potete divertirvi. Daniele, bevi poco, mi raccomando, non alzare troppo il gomito che poi ti viene l'epicondilite, come a tutti noi bevitori che usiamo il gomito sempre verso l'alto, sempre verso l'alto. La splendida giornata di Vasco mi apre anche ad altri scenari, un po' più di Roma Nord.
1: Ciao Marte Contro.
0: Ciao.
1: Volevo avvisarvi che anche con mia moglie abbiamo comprato due camicie bianche di lino, così siamo pronti per andare al Singita o frequentare Roma Nord.
0: Sì, bravo, perfetto. C'è la divisa, non puoi entrare in quei posti lì a Fregene. Anche se adesso va un po' il fricchettone finto ambientalista, quindi Birkenstock, camicia larga, qualche pareo. Le mode, io non giudico le mode, mai giudicate mode in vita mia. Io ho vissuto i miei 16 anni grunge, per cui come un cretino direi oggi andavo con le Dr. Martens slacciate, i calzoncini al mare, facendo finta di essere Eddie Vedder, quando in realtà insomma forse neanche un mignolo c'avevo di Eddie Vedder, Chris Cornell, tutta quella bella roba che se adesso fossi dall'altra parte passerei, ma invece mi astengo, per cui insomma le mode poi passano e le genti restano, come si dice, però ritornano, c'è chi poi fa ritornare la moda anni 60, pantaloni larghi, abbiamo avuto un periodo in cui si era ritornati alla moda anni 80, adesso insomma c'è questa miscellanea che è stata anticipata, senti che chicca che ha tirato fuori il mio cervello, dal film Hair, dove si parlava di questo rapporto con la tecnologia, con l'intelligenza artificiale, che è assolutamente attuale, anche se il film forse ha 10 anni, adesso faccio una ricerca. E tra l'altro l'incipit del film parlava di questa società dove non c'era più attenzione a come ci si vestiva, quindi si vestivano a caso, colori a caso, abiti a caso, quindi non lo so, pantalone largo bordeaux con sopra la giacca marrone. È un film che va recuperato, tra l'altro con un grandissimo e immenso Joaquin Phoenix e con la voce off della Ramazzotti, che dava la voce all'intelligenza artificiale di cui lui ovviamente si era innamorato. Però Isa mi ha detto, con questo pezzo di Mannarino che hai messo mi è venuto in mente che posso farti la seconda richiesta, e oggi io sono proprio di manica non larga, larghissima, anche se sulla prima ha chiesto Ligabue, invece in questo caso fa rima, c'è, è estiva, sta, c'è un giro nella Taranta con Vinicio Capossella, il ballo di San Vito.

E comunque dai, De Taranta, ciao Isa, grazie per la compagnia. Sei pure parzialmente pugliese, sei scremata, anche se non ci ho mai vissuto. Mio padre è nato a Conversano, in provincia di Bari. Sì, la Puglia, la Taranta, quanti di voi si accalcheranno sulle spiagge del Salento, ad esempio, per ballare, per ballare. Invece scopro che Oriana è di Roma Nord. Sì, nessuno è perfetto, c'hai ragione. Saluto anche Barbara, che nota una Smart con l'adesivo Roma Nord, quindi ci sta e ce lo manda per condivisione. Allora, appena ritiro la mia smartina nera, ci metto l'adesivo Roma Ovest, perché qua si parla solo di Roma Nord e Roma Sud, ma in realtà, e poi c'è anche Roma Ovest, Roma Est, dove sono stato ieri a cena, anche se per andare a Roma Est praticamente ho dovuto fare il tagliando al motorino e mi hanno chiesto il passaporto. Un saluto agli amici di Roma Est. 3791 600 190 per le richieste fino a luna, con Dario in voce con voi per Marte Contro. Là, vi dicevo, Lei Air è un film del 2013, quindi ai noi vecchietti sono passati 13 anni da quando l'abbiamo visto dal cinema. Scritto e diretto da Spike Jones, il cui protagonista indiscusso ed unico è Joaquin Phoenix. Il film si è aggiudicato premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale. I temi trattati in quel film oggi sarebbero una sceneggiatura non originale, ma aveva previsto il futuro quasi quanto, non lo so, Orwell in 1984 o Jules Verne sul Viaggio al centro della Terra. E descrive un futuro prossimo, non troppo lontano, infatti ci siamo, nel quale i computer hanno un ruolo di primissimo piano nella vita delle persone. Tuttavia, all'uscita sul mercato di un nuovo sistema operativo provvisto di intelligenza artificiale, è in grado perfino di apprendere ed elaborare emozioni di evoluzione inaspettatamente in rapporto con la tecnologia. E infatti Joaquin si innamora, non vi dico nient'altro, diciamo, i miei coetanei tutti l'hanno visto, sanno di cosa stiamo parlando, ma andatevelo a vedere perché è veramente un bel film, e credo che sia particolarmente attuale. Allora, Roma Est, abiti lì vicino? Vabbè, allora quando mi allungo ti scrivo. Nel frattempo ho beccato anche questo signore qua, che proprio come d'immagine è molto estivo, so che sta antipatico a tanti, ma insomma, dai. L'estate

compagnia mia, ma soprattutto io in compagnia vostra, l'ultima ora dell'anno insieme la stiamo celebrando così con le vostre richieste al 3791 600 190, chiacchierando del più, del meno, del per e del diviso, e soprattutto di Ostia, perché stiamo parlando di mare ma anche di Quinto Quartiere in questa rubrica di Marte Contro. E Jovanotti con l'estate addosso ci ha riportato anche lui, cioè non ci ha potuto discostare anche lui dal concetto che tra un po' tutti sul lettino, tutti al mare a mostrare le chiappe chiare, come ho mutuatamente rubato alla grande Gabriellona Ferri per la storia di questa mattina. R ve l'ho detto, quindi insomma diciamo che sono in linea con quelle che sono le mie aspettative. Andiamo avanti per quanto riguarda invece l'idea di Ostia. Con il passare degli anni la città dovette sopperire alle crescenti necessità di Roma e il porto Claudiano, i cui errori della progettazione portarono a continui insabbiamenti, fu sostituito dal porto esagonale di Traiano, il porto di Traiano, progettato da Apollo Doro di Damasco. Il porto crebbe in maniera autonoma come sobborgo di Ostia sotto l'imperatore Costantino I, divenne una città quindi autonoma. L'autonomia lidense. Proprio in epoca costantiniana iniziò il decadimento della prima colonia romana, dovuto sia dallo spostamento della capitale imperiale a Costantinopoli in quell'epoca, sia alla crescente importanza della vicina Porto. E la storia del Medioevo di Ostia, già dal III secolo, fu sede del vescovo di Ostia. Nel V, ciò che rimase di Ostia antica fu devastato e saccheggiato ripetutamente da Alarico e Vitige, e le scorrerie degli arabi del Mediterraneo segnarono un drastico calo del commercio marittimo. Estate, sfido tutti i marziani e le marziane all'ascolto a non beccarsi almeno una volta sta canzone qua, st'estate.

in tutti i litorali, in tutti i lidi dell'Italia. Non c'è nessun piano bar o pianista barista, neanche Gio Filippi, che saluto, che si può esimere dal mettere Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Poco Rock, non lo so, ce l'ho nell'archivio, posso spaziare. Questa è la bellezza di Radio Rock, che ti permette di avere scelta libera su quelli che sono i temi, i modi e soprattutto le playlist musicali da somministrare agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Marco Bosco, un saluto. 1209, nell'849 vi si combatte la battaglia di Ostia fra la Lega Campana di Cesario Console e una flotta saracena, scontro immortalato da Raffaello nelle stanze vaticane. L'abbandono della città si completò nello stesso IX secolo, quando gli ultimi abitanti emigrarono verso la vicina Gregoriopoli, che poi ci hanno fatto via Gregorio VII, non è vero questa ragazzata. Per l'intera età medievale l'insediamento romano fu utilizzato come cava di marmo. E sorte toccata ad altri svariati siti archeologici. Vista l'importante posizione sulla foce del Tevere, il cardinale Giuliano della Rovere ordinò la costruzione di una fortezza a difesa del fiume per arginare le scorrerie piratesche. Un'importante alluvione del 1557 deviò tuttavia il corso del fiume, rendendo nulla la funzione strategica del forte, che fu soppiantato da Tor San Michele e a Torboacciana. Adesso età moderna e contemporanea di Ostia la vediamo, ma siccome ho parlato di piano bar, karaoke, white party, canzoni estive, sapore di mare, anni che non ci sono più, vibrazioni che dentro comunque ci muovono ogni cellula, il guilty pleasure di tutti quelli al volante che

0: che ci porta chiaramente all'idea delle estati che degli anni 80, ma questi sono poi successi che dicevamo prima che non passano, quindi la produzione musicale odierna sarà molto veloce. Chi si ricorda i tormentoni estivi dell'estate 2023-2024? Chi adesso vi dovrei citare, che ne so, Cabani, Occidentali Scarma, era diventato un tormentone. Forse tra 30 anni ci sarà qualcuno in una radio, a Radio Rock, che passerà Gabbani, non lo so, ma sicuramente c'è, a distanza di 30 anni, uno scemo, qui in questo caso del villaggio, quindi io in voce con voi per Marte Contro, che ha la necessità di passare Umberto Tozzi Gloria, un evergreen, non soltanto dell'estate chiaramente, però insomma di queste aree un po' di gioia. Nel frattempo ciao Federico, mi è venuto in mente Vento d'estate di Fabi e Gazzè, come la vedo? La vedo bene, buone vacanze anche a te, ma io ho dei compiti istituzionali per cui me ne vado al break delle 12:15. Torno con l'ultimo classico per oggi selezionato dal nostro algoritmo di fiducia e subito dopo anche la tua richiesta verrà esaudita. Rimanete con me che andiamo in pubblicità. Ciao!
1: Rockstar. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Questo è Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, è il momento dell'ultimo classico per oggi, loro sono i CCCP, fedeli alla linea, Lindo Ferretti ci chiede, mi ami?
5: Il classico di Radio Rock Italia, Rock Made in Italy.

CCCP con l'ultimo classico per quanto riguarda a questo punto tutta la mia stagione, perché oggi è l'ultimo giorno e poi si vola al mare, come abbiamo capito abbondantemente, avete capito abbondantemente da questa trasmissione. Questa è stata l'ultima volta che mi sono confrontato con l'algoritmo del classico, e anche questa volta mi ha fatto bene, perché insomma un bel pezzo vecchio dei CCCP, ma con una sonorità che si sposava con il ritmo radiofonico che stiamo tenendo. Allora io ho in cantiere, sto parlando di cantieri nel frattempo perché sono multitasking, ho in cantiere la richiesta di Federico, che è quella di Dicolo Fabi con Max Gazzè per Il vento d'estate, che ci sta e fa rima, ma nel frattempo sto parlando dell'età moderna e contemporanea invece nel quartiere di Ostia, all'interno del quinto quartiere. Il XIX secolo il territorio ostiense era costituito da saline e paludi infestati dalla malaria, e allora la palude si estendeva per tutta la costa tirrenica, e sappiamo che poi c'è stata una bonifica, ha fatto anche cose buone. Quando i territori passarono al Regno d'Italia con la presa di Roma, sorse l'esigenza di bonificare le terre intorno alla nuova capitale del regno, al fine di favorire lo sviluppo economico della nuova capitale dello Stato. Considerato che l'opzione primaria di sollevare il livello del terreno avrebbe richiesto, con le tecnologie dell'epoca, un tempo stimato di circa 50 anni, si scelse invece come sistema alternativo la realizzazione di una serie di canali che avrebbero permesso il deflusso delle acque. Allora, Fede, acque, mare, vento, sole, estate.

0: Grazie a te Fede, grazie a te Fede, Max Gazzè, Vento d'estate, Max Gazzè e Nicolò Fabi, Vento d'estate, e 12:22, 22 minuti, mi viene quasi da piangere, mancano 40 minuti al mio countdown che sembrerà il capodanno del 2000, ma è soltanto, insomma, io che vado in ferie. Stiamo parlando invece di Ostia, vi ricordo dopo di me un paio d'ore di playlist soft per lo spazio di Urgentissima, e poi dalle 15 alle 17 Paolo Di Cenzo con la sua È quasi weekend, che diciamo è proprio weekend, io il venerdì lo anno, anzi il mio weekend inizia il giovedì e finisce il lunedì, un po' complicato da spiegare e da accettare, ma è così. E dalle 17 alle 20 Emanuele Guzzardi, Io sono l'eletto sui social, non perdetelo con lo suo spritz alla Rocky Perina 500, mentre dalle 20 alle 22 Irene Worms, per una vita l'ho chiamata Worms, ma in realtà lei mi ha detto no, guarda che è tedesco l'origine del nome, quindi Irene Worms con la sua Mega Hertz vi accompagnerà fino alla chiusura del palinsesto di oggi. Siamo quasi vicini alla doppietta delle 12:30, ma sto parlando dell'età moderna e contemporanea in quinto quartiere. Oggi parliamo di Ostia, la TMUTA del decimo municipio di Roma. Con l'approvazione della legge 4624 dell'11 dicembre del 1878 inizia l'opera di risanamento del territorio. Vengono progettati lavori di pubblica utilità a carico dello Stato, ma solo dopo sei anni vengono approvati i finanziamenti in modo da permettere di procedere con l'effettiva bonifica. La notizia di questa importante opera di bonifica dell'agro romano arriva anche in Romagna, dove opera l'8 agosto 1883 la società Braccianti di Ravenna, guidata da Federico Bazzini e Armando Armozzi. Guarda, questa è una cosa importante, l'ho scoperto durante una puntata di Torbido Podcast da Giovanni. Questa squadra di uomini si rende conto da subito dell'importanza di tale opera e decide di mandare a Roma una missione, sia per capire la natura dell'attività, sia per capire se fosse conveniente per delle famiglie ravennate trasferirsi e andare a bonificare una terra a tale distanza. Il motivo della presenza dell'agropontino romano dei ravennati era collegato a questa situazione. Ma da lì un segreto, i tortellini ostiensi.
1: Tutto questo freddo, com'è che sento tutto questo freddo? Ma dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?

cioè, l'ha proprio salvata la tua giornata, Caparezza, lì l'aria condizionata, questa non potevo non metterla. Mai ho usato tanto l'aria condizionata in vita mia, tanto da dormirci la notte. E effettivamente sta facendo tanto cambiamento climatico, non lo so, io non credo, però callo, come si dice a Roma. Allora, 28 minuti dopo le 12, stavo parlando di questa invasione per bonificare l'area ostiense e lidense dei Ravennati, e è stata un'occasione di sorpresa per quanto mi riguarda, durante una puntata di Torbido con Giovanni Seddaio, che saluto e ringrazio sempre per la sua magnificenza, che portando a tavola cose del territorio lidense si è presentato con i tortellini. Ne abbiamo fatto tutte le battute, lui ci ha spiegato in realtà questa storia. Infatti il ricordo è ancora vivo nei nomi delle strade, infatti c'è via dei Romagnoli, piazza dei Ravennati, e nei monumenti dedicati ai padri fondatori della bonifica: Armando Armuzzi, presidente dell'associazione, Federico Bazzini, ma soprattutto Andrea Costa, Nullo Baldini, che erano gli apostoli del socialismo, perché ci furono non poche discussioni a livello sindacale sull'opera di bonifica che è avvenuta a Ostia. Rimane infatti vivo negli abitanti di Ostia figli e nipoti di quei romagnoli che spesso hanno neanche o anche il dialetto romagnolo che si sente lì ad Ostia. Allora, doppietta delle 12:30, abbiamo parlato dell'aria condizionata, spariamoci intanto un'ora d'aria per respirare un po' a pieni polmoni.

Voglio un'ora d'aria al giorno con queste, con questo clima 2017 dall'album Mondi Sommersi. No, questo forse è Spirito, Spirito. Rit Fibba, ora d'aria in doppietta, però c'ha una bella outro, quindi insomma posso ritornare al discorso Ostiense rispetto alla bonifica fatta dai Ravennati, che hanno lasciato in eredità la cultura Ravennate nel popolo lidense. Furono quindi creati canali oggi noti come di Dragoncello, della Lingua e di Pantanello, Casal Palocco Infernetto, che si collegavano al canale principale detto dei pescatori. Nell'889 si avviarono le idrovore, che in meno di due settimane prosciugarono più di 1500 ettari di palude. Dopo questa prima canalizzazione si procedette alla canalizzazione secondaria al fosso di Dragoncello. La doppietta ci riporta a sonorità estive.

notte d'estate, quelle delle vibrazioni. Ne stiamo abbondantemente parlando dell'estate, ma stiamo parlando anche in quinto quartiere del municipio decimo di Roma, cioè Ostia. E anche le richieste però ancora 3791 600 190. Una mezz'oretta ancora in compagnia di Dario prima di passare la linea al resto della banda che vi intratterrà fino a stasera alle 22 e poi ad Maiora, come diceva Prince Faster qui su queste emittenti tanti e tanti anni fa, e quindi andremo poi a riabbracciarci a settembre. Allora, la nascita dell'insediamento: nel 1910 il comitato pro Roma Marittima affidò l'incarico del piano regolatore all'ingegnere Francesco La Grassa dell'ufficio tecnico del comune di Roma. Già nel 1916, prima ancora che cominciasse la costruzione della nuova borgata sul lido di Ostia, con la proposta della giunta del consiglio comunale si stabilì di assegnare alla nuova borgata il nome di Ostia Nuova. La nascita del centro abitato avvenne durante il regime fascista, intenzionato ad estendere la città di Roma fino al Mar Tirreno. Per questo, allo scopo di differenziare il nome della borgata dell'antica città, con la delibera della giunta municipale il nome di Ostia Nuova venne cambiato in Ostia a Mare. A Mare, per favorire la crescita dell'insediamento, si iniziò la costruzione della famigerata linea ferroviaria La Roma Lido. Amici romani, quanto ne sapete? Veniamo travolti dalla marea.

La marea delle porno riviste alle 12.40, mentre stiamo parlando ancora di Ostia. Sì, la Ostia Lido, che bello quando da piccolo prendevo a Piramide con la mia compagna dell'epoca il trenino per arrivare a Ostia, scendere, andare al Venezia, prendere la cabina e fare l'amore tutto il giorno nella cabina al mare, era una cosa bellissima. C'avevo 15-16 anni, ma che volete, genitori di adolescenti, lasciateli fare! Diventeranno dei giovani adulti e delle giovani adulte capaci di intendere e di volere, outmin richiesta. L'architettura civile di Ostia risalgono per lo più allo scoppio demografico degli anni 20. La maggioranza degli edifici è di carattere residenziale, come ad esempio i villini rossini o il palazzo del Pappagallo, oppure istituzionali come il palazzo governatorio, la sede del municipio e quello delle poste. Tra gli architetti che hanno operato a Ostia si annoverano i principali esponenti del razionalismo italiano e del neoclassicismo romano: Vincenzo Fasolo, Mario Marchi, Adalberto Libera, Camillo Palmerini e Angiolo Mazzoni. Angelo o Angiolo, chi lo sa. Altri esempi di architetture sono gli stabilimenti balneari, sorti nei primi anni 20 e 30, che caratterizzarono buona parte del litorale ostiense. Il più antico di essi è il Battistini, mentre per considerevole fama hanno lo stabilimento Roma e il Kursaal, che era quello col trampolino quando eravamo ragazzini quanto ci piaceva, che è stato però lo stabilimento Roma distrutto nel 43. Di più recente fattura è il porto turistico risalente agli anni 20. Allora, fa un caldo africano che veramente si mal sopporta. Sono le 12.41, siamo su Marte Contro, non avevo ancora passato i Subsonica, che sono i preferiti della mia marziana Barbara, e allora l'Africa su Marte.

0: L'Africa su Marte è il caldo che ci attanaglia, ma sono soprattutto gli ultimi 15 lunghissimi e agognatissimi minuti alla fine di questa stagione. Break delle 12.45 e torniamo con l'ultima novità della stagione. Rockstar.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: State ascoltando
3: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccolo qua, Mr. Bison o Bison, ancora non l'ho capito. Cosmic Tide è l'ultima novità per Marte Contro della stagione 2025-2026.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Survivor Cosmic Tide, sonorità un po' grunge, ne discutiamo qua con Chiaretta, un po' un Pearl Jam rivisto, ma anche un super unknown dei Soundgarden. Comunque una novità italiana ci sta su Radio Rock Italia, la scelta Riccardo Magni. Chi sono io per contraddire questo? Non lo faccio, infatti sono le 12.51, l'ultimo talk su Ostia, così mi rimane poco da parlare. Il cinema, ad esempio, come in tutti i quartieri di Roma, perché Roma è un set a cielo aperto, come è stato definito da Federico Fellini, e il cinema, Ostia ebbe una fortuna cinematografica nel Novecento, diventando un importante set cinematografico per diversi registi, tra cui Pier Paolo Pasolini, Sergio Citti, Federico Fellini, Alessandro Blasetti e Claudio Caligari. E nei tempi più recenti Ostia è stata anche protagonista di scene di romanzo criminale, la serie del film Suburra, diretto da Stefano Solli, ma è dall'omonima serie di televisiva, poi Gospadino, tutte quelle della Borghi, bello. Nella trilogia di Claudio Caligari, composta da Amore Tossico, L'Odore della Notte e Non Essere Cattivo, Ostia fa da ambientazione per il primo e l'ultimo film. Abbiamo parlato abbondantemente di Ostia, si chiude qui quinto quartiere di questa stagione. Chissà che la prossima stagione io non abbia voglia di tornare a parlare dei quartieri di tutto il mondo. Saluto gli amici del Boca, ad esempio, di cui ho parlato. Saluto gli amici di Copacabana, di Rio, di cui ho parlato. Gli amici di Spacca Napoli, di cui ho parlato. Gli amici dei Navigli, gli amici del Montmartre di Parigi e anche gli amici dei vari quartieri di Roma che ho nominato durante questa stagione, per cui Monteverde, Trastevere, Garbatella, perché no? Oggi ho voluto chiudere con Ostia perché quel sapore di mare, quell'odore di mare, quelle sonorità marittime ci portano tutte verso, tutte e tutti verso appunto lidi migliori. Quale miglior lido di quello di Ostia Lido Lidense? E ancora, dai, l'ultima, un po' di musica.

0: Nugenea, Nugenea, tienate. Senti che suono, questo accompagna l'estate. Oh, è stata per tanto tempo l'altro anno la base di Cringe con Federico Corsi e Sara Caprasecca Bob all'interno del palinsesto di Radio Rock Italia dello scorso anno. Invece io ne approfitto perché così mi regala un po' più di base per fare i degni saluti e chiudere questa stagione insieme a voi. Io voglio fare dei ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio gli editori di questa radio, ringrazio Patrizia, ringrazio Emilio Pappagallo che ha creduto in questo progetto e ci ha messo tutti in condizione di poter dire qualche cosa a questi microfoni. Ringrazio Alessandro Tirocchi che si è battuto per noi in ogni angolo del campo, riuscendo a mettere insieme una squadra con dei buoni terzini, delle buone ali, una buona punta. Ci mancava un po' il portiere, però per il resto è andato bene. Poi il mio ringraziamento veramente particolare va a tutti e a tutte, grazie Marco, gli speaker e le speaker di questa trasmissione, Silvia, Vincenzo, Valentina, Martina, Emanuele, Federico, Vincenzo l'ho già detto, Giuseppe, Gioffilippi, Sofia, Paolo, Marco, tutti quelli che si sono alternati al microfono qui di Radio Rock Italia per tenervi compagnia e per creare questo progetto che va tenuto appunto incollati, per quanto è possibile farlo in un'epoca in cui la radio può essere un fenomeno che si va ad estinguere. Tutti gli speaker e le speaker di Radio Rock Italia che ci hanno messo l'anima e la voce e le scelte musicali e hanno lavorato e affrontato quotidianamente il lavoro dello speaker radiofonico, che è una cosa un po' antica ma che nessuna intelligenza artificiale riuscirà mai a sostituire, perché come in una buona ricetta, qual è l'ingrediente segreto che rende un piatto unico? Il cuore. Quindi lo speaker radiofonico è un po' un dinosauro che però non ci sta che arriva il meteorite o la fottuta era glaciale, ma continua a stare qua insieme a voi. Io in particolare poi devo ringraziare tutti i marziani e tutte le marziane che hanno contribuito ogni martedì con i propri vocali, che sono venuti ospiti qui in radio con me, che mi hanno chiesto canzoni durante i venerdì delle richieste, che hanno seguito le mie ricette durante il giovedì, che si sono un po' divertite, un po' annoiati a sentire quello che mi succedeva a me nei weekend quando rientravamo il lunedì durante questa lunghissima stagione di Marte Contro, a sentire insomma quello che mi era capitato qui tra allagamenti, problemi con le figlie, alcol e via dicendo. Ringrazio anche tutte quelle che mi hanno chiesto: ma tu davvero non segui il calcio? Perché sembra che poi nel sottotesto ne parli. No, è veramente non lo seguo. Però mi piace congedarvi con un grazie veramente gigante di cuore a tutte voi, sempre con il solito claim finale. Escusatio non pedite, accusatio manifesta. Chi se fa i cazzi propri campa cent'anni. Scambiatevi milioni di vocali di pace e soprattutto, se io posso cambiare, voi potete cambiare. Tutto il mondo può cambiare.
1: Marte Contro. Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Fanculo a chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per...

solo chi non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo. A chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore, a chi le avessi

che ti dice di guardare lontano, a chi si rifà il sorriso e vince le lezioni, a chi somiglia alla parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre solo bene. Fanculo.

0: Rock Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: State ascoltando
4: Urgentissima.
3: È già t-

Cristo drogato da troppe sconfitte cede alla complicità di Nobel che gli espone la praticità.

letto e inciampa nella sua autorità. Affida una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo, prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità. Il martirio è il suo mestiere, la sua vanità.

Qualcuno ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Questa è
2: Urgentissima. È già tardi.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: State ascoltando
8: Urgentissima.
7: È già tardi.

0: grande, voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Questa è Urgentissima.

0: Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carras. Vorresti lasciarlo essere.
5: Avete ascoltato? Urgentissima! È già tardi.
6: Radio Rock Italia.

0: belli, bravi, Anni di Piombo, Virginia Miller, tutti belli, tutti bravi. Ma credo sia ora di cambiare regime.
1: È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Eccoli qua, 15.02, 40 secondi in questo momento. Buon pomeriggio a tutti quanti voi da parte di Paolo Dicenza. Un saluto a chi vi ha tenuto compagnia tra le 13 e le 15, vale a dire la nostra sapiente regia automatica. Io non so nulla, sono arrivato in radio e non c'era nessuno. C'è cosa più triste che arrivare in radio e non trovare nessuno che trasmette, che vi tiene compagnia. Vabbè, non so cosa sia successo alla nostra Sofì Baldolini, spero che stia bene, immagino che stia bene. E ci rivedremo la prossima stagione. Va bene. Subito i contatti per entrare in comunicazione con me, 3791 600 190. Oggi faremo come al solito un po' un giro del mondo. Ce ne andiamo nelle Azzorre, poi ce ne andiamo nell'Oceano Pacifico e poi ce ne torniamo in Italia con le nostre notizie stupide, curiose, simpatiche. Poi torniamo in Italia perché ci sono delle salvinate pazzesche alle quali non si può resistere da raccontarle in radio. Poi facciamo anche il giro di Roma, perché vi racconterò un po' di cose, gli ultimi scampoli di questo luglio da fare quest'estate. Ci sentiamo tra poco, dai, intanto Silvestri. Vai Daniele, vai Daniele, era quello, no, quello era Paolino. Vai Paolino!

Quali alibi oggi, pezzo d'apertura per la nostra ultima puntata insieme. Poi se ne riparla l'anno prossimo a partire, credo, dal 28 settembre, non ho ben capito. Sta di fatto che oggi, venerdì 31 di luglio, io devo fare dei ringraziamenti, devo ringraziare tutti i miei amichetti. Non faccio i nomi perché eravamo tantissimi, perché ieri mi hanno fatto passare un compleanno meraviglioso, è vero? È ovvero? Uno dei miei amichetti tra poco sarà presente negli studi, se lo rilasciano dal sequestro di persona dell'accoglienza della segreteria. Tra poco in studio con me ci sarà Dejan Cetnikovic, si aggira già da queste parti, ma niente, è stato rapito, tutti lo vogliono, tutti lo cercano. In questo momento lo cerco anch'io effettivamente, perché doveva venire a trasmettere con me, ma invece è preda del sequestro della dottoressa Patrizia Paladino. Va bene. Dicevo, in questa puntata celere, chissà chi ci sarà dopo, se ci sarà qualcuno dopo, se lasceremo gli studi vuoti, non lo so, non so un cazzo di quello che succede all'interno del palinsesto di Radio Rock Italia, ma del resto va bene così. Fino al cambio, comunque, tecnicamente dovrebbe esserci le Guzzardi. Oggi cercheremo di ripercorrere questa lunga, difficoltosa stagione di È Quasi Weekend. Prima stagione di È Quasi Weekend. Mi spiace che ogni volta che cambio format e cambio radio, poi bisogna ricominciare da zero. Vabbè, comunque sì. La prima stagione di È Quasi Weekend finisce oggi. Credo ce ne sarà un'altra anche l'anno prossimo, stiamo a vedere. Però sta di fatto che oggi, anche con il vostro aiuto attraverso il 3791 600 190, proveremo a ripercorrere tutta questa stagione.

0: quella, sì, quella è una questione di quella cosa lì. Va bene, tutti lo cercano, tutti lo vogliono, tutti lo chiamano. E lui è arrivato. Buonasera, Dejan Cetrikovic.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Come stai? Come stai?
1: Tutto bene, Paoletto.
0: Vuoi il tuo o vuoi lei? Vanno bene le cuffie?
1: Vanno benissimo.
0: Vuoi del caffè? Vuoi della, della
1: dopo
0: birra?
1: Un caffettino ce lo facciamo.
0: Dopo ci facciamo. Dopo ci facciamo il caffettino. C'è anche il signor Virat con noi, che è qui presente. È un bambino meraviglioso che mi guarda con quella faccia e mi vuole dire: ma davvero sei così scemo? Effettivamente, sì, sono così scemo. Va bene, Dejan Cetrikovic, prima puntata in presenza alla fine dell'anno. Abbiamo fatto un paio di incontri attraverso WhatsApp sul tema Sanremo, quando tu sei stato a Sanremo. Oggi parleremo anche di Sanremo. Con i nostri radioascoltatori vorrei ripercorrere un po' la difficile lunga annata che non è andata in romano, ma annata, nel senso il lungo anno di Radio Rock Italia, per quanto riguarda me, per quanto riguarda È Quasi Weekend. Quindi cercheremo di riascoltare un po' le cose che abbiamo ascoltato più di tutti. Se hai delle preferenze musicali, lo sai, le puoi esprimere.
1: Sempre ce n'ho già una. Se
0: ce n'hai già una? Dimmi, sentiamo.
1: Un pezzetto di Rose Villain.
0: Ah, così vai sul sexy subito?
1: Subito sul sexy, perché il pezzo di Sanremo, secondo me, il pezzo che portò a Sanremo anche cartoni animati.
0: Ma quest'anno? No, quest'anno non c'era Rosville.
1: Due anni fa.
0: Il nostro esperto di Sanremo è qui, Dejan Cetrikovic, esperto di in realtà è esperto di un sacco di cose fighissime che riguardano la musica italiana. Quindi sei proprio a casa tua. La sai tutta. Tra l'altro, se avevi anche un gruppo, io me lo ricordo, Dejan nella parte reale.
1: Avevo anche un gruppo, esatto. E comunque sono emozionato di essere a Radio Rock Italia. Mai stato.
0: Prima volta a Radio Rock
1: prima
0: Italia?
1: Volta, sì, con te, Paoletto. Vabbè,
0: ovviamente sei a casa tua per quanto riguarda Radio Rock, però questa volta ti ho estirpato, ti ho strappato dalle grinfie di Emilio e della sua gombriccola e ti ho portato qui con me. Adesso cerchiamo Rose Villain. Sicuramente una cosa che abbiamo ascoltato due o tre volte, quindi tanto quest'anno. Perché insomma in un anno facendo una puntata al giorno, una cosa che senti tre volte diventa tanto, è questo pezzo di Claudio Baglioni, che si chiamava Via. In questa radio posso mettere Claudio Baglioni, faccio come cazzo mi pare. Invece di là non si poteva tanto fare. Di là ci sono più quelli: oh, ma che ancora senti Baglioni, oh, ma che merda, ma metti il rock. 3791 600 190, state insieme a Paolo e Dejan fino alle 15, fino alle 17, quali 15?

0: In realtà quelli che dicono che metti Baglioni, metti rock, questo è l'unico pezzo rock di Baglioni, proprio come grammatica musicale, quindi come si dice, eh? Va bene, 15 e 19 con un po' di ritardo c'è il break.
1: Rockstar. Notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a €299 fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
5: Questo è... È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: E quello che sapete sul venerdì è che alle 15:20 circa, subito dopo il break delle 15:15, arriva il primo dei due classici che ascoltiamo insieme. Ed è un classico veramente incredibile. Non si presta proprio alla giornata di oggi, perché sono i Modena City Ramblers in un giorno di pioggia. A tra poco, dai che torniamo subito con Dejan.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E che classico, mamma mia. Cos'era, il 94 forse, adesso vado a controllare che come sempre sono curioso, va bene. Un po' di messaggi, va, 3791 600 190. Buon pomeriggio a Micol che dice aiuto, dov'era Micol, me la son persa. Dejan, alza la voce.
1: Okay.
0: Prova ad alzare moltissimo la voce.
1: Alzo la voce.
0: Alza la voce, Dejan, alza la voce. Ormai corro da stadio praticamente per te. Poi un buon pomeriggio a Isa, che dice ciao Paola, auguri, grazie, era ieri il compleanno, grazie mille. Ci sta Emanuele, ha messo la storia su Instagram. Che cazzo vuol dire?
1: Non lo so.
0: Non lo so.
1: Ha messo una storia su Instagram.
0: Ma chi è Emanuele? Io non conosco Emanuele. Forse è Emanuele Forte? Lui? Come si chiama lui? Emanuele Forte? Non mi ricordo
1: Emanuele
0: più.
1: Forte.
0: Emanuele Forte. Ma tanto tu pure dall'altra parte mettevi queste canzoni, te ne fregavi dei puristi. Sì, sì, a me mi frega un cazzo dei puristi. E poi un buon pomeriggio anche a Daniele, a Godai, che dice spero di risentirti in onda. Guarda Godai, mi fai una grandissima sorpresa, scrivere al 3791 600 190, perché abbiamo parlato di te l'altra sera a cena con la mia amichetta Irene Worms, che ti vuole tanto tanto bene. Va bene, Dejan, di che parliamo oggi? Roba di Sanremo?
1: Di parlare di Sanremo.
0: Parliamo di Sanremo, devi però, aspetta, o vengo io o...
1: Parliamo di Sanremo.
0: Oh sì, mi piace.
1: Parliamo di Sanremo.
0: O puoi provare questo, il microfono magico. Vediamo se si sente meglio. Facciamo una cosa, visto che facciamo tutto in onda e facciamo tutto in diretta insieme, a 3791-600-190 mi dite come si sente la voce,
1: prova,
0: la voce
1: prova
0: di Dejan. Secondo me si sente meglio.
1: Prova.
0: Secondo me si sente meglio. Facciamo così, mettiamo il duo bucolico dei tempi d'oro, perché mi è scappata sotto, non perché volessi metterla adesso, ma non sono il più bravo regista del mondo, e poi torniamo.
1: Ok.
0: A tra poco, a tra poco.

0: fricchettoni. Adoro il tuo bucolico concerto che abbiamo visto e sentito quest'anno, è stato veramente molto carino. Come Dejan Cetnikovic mi farà compagnia durante tutta l'ultima puntata, per me è un onore grandissimo ovviamente, Dejan, averti qui. Mi dicevi che ti è piaciuta Rose Villain. Io però, prima di andare da Rose Villain, di cui abbiamo trovato il pezzo cartone animati che è quello che piace a te, vorrei andare al Sanremo 2027.
1: Sanremo 2027, che io volevo chiedere a te, Paolo, e agli ascoltatori.
0: Intanto c'è Bimbo, non si sente niente, non è chiuso quel microfono, quindi non...
1: Stefano De Martino sì, Stefano De Martino no.
0: Allora, fino a ieri sera per me era un no enorme. Dopodiché la figlia del mio compagno, la figlia di Michael, mi ha detto che lui fa un sacco di cose fighe per i giovani, quindi bisogna andare a vedere. A me non è che sia proprio, non è che sia proprio sia il simpaticone di turno Stefano Martino. È molto bello questo sicuramente, questo gli va dato atto, però per fare serie devo dire essere anche bravo. Probabilmente, siccome la figlia del mio compagno ha 19 anni, quindi è una pischella, lei è una di quelle che non hanno guardato Sanremo lo scorso anno, l'hanno guardato 2 anni fa, ma che lo guarderanno l'anno prossimo perché Stefano De Martino è un figo.
1: Ah, quindi questa è già una motivazione.
0: Adesso, no, ma è un figo non solo esteticamente, sì, fa delle cose fighe per i giovani. Mi ha detto che c'ha avuto un sacco di idee carine e quindi
1: sicuramente sarà a mio parere un Sanremo che vedranno tante persone, no? Quantomeno per la curiosità.
0: Perché lui piace moltissimo.
1: Secondo me per la curiosità sì, al di là del fatto che piace, come tutti saprete e come tutti sanno, l'anno prossimo si vota.
0: L'anno prossimo.
1: De Martino è, diciamo, voci di corridoio dicono attribuibile a un, diciamo, espressione di una certa classe politica.
0: Io adoro la diplomazia.
1: Avrà secondo me, come tu sai, Paolo, quando vai a Sanremo c'è la sala stampa dove i giornalisti gli daranno filo da torcere, secondo me.
0: Beh, ci sarai anche tu.
1: Ci sarò anche io probabilmente.
0: Tu lo fai cantare De Martino, però. Lo fai cantare chiunque, figurati se non fai cantare De Martino. Bene, io adoro la diplomazia, il modo in cui Dejan vi racconta che De Martino è palesemente un uomo della Meloni. Lui lo dice così, insomma, lo dice che è vicino a una certa classe politica,
1: diciamo,
0: e tutto
1: così,
0: quanto.
1: Sì.
0: Sarà palesemente un altro festival della Meloni, come
1: così
0: è stato quello prima.
1: Così scrivono i giornali.
0: Così scrivono,
1: insomma,
0: i giornali.
1: Non è che ho inventato nulla io, insomma, ho svelato chissà che retroscena. Insomma.
0: No, beh, lo sanno un po' tutti, io non so niente di gossip. Anche la politica è gossip, quando c'è un'appartenenza politica. Vabbè, adesso ne parliamo un po' meglio. Cominciamo a fare questa cosa tipo 8 mesi prima, cioè De Martino sì, De Martino è un altro, De Martino che è il signore della Lazio. De Martino sì o De Martino no? Al 3791-600-190, sperando ovviamente l'anno prossimo di occuparci un po' di più di Sanremo rispetto all'anno passato. Va bene, intanto mettiamo Rose Villain, come da richiesta il nostro amichetto Dejan Cetnikovic, mettiamo il pezzo di Rose Villain che si chiamava Cartoni Animati, vai!

0: Va bene, abbiamo ascoltato anche Rose Villain con cartoni animati, scelta per voi al nostro Dejan Cetnikovic, che mi torna pieno carico dei succhi di frutta. Che sei tornato? Hai svaligiato l'area relax.
1: E se ne è bevuti ben due.
0: È una presa all'altro lì, incredibile. Bambini, di divoratori.
1: Il succo di frutta la pesca.
0: Divoratori di succhi di frutta.
1: Ma tu bevi succo di frutta quando avevi 3 anni?
0: In fissa stavo, in fissa. Ma ancora adesso, anche adesso bevo succo di frutta a manetta. Adesso un po' meno, che devo perdere un po' di chili. I succhi di frutta sono pieni di zuccheri. Sì.
1: Ma l'età loro, beati loro.
0: Beati loro.
1: Non problemi, non c'hanno...
0: Il signor Virat ha 3 anni, quindi insomma può berne quanti ne vuole di succhi di frutta. In realtà possiamo svelare un piccolo altarino stupido? L'anno scorso io e l'amico Dejan Cetnikovic abbiamo fatto una gara di dieta che io ho perso malamente.
1: No, vabbè, non era una gara, padre.
0: In realtà tu non dovevi neanche...
1: ci stimolavamo a vicenda.
0: Non dovevi neanche buttare giù chili tu, in realtà, no, ma l'hai fatto perché mi vuoi bene.
1: No, allora svelo che sono molto vanitoso, quindi...
0: Sei molto vanitoso.
1: Perché chiunque faccia questo lavoro penso che
0: beh, un po' di autoreferenza.
1: Secondo me... fuori forma, e quindi
0: sì, è il fuori forma di Dejan, è 1,5 cm di pancia fuori misura. Io che sono ovviamente abbondantemente oltre il metro fuori misura, secondo me.
1: Beh, insomma, però compensi con l'altezza,
0: Dai. L'anno scorso facevamo questa gara di diete, nel senso ci vedevamo tipo una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, e con i foglietti, con il peso, sì. Poi dopo per lui è andata.
1: Voi le fate le gare di dieta tra amici?
0: Le fate le gare di dieta? Perché non abbiamo inventato noi questa cosa, ero orgogliosissimo.
1: Dopo De Martino sì, De Martino no, gara di dieta sì.
0: Aspetta che arrivano un po' di risposte su De Martino, poi pensiamo alla gara di dieta. Allora, qui la nostra, spero di sentirti in onda, dice Godai, qua già la nostra amica Roberta ha dovuto, suo malgrado, smettere di andare in voce. Parliamo ovviamente dell'amica Roberta Allegrini, che era una speaker, un fonico, una regista, una speaker di Centro Suono Sport. Anzi, vorrei salutare tutti gli amici speaker, giornalisti, redattori di Radio Centro Suono Sport. Prendo Massimo D'Adamo su tutti perché è quello che conosco un po' meglio, insieme a Davide Calcabrina, per augurare in bocca al lupo ovviamente. Centro Suono Sport è una realtà bellissima di Roma, che da l'altro ieri, se non sbaglio, dal 29, insomma, non dal 28 non c'è più.
1: Hanno fatto una cosa molto romantica, secondo me, una diretta come nel film Radio Freccia.
0: No, fino alla notte, sì. Fino alle 3 del mattino sono stati molto carini. Neanche a farla apposta, l'altro giorno mi è capitato di riascoltare dopo tanto tempo Irene dei Dam. Te li ricordi i Dam?
1: Bella!
0: Ti ricordi? I Dam erano fighi, Allora, sì. Lui era bellissimo, quello dei Dam. Imitava un po' Axl Rose, sì. Ti ricordi? C'aveva sti capelli, era un bonazzo.
1: Pure, secondo me.
0: Un po' Bon Jovi, sì, era un mezzo bonazzo di questi, sì. C'ha pure una bella voce. Mi sa che i Dam non ci sono in archivio. Vado a cercare, se c'è Devi Vincere.

0: La novità. E poi ancora, vediamo un attimo chi è. Davide De Martino con la musica non ci azzecca niente. Sarà fico, simpatico, moderno, ma anche no. Quindi per adesso siamo al terzo voto no per De Martino. Ma
1: diciamo che io allargherei un po' la sfida a Cattelan. Perché
0: vabbè, ma non puoi.
1: Un periodo parlavano tutti di Cattelan come.
0: Ma Cattelan gli fa 8-0 a De Martino. Gli
1: però,
0: fa,
1: però,
0: gli fa...
1: però devi, ha detto la diplomazia, Paolo. Devi essere tipo l'arbitro. Tu devi lanciare.
0: Alza la voce.
1: Devi lanciare,
0: prego.
1: Il sondaggio.
0: Va bene, ok, sarò diplomatico.
1: De Martino o Cattelan? Se dipendesse da voi, siete l'amministratore delegato della RAI, dovete scegliere.
0: E ascoltate Rock Italia.
1: E ascoltate Radio Rock Italia. Secondo voi è più adatto De Martino o Alessandro Cattelan? A proposito, sono entrambi giovani, entrambi novità.
0: Secondo me.
1: Secondo Paolo Dicenzo Cattelan.
0: Secondo me c'è un 6-0 secco. Un 7-0
1: secco. Sono curioso.
0: Come De Martino fa manco il gol della bandiera.
1: Addirittura
0: no, in conduzione con Cattelan a zero, non la sfiora mai Cattelan e Di Martino mai, però può essere pure che adesso si ribalta il mondo. Comunque arriva Cattelan, lo asfalta con diplomazia. Ancora Davide Cattelan, poi ancora no, questo no. Per adesso due voti per Cattelan. Il mio conta tu fai il diplomatico, lascia, tu, stanne fuori.
1: Io ne sto fuori.
0: Tu ne stai fuori, anche perché sei un addetto ai lavori, che fai? Che mi vai a votare? No, io voto così, con sobrietà voterei, mi orienterei verso Cattelan con diplomazia e con delicatezza. Quindi, sarei più orientato verso Cattelan. Secondo me se la giocano alla pari, poi alla fine vince Cattelan di un pelo. Di quei 7 gol.
1: di quei sette gol
0: di differenza. Vabbè, mettiamo Renato 0, va, poi torniamo. Ancora la nostra sfida di Martino Cattelan per quanto riguarda il Sanremo 2027. L'importante è che andiate a votare?
1: Sì, lo dovete votare sempre. Votate anche le cose serie, ovviamente. Non solo
0: bisogna
1: così.
0: Votare le cose serie. Io non conosco diplomazia, dice Isa. Cattelan sì, dice Micol.
1: Cattelan sì.
0: De Martino, secondo me, a fine giornata non prende neanche un voto. Di Martino, neanche uno. Commetti? Adesso arriva subito il voto di Martino perché ti sto sul cazzo io, quindi voti di Martino.
1: Voglio vedere.
0: Però, secondo me non ne prende voti. Mettiamo il break, poi Renato Zero, sì. Rock
2: Spot. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: state ascoltando è Quasi Weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
1: Arriva la prima delle due novità che ascolteremo quest'oggi insieme. Loro sono Stunt Pilots e questa è Time of My Life. L'ascoltiamo come sempre, poi succede il venerdì per la prima volta insieme.
0: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
1: Quello.

0: Time of My Life, loro sono Stan Pilots, pezzo carino, l'abbiamo ascoltato con attenzione con Dejan. Sentiamo se si sentono gli effetti. Effetti bimbo, no, non si sente, non si sente, non si sente. Vuole parlare al microfono il signor Virat, secondo me è ora, di parlare. Farlo parlare. Certo, mi sa che è proprio ora di farlo parlare, di far salutare anche il signor Virat. Sentiamo se si sente. È che il microfono quello è proprio basso, basso, basso. E va un po' sistemato. Vabbè, comunque, De Martino, no. Anzi, se vuoi sapere la mia, quando Carlo Conti ha annunciato che il successore sarebbe diventato De Martino, l'hanno ricattato addirittura. No, questa cosa non si può. Non si può dire. Abbiamo gli effetti. Abbiamo gli effetti bimbo questa sera, è carino. E no, questa cosa di ricattato non si può, non si potrebbe neanche leggere. In realtà, ma noi leggiamo tutto, non mettiamo nessun tipo di filtro, però non c'è nessun ricatto, semplicemente è un passaggio di testimoni, è un passaggio di consegne.
1: Ma io penso anche che, ma al di là di tutto, comunque Carlo Conti, purtroppo lo dico, il secondo Conti, cioè sarebbe stato il quarto festival suo, no, il quinto che era, insomma, beh, comunque l'ultimo festival come ascolti è andato peggio di quello precedente,
0: male,
1: quindi non male, però peggio.
0: È andato, chiaro, è andato peggio, esatto, è andato non come
1: sempre,
0: non come
1: sempre
0: secondo
1: ad alti livelli, ma peggio. Quindi è chiaro che da qualche altro conduttore, fate voi qualche nome, non ce ne sono molti.
0: Per me, la Rai ha sbagliato tutto a mandare via, a lasciarsi Amadeus. Scappare Amadeus, che è stato un direttore artistico meraviglioso. A me è piaciuto anche Baglioni come direttore.
1: Qualcuno aveva detto, infatti, aveva ipotizzato un eventuale ritorno.
0: Ma non credo che Amadeus sia così d'accordo a ritornare.
1: Non lo so, infatti.
0: Non credo.
1: Cioè, non ci sono conduttori, proprio. Ragazzi, questo è oggettivo.
0: È un po' come la nazionale, dove non ci sono giocatori. Cioè, può mettere tutti gli allenatori che vuoi, ma
1: non è che lo può far vita Carlo Conti, questo
0: non lo può fare via, cioè, Carlo Conti, no, assolutamente.
1: Ha fatto pure bene, perché poi tra l'altro, se tu puoi battere il tuo record, ma non è che puoi vincere per sempre.
0: Cattelan tutta la vita, dice Francesco. Cattelan tutta la vita, io sono, vabbè, non posso che essere d'accordo. Per adesso, aspetta che ti guardo, 1, 2, 3, quest'altro pure era
1: presi Cattelan.
0: Aspetta che li sto contando, questa è Isabella che votava ovviamente per Cattelan, 4-5 Cattelan, sei col mio, e 0 De Martino.
1: Però ragazzi, se poi vi becco che guardate De Martino e De Martino batte negli ascolti Carlo Conti, vi vengo a cercare.
0: Ma io non lo so, cioè, potrebbe anche batterli, è uno molto amato, mi sembra di capire, signor De Martino.
1: Secondo me per curiosità la gente lo guarderà.
0: Io lo guarderò per curiosità, dopo quello che mi hanno detto ieri. Io sono un grande appassionato come te poi del resto di Sanremo, e lo guarderò sicuramente. Poi vi racconto un paio di aneddoti che riguardano Dejan a Sanremo. Ma prima Renato Zero.

0: Bel salto indietro, questo con Renato Zero, 1974, noi non eravamo neanche nati nel 1974, per fortuna, altrimenti saremmo stati ancora, ancora più diversamente giovani di adesso. Allora, ti leggo un po' di messaggi a 3791-600-190. Vabbè, chi se ne frega di quello che di quello di dov'è, sarebbe, io interpreto il vostro T9, cerco di dare un senso al vostro T9, chi se ne frega di quello che è, cioè sinceramente non guardo sta roba qua, parlavamo di politica, ma veramente De Martino mi sembra una cosa ignobile, addirittura, però ragazzi, che va fatto sto ragazzo qua, vabbè, alla fine secondo me...
1: Ma i pacchi li guardate, sinceri.
0: I pacchi?
1: No, lancio un altro sondaggio. Ieri a cena parlavamo con Paolo.
0: Sì.
1: Vediamo questi retroscena, Paoletto.
0: Speriamo, noi siamo...
1: Tanta gente mi fa che non sa che Striscia la Notizia è terminata.
0: Terminata, dopo 38
1: dopo
0: anni.
1: Dopo 38 anni di onorata carriera. Quest'anno è stata in onda solo a febbraio, peraltro.
0: Ah, solo a febbraio è stata quest'anno? Poi dopo hanno bloccato il format e poi hanno chiuso.
1: Esatto, per una questione di ascolti. E Striscia la Notizia faceva comunque ascolti a due cifre, sì, non faceva poco. Però i pacchi del signor De Martino facevano il doppio, quindi io la domanda che faccio...
0: Cioè hanno chiuso, che cosa vi sta dicendo Dejan? Che hanno chiuso Striscia la Notizia perché andava a perdere...
1: Cioè,
0: De Martino gli faceva 6-0,
1: puntualmente. Vinceva De Martino, quindi io la domanda è questa. Noi stiamo in Italia, magari voi siete una piccola parte di persone, non so se la guardate la TV generalista, ma se avete genitori, parenti, zii, cugini... che guardano Rai 1 e guardano i pacchi, questa è una curiosità mia. I pacchi.
0: È come ti ricordi quando scese in campo Silvio?
1: Sì, nessuno
0: che nessuno
1: lo votava,
0: nessuno. E lui andava col 38% a governare. È così, no? Io De Martino non lo guardo, mi fa schifo. Infatti già arrivano due no, una parte
1: guardano
0: di Isabella, una parte di Giovanni.
1: Pacchi,
0: Giovanni, sì.
1: Allora, voi non li guardate, ma avete parenti, ribadisco, genitori, zii, nonni che guardano Rai 1 la sera,
0: perché,
1: i pacchi?
0: Perché non si può dire che si guarda i pacchi? Perché gioca da vecchi?
1: Perché si vergognano, dai.
0: Si vergognano. Non so, io se lo guardassi lo direi.
1: Io i quiz li detesto, parti da sto presupposto.
0: Ah, i quiz sono belli, dai. Perché li detesti? Il milionario era bellissimo. Chi è che non si è mai confrontato con il milionario di Jerry Scott?
1: Mi stanno sulle scatole.
0: Difficilissimo, poi.
1: Non mi piacciono, qua.
0: Vabbè.
1: Tutta la vita Striscia la Notizia, anche se aveva rallentato, insomma. Delle volte però
0: è un format pazzesco quello di Striscia Notizia, sì. Nel senso che ha funzionato, è una cosa che funziona per 38
1: per
0: anni
1: me,
0: a un certo punto
1: come
0: Striscia giusto.
1: La Notizia per me
0: rispetto ai pacchi,
1: però gli ascolti, poi uno che fa televisione, un editore televisivo dice questo mi fa 20 punti di più,
0: certo. Dare retta a chi fa 20 punti di più, questo purtroppo è funziona così, è in piccolo anche con la radio, cioè se uno speaker funziona più di un altro, uno va a casa, uno resta, c'è poco da fare, funziona così. Premetto, io di tutte le puntate di solito arrivo a vedere massimo un'oretta, inizia troppo tardi e finisce tardissimo, quindi non è proprio il mio programma. Ammetto che sarò curiosa di vedere come approccia De Martino almeno alla prima puntata, il mio è un grosso no. Questo ancora su Sanremo, 3791, siete tantissimi oggi, 3791, 600-190. E poi i pacchi non li vedo, non li guardo, ma l'ho visto svariate volte condurre. I pacchi non li guardo, ma l'ho visto svariate volte condurre. Mi può rompere le palle un programma del genere? A me rompe le palle, preferisco l'eredità, guarda. Ti dice sempre
1: l'eredità, secondo me. Del resto anche Carlo Conti viene dai quiz, quindi
0: io guardo l'eredità, confesso, e non me ne vergogno, ma i pacchi non mi piacciono. Ma perché vi dovete vergognare di dire che guardate una cosa in televisione? Questa è una cosa che non
1: è come che
0: non
1: quello
0: capisco.
1: Che hai detto te, la stessa cosa, nessuno votava, eppure vinceva,
0: eppure 38 39%. Va bene, Giancane.

0: Stavamo parlando con l'amico Dejan Cetinkovic a proposito di un sacco di cose, ovviamente con voi in diretta stiamo scegliendo, cercando di scegliere cosa ci piace di più tra De Martino conduttore o Cattelan. De Martino voti 0, Cattelan voti tipo 9, quindi siamo decisamente sul 9-0 famoso che ti dicevo all'inizio, ma io conosco i miei polli. In realtà stavamo parlando con te, Dejan, del fatto che uno come Giancane, come Giancane, ha fatto Rancore, potrebbe andare a Sanremo.
1: Giancane, assolutamente sì, pensaci Sanremo 2027. Sai che bello, De Martino che annuncia, e adesso vecchi di merda,
0: dice il signor Giancane.
1: Giancane, no, da parte, devi portare un pezzo inedito, quindi non può cantare.
0: Non lo può cantare, cioè, vecchi di merda, però, che comunque è stata una hit.
1: Però io voglio lanciare questo tema. Secondo voi un artista deve andare a Sanremo per farsi conoscere?
0: Ed era proprio qua che volevamo arrivare. Cioè, un artista come Giancane, che ha un pubblico, no, abbastanza particolare, abbastanza anche politicamente molto schierato, può andare a Sanremo? Secondo me deve andare a Sanremo uno come Giancane.
1: Per me deve andare a Sanremo.
0: Sì, assolutamente.
1: Perché molti fanno gli snob, magari. Dici, no, a Sanremo non ci vado.
0: Senti un po', allora, un po' di messaggi. Poi comunque la TV la guardo veramente poco. Ancora Isa, Paoletto, dovresti ricordarti che gli anni scorsi l'ultima sera di Sanremo la seguivamo con te. Io con molti altri ascoltatori, c'era ovviamente Dejan, do you remember Speaker's Corner? Sì, ce lo ricordiamo molto bene. Dejan, l'anno in cui vinsero i Maneskin, no, l'anno prima dei Maneskin.
1: Noi mi ricordo un anno, no, vinse Diodato un anno.
0: Vinse Diodato, vinse Diodato.
1: Sì, l'italiano me lo so dimenticato. Gli ho dato il risultato, siccome noi in sala stampa lo sappiamo, diciamo un quarto d'ora prima. Sky tra l'altro fece una figura di M.
0: Ah, fa la figura di merda Sky? Tipo?
1: Sì, perché apparse il titolo sotto Diodato vincente tipo 2 minuti prima. Quindi il telecronista di Sky, insomma il giornalista che stava lì a Sanremo,
0: ha dato la notizia, ha detto che Diodato ha vinto.
1: Ha dato la notizia in anteprima, quindi è una cosa bravissima, sì. Io sostanzialmente l'avevo detto a voi prima.
0: Eravamo a Radio Rock, stavamo facendo una serie di interviste.
1: Prima, sì, 30
0: stavamo
1: secondi.
0: Facendo una serie di interviste. A un certo punto Dejan ha buttato lì la bomba.
1: Sì,
0: guarda,
1: sì,
0: che ha fatto Diodato.
1: Diodato.
0: E vabbè.
1: Sì,
0: comunque, sì, la canzone di Diodato era bellissima, quella di quell'anno lì.
1: Sì,
0: credo
1: che fa rumore, sì, non mi ricordo. Insomma, non la
0: fai,
1: so.
0: Fai rumore. Sì, fai era bellissima, sì, c'ha una canna pazzesca. E tra l'altro, sì, l'ho visto anche dal vivo da Diego Bianchi. Poi era un ragazzo veramente bravissimo, veramente in gamba. Poi ancora 3791 600 190, questo argomento televisione vi piace in realtà molto anche a noi. Ho chiesto a Dejan di venire proprio a parlare di questo perché lui è un grandissimo esperto. Striscia doveva restare un programma di satira come lo era già agli inizi, dice Daniele, poi è andato verso una direzione di scoop da parte improbabili inviati ed ha perso la sua natura. Vera questa cosa? Io sono anni che non guardo Striscia, non mi capita più di guardarlo.
1: No, diciamo che secondo me mantenere per 38 anni un programma, ragazzi, provateci voi,
0: è tosta,
1: cioè avere idee nuove. Ricci si è inventato pure il velino maschio, la velina femmina.
0: C'è stato Beppe Recchia inizialmente e poi ha lasciato il testimone a Ricci, che Beppe Recchia credo sia andato in pensione.
1: Ricci era insomma il terzo, ma e peraltro scusate, non per niente, è uno dei primi che ha creduto al karaoke.
0: Ah certo, Fiorello.
1: Al karaoke, quello che le interviste karaoke che
0: facevo. Le interviste tue. Pensavo il primo karaoke di Fiorello. Raccontaci un po' questa storia, se si può raccontare questa storia qua. Raccontaci un po' come andata.
1: Lui c'ha una redazione ormai, credo i figli insomma bazzichino molto i social, e vide questi video. Credo che il primo video che misero fu Formigoni, beccato che... alla 7, che cantava credo i Beatles, se non ricordo male.
0: È un video un po' perso del tempo.
1: Formigoni che cantava i Beatles, e quindi lui
0: sai che non ricordo più neanche la faccia di Formigoni. Che è cosa buona poi alla fine dimenticare un personaggio del genere. Formigoni della Lega, no? Lui era leghista. Formigoni, sì.
1: Un nuovo centrodestra, se non erro.
0: Un antesignano, uno dei bracci destri di Bossi, insomma, era Formigoni. È stato anche Presidente della regione Lombardia, sì. Bravo. Sì, adesso l'ho rinquadrato.
1: Quindi, vabbè, comunque dicevamo, Ricci negli anni secondo me ha perso magari un po' sulle idee. Però ripeto, mantenere poi sempre 38 anni soltanto. Però in ogni caso faceva ascolti a due cifre, quindi questa è una cosa che mi fa un po' sorridere.
0: Prendiamo il programma, un programma longevo, molto longevo per antonomasia. Prendiamo la Zanzara di Cruciani, che è il programma migliore.
1: L'esperto
0: che c'è.
1: Qua sei tu, però, Paoletto. Non mi
0: a me piace molto. Cruciani mi dà fastidio, mi fa incazzare, però comunque mi stimola molto. È il programma migliore in radio, è il miglior comunicatore d'Italia, su questo siamo tutti d'accordo, insomma, sono due o tre. Cruciani è assolutamente il migliore. Anche la Cruciana di Zanzari, anche la Zanzara di Cruciani si è dovuta comunque rinnovare. Ormai sono quasi 20 anni anche lui, che è in
1: 20 onda. Anni?
0: Secondo me sì, sono almeno 15. 15 sono sicuri. Anche la Zanzara di Cruciani si è dovuta rinnovare parecchie volte. Io non l'ascolto più. Cioè, io sono uno di quelli che non ascolta più la Zanzara.
1: Motivi,
0: perché...
1: Paolo?
0: Motivo, attira troppi coglioni. Cioè, nel senso, lui riesce benissimo nel suo piano, nel suo intento, che è quello di attirare dei coglioni. Però a me dà fastidio.
1: A me quindi, fa impazzire che lo fa su Radio 24.
0: Lo faccia sulla radio di Confindustria.
1: Cappello, certo. Tanto di cappello su quello.
0: Vabbè, quello lo fa, perché lo fa sulla radio di Confindustria? Perché porta soldi, dai, semplicemente per questo. Vabbè, fermi tutti che dobbiamo mettere un pezzo, altrimenti qua ci cacciano tutti. Questa è l'artista per me quest'anno che ha fatto meglio in assoluto. Si chiama Madame e questa è Rossa come il Fango. Rosso come il Fango. Stai tanti bravi quest'anno, lo diciamo spesso. Sì. Quest'anno tanti, tanti bravi. Lei è stata più brava degli altri. L'unica cosa che va ascoltata, cioè va ascoltata con la testa.
1: Pare che a Sanremo 2027 forse la vedremo.
0: Noi la aspettiamo. Pare. Questo è Rosso come il Fango, lei è Madame. Avevo un paio di...

0: Madame, su Radio Rock Italia, io sono in compagnia di Dejan Cetrini, come ci stiamo parlando, ma così un po' a tempo perso, vieni, stiamo parlando così un po' a tempo perso di quello che succederà, che succede in televisione e quello che succederà poi l'anno prossimo con De Martino alla conduzione del Festival di Sanremo. Stiamo decidendo se ci piace di più insieme a voi, se ci piace più De Martino, ci piacerebbe di più Cattelan.
1: Sta vincendo Cattelan, cioè,
0: 10-0. 10-0.
1: Ragazzi, iscrivete alla Rai, non so, info@larai.
0: Potremmo trovarla la mail per mandare Cattelan a condurre il Festival di Sanremo. Secondo me è davvero più bravo. Guardate che strappati lungo i bordi sarebbe perfetta per Sanremo. Potrebbe essere un pezzo strappati lungo i bordi, che era quella di la colonna sonora a firma di Giancane
1: Giancane, assolutamente sì.
0: Per quanto riguardava la serie, la prima serie di Zero Calcare, che era proprio strappare lungo i bordi. La canzone si chiamava invece Strappati lungo i bordi. Poi vediamo se c'è qualcos'altro. Cattelan sì, l'abbiamo letto. Striscia doveva restare un programma di satira, l'abbiamo letto. 3791 600 190, questo è l'argomento di oggi. Tra le varie cose che abbiamo ascoltato quest'anno, tanto abbiamo sentito anche di Rancore, poi è uscito questo Tarek da colorare, un disco meraviglioso, da cui ascoltiamo Fanfole.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Questo è Quasi Weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
2: E arriva il secondo dei classici che ascolteremo oggi insieme, l'ultimo per quanto riguarda questa stagione, se non vado errato. Sì, manca un classico, questo, e la novità, quella. Adesso ascoltiamo Splendido Splendente, lei era Donatella Rettore.
1: Bello. Di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
2: Sa chi mi ricorda lei? Donatella Rettore, quella di Splendido Splendente. Quello è Splendido Splendente.

0: Il nostro secondo classico, la nostra stagione di quest'anno si chiude con questo classico di Donatella Rettore. A me piace da morire.
1: Sì, quindi. Assolutamente. Donatella Rettore, che peraltro aspetta, andò a Sanremo in duetto con
0: credo... Come Tito nella Piaga? L'abbiamo ascoltata oggi. L'abbiamo ascoltata prima che entrassi tu in diretta con
1: grande
0: noi.
1: Grande Tito nella Piaga,
0: che quest'anno, lo scorso Sanremo, è arrivata seconda, se non sbaglio.
1: Che fastidio, posso dirlo?
0: Che fastidio, che è un grande pezzo.
1: No, che fastidio, che è arrivata seconda.
0: Doveva vincere lei. Esatto.
1: Vabbè, tutto il rispetto per Salda Vinci.
0: Ha vinto Salda Vinci, è stata un'ovazione popolare. Vai.
1: Allora, questo Aldo lo so. Aldo Cazzullo, che... se non erro, giornalista insomma autorevole del Corriere, scrisse, non so se lui o vabbè, un altro del Corriere della Sera, che il pezzo di Salda Vinci lo criticò dicendo ricordava. I matrimoni dei camorristi,
0: l'hanno detto un po' tutti. Bisogno di essere Aldo Cazzullo.
1: Secondo voi?
0: Un pochino fa.
1: Allora, a me personalmente, come gusto, mi piace più Tito nella Piaga. Però, perché dobbiamo denigrare
0: i matrimoni dei camorristi?
1: No, Salda Vinci.
0: O Salda Vinci. A me il pezzo di Salda Vinci sinceramente non è piaciuto neanche un minuto, ma neanche prima, che cioè la prima volta che l'ho sentito non mi è piaciuto. La prima volta che ho sentito il pezzo di Saif non mi era piaciuto. Adesso secondo me è il miglior pezzo di Sanremo.
1: Io avrei fatto vincere Tito nella Piaga.
0: Probabilmente, che fastidio, siamo le bambole di pezza, insomma quelle cose un po' più rocchettose. Sì. A noi piacciono di più. Sicuramente non avrei mai fatto vincere una canzone come Salda Vinci, che in realtà invece ha riscosso un consenso mostruoso. C'è poco da dire, c'è poco da fare.
1: Allora, il problema di Sanremo, questo è un altro retroscena poi. Quando siamo in sala stampa, spesso i colleghi, insomma, tutti quelli che vengono a, insomma, i giornalisti, votano in un modo. La sala stampa vota sempre in un modo totalmente opposto. Il punto è che, soprattutto per quanto concerne la musica che viene dal sud, dalla Campania, da Napoli in particolare, io ammiro tanto questo patriottismo.
0: C'è un grande campanilismo.
1: La gente sei di Napoli vota, gli altri non votano, non c'è niente da fare. Poi si lamentano, però perché si merita.
0: Anche l'anno di Joliet, che comunque poi si è rivelato effettivamente un grande artista.
1: Giuliella.
0: Me lo ricordo, questa discussione la facemmo in diretta, io ero incazzato nero.
1: Mi fecero
0: Giulia proprio mai nella vita.
1: Mi fecero il gesto dell'ombrello dicendo: ah, ti è così, ha vinto Angelina Mango. Per me,
0: vabbè, che comunque sempre la stiamo, insomma, il papà era calabrese, la mamma napoletana.
1: Però non Giulia con la musica, insomma, cantata in dialetto napoletano,
0: si capiva un cazzo.
1: Joliet o Angelina Mango? Ritiriamo fuori un altro sondaggio.
0: Possiamo ritirare fuori
1: Joliet o Angelina Mango?
0: Guarda, è arrivato Flavio da Alghero che dice: Tito nella Piaga tutta la vita. Ma io credo che Flavio, guarda, conoscendolo, lo salutiamo intanto, ciao Flavio. Conoscendolo Flavio ne fa un discorso estetico. Tra Joliet e Tito nella Piaga voto anch'io Tito nella Piaga. Tra Joliet e Tito nella Piaga, a livello artistico, voto anche io.
1: Io ho detto Geolie e Angelina Mango.
0: Angelina Mango,
1: che ve la siete già dimenticata, peraltro. Vabbè, non se la ricorda più nessuno.
0: Sondaggi, giornate di sondaggi. A me mi piace sparare tipo 10 sondaggi in una trasmissione sola. 3791 600 190 Geolie o Angelina Mango. Intanto arriva Luca Carboni, fragole buone.

Altro salto indietro, siamo andati prima al 1974, ora facciamo un salto in avanti da quello indietro, si capisce questa cosa per radio? Io non l'ho capita, io stesso che l'ho detta non l'ho capita. 1984, Luca Garboni, questa era Fragole Buone Buone. Facciamo un altro salto temporale piccolino in avanti, e questa è Maracaibo di Lu Colombo. Questa mi piace proprio tanto, questa è proprio tanta roba. Sono indeciso se cantarla, ballarla o cantarla e ballare insieme. Non lo so, adesso ci penso mentre l'ascolto. Intanto fate come me, alzate il volume delle vostre radio lì.

Como, ragazzi, poi la testa va sempre, il pensiero va sempre a Jerry Calà e Christian De Sica. In effetti è vero, in effetti. Mi ricordate che film era di Jerry Calà in cui cantava Maracaibo? Sai che in questo momento ho veramente la scena davanti, ma non ricordo il titolo del film, sono particolarmente rincoglionito. Sono gli ultimi 29 minuti di trasmissione di questa stagione di È Quasi Weekend. Insomma, un momento di rincoglionimento me lo potete anche concedere. Un botto di messaggi, vacanze di Natale. Bene, vacanze di Natale. Grazie Flavio che dice dito nella fiaga. Non andate sul volgare, ragazzi, o meglio, se volete andare sul volgare potete anche farlo, lo sapete, l'abbiamo già detto qua, non si censura nulla. Non era Flavio ma era Daniele. Grandissima Lu Colombo, questo invece è Flavio, l'hanno costretta ad autocensurarsi nel testo e lei ha fatto un capolavoro lo stesso. Caparbia, il giudizio così mi ricorda che dobbiamo ricordare il grande Franco Baresi, che si è spento nella notte tra il 30 ed il 31 luglio. Poi parliamo anche delle salvinate che ci sono state proprio nei giorni scorsi, in cui il vice premier, la terza praticamente e mezzo carica dello Stato, ha fatto un post in cui diceva di salutare Franco Baresi. Ho detto Bergomi? Per salutare Franco Baresi, Bergomi e più invece lo lasciamo stare. Salutare Franco Baresi e di fare il capitano dalla curva da lassù. Il primo post sotto quello di Salvini è stato: la società calcistica Milan smentisce il fatto della morte di Franco Baresi. Poi dopo ovviamente come sappiamo tutti stava male il capitan Baresi ed è deceduto nei due giorni successivi. Però insomma la salvinata è successa anche lì. Ce ne sono un paio da raccontare di salvinate. Mettiamo intanto i Fast Animals e Slow Kids, cercando di andare a recuperare l'amico degli Acetnikovic che è stato controrapito ancora una volta dall'accoglienza della radio. Questa era, come no, loro sono bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi.

0: adesso.
1: Fast Animals and Slow Kids su Radio Rock Italia. Ci sono parecchi messaggi da leggere al 3791 600 190. Stiamo scegliendo tra Joliet o Angelina Mango. Non ho capito perché è venuta fuori questa cosa, è opera di Dejan, che poi ha buttato lì il sasso e poi dopodiché è scappato. Mettiamo in negrita, torniamo subito.

0: Mentre non c'eri, caro il mio amichetto, compagno di viaggio per oggi, degli ancestri, come ci abbiamo parlato, ho parlato con i nostri ascoltatori della morte di Franco Baresi, insomma, un grandissimo che meritava di più. Secondo me, l'anno che vinse il Pallone d'Oro Cannavaro, l'anno prima lo meritava Baresi, che era l'anno passato, se non sbaglio, insomma, vado a ricordi un po' persi nel torbido, fu l'anno dopo della finale del Mondiale del 94
1: per Brasile. Io mi ricordo i calci di rigore nel 94, sì, poverino.
0: Sì, lì fu un grande dispiacere per lui, sì. Difensore pazzesco, sì, Baresi, sì. Fortissimo. Io quando un difensore, portiere è molto raro, un difensore è un po' meno raro, quando un difensore vince il Pallone d'Oro sono sempre molto contento, perché sì, vuol dire che stai guardando un giocatore che è forte, più forte proprio tanto degli altri.
1: Sì, sì,
0: Baresi,
1: sì.
0: Cannavaro sono stati, secondo me, anche Nesta. Parlo da romanista,
1: sì,
0: Nesta,
1: sì,
0: è stato un,
1: sì,
0: un difensore, ho visto fare degli interventi a Nesta, purtroppo ho visto fare degli interventi a Nesta veramente miracolosi, li ho visti fare anche, purtroppo abbiamo, io sia io che te abbiamo l'età per aver visto giocare sia Baresi che Nesta che Cannavaro, quindi.
1: Beh dai, però Nesta di più l'hai visto, Baresi meno.
0: Baresi l'abbiamo visto un po', Cannavaro l'abbiamo visto tanto col, sì, Parma, sì, poi con la Juve, poi non mi ricordo dove andò lui, Cannavaro forse dopo al Milan, no?
1: Andato al Real Madrid.
0: Al Madrid, certo, andò al Madrid. E Nesta l'abbiamo visto giocare proprio tanto, tanto, tanto. Insomma, abbiamo visto tutta la carriera di Nesta, da quando era pulcino praticamente fino all'America. Allora, grazie a Radio Rock Italia e grazie a Paolo Dicenzo per averci accompagnato e deliziato con Quasi Weekend, Orfanillo d'Algeri, Orfanillo addirittura. Vabbè, tanto ci dovremmo in teoria sentire l'anno prossimo, credo che l'orario cambierà. Ma il giorno, insomma, più o meno tra il giovedì e il venerdì dovremmo stare insieme, secondo come vanno le cose. Negli appuntamenti di oggi della settimana non facciamo il tempo, negli appuntamenti di oggi c'è un concerto che secondo me è imperdibile. Ti piacciono loro?
1: Loro, ovviamente sì.
0: Stiamo parlando degli Elio
1: Storie. Mi piace anche quello di cui parlano in questo pezzo, molto veritiero, secondo me.
0: Questo pezzo l'ha scelta, abbiamo preso tutte le canzoni di Elio, degli Elio che abbiamo, e ha scelto Dejan, ha scelto per voi il complesso del primo maggio, dove c'era anche Finardi dentro, se non sbaglio. C'era un cameo di Finardi.
1: Nel video? Nel video, non mi ricordavo.
0: Non nel pezzo proprio nel

0: che stasera dovrebbero venire entrambe con me a vedere gli Eli in quel della Cavia. Loro sono gli Eli del Storietese, questo è il complesso del primo maggio, terz'ultima canzone di questa stagione. Stiamo iniziando a fare il conto alla rovescia già da parecchio, già sto rompendo le palle da parecchio su questa storia del conto alla rovescia. Geolier o
1: Angelina Mango,
0: ti leggo tutto tra tre minuti.

0: prima si esibiscono gli avannotti.
1: C'è il break, torniamo tra poco, molto poco. Rockstar.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: State ascoltando? È quasi weekend.
1: Vero.
3: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
1: E per l'ultima volta ve lo dice Paolo, qualcosa che sapete in realtà sul venerdì alle 16.49 con un filino di consapevolissimo ritardo, non c'è stato mai ritardo praticamente questa stagione, disse Pinocchio, c'è la seconda e ultima novità per quanto riguarda proprio tutta la stagione di È Quasi Weekend. Lei si chiama, loro si chiamano Lenore e questa è 13.
3: La novità di Radio Rock Italia, Rock Made in Italy.

0: Lenore, la sua 13 l'abbiamo ascoltata anche settimana scorsa. Io rimango della stessa opinione di una settimana fa, cioè che questo è proprio un gran bel pezzo. Mi piace moltissimo questo 13 di Lenore. Poi bisognerà vedere un po' con cosa sarà accompagnato, nel senso gli altri singoli che usciranno con
1: poi Evanescence. Poi Evanescence.
0: Ti debutti. Sì, sì. Molto,
1: grande
0: molto
1: complimento
0: lontano.
1: Ho fatto.
0: Hai
1: sì,
0: fatto
1: ragazzi,
0: un grande complimento. Hai fatto un complimento enorme, secondo me. Allora, stavamo parlando del concerto di primo maggio, del primo maggio di Elio Ristoritese, il complesso del primo maggio.
1: Ti sei dimenticato un sondaggio, però.
0: Mi sono dimenticato un sondaggio. Allora, ci sono un paio di messaggi da leggere di qua, un paio di qua. Allora, aspetta, che però me li sono persi. Calma. Il film era Vacanze di Natale, va bene, grazie, abbiamo detto. Angelina Jolie, dice qualcuno, che non è male, stiamo facendo un sondaggio.
1: Una
0: sondaggio.
1: Crasi.
0: Ti stiamo chiedendo chi vi piace di più tra Angelina Mango e Jolie. Io quasi mi asterrei da rispondere.
1: Jolie, che tra l'altro è diventato palestrato, non so se l'hai visto.
0: Io non ho idea di come sia fatto.
1: Della dieta famosa, lui ha fatto, mi sa, pure una dieta, che è un po' cicciottello.
0: Era proprio pacottone, mi sta più simpatico.
1: All'epoca di Sanremo sì, era un po' cicciottello.
0: Non ho idea di che
1: poi
0: faccia possa avere Jolie.
1: È diventato super palestrato.
0: Ma noi cambiamo così, noi giovani cambiamo così. Anch'io sono in fase chetogenica, caro il mio Dejan, quindi... ho paurissimo, perché è una dieta abbastanza forte.
1: Tosta, sì.
0: Abbastanza tosta. Negli ultimi 5 giorni ho assunto qualcosa come così, tipo Paolo. Zero carboidrati. No, così non è possibile.
1: Così
0: non è gestibile in nessun modo. Ti piacerò molto di più, tipo a settembre/ottobre. Sì. Settembre/ottobre ti piacerò.
1: Già metti le mani avanti.
0: Mettiamo le mani un po' avanti. Diventerò il tuo toy boy a settembre/ottobre. Dobbiamo salutare anche Lisi, che è all'ascolto insieme ad Alessandra, insieme alle due sorelle, e quindi al 3791 600 190 ha scritto anche Elisabetta. Poi c'è da Elisabetta andiamo a finire a Isabella. Paolo, inutile dire che sono contentissima del tuo ritorno, che ti auguro una buona estate, ma c'è già già attendo il tuo riavvio a settembre, dai, è tutta. Grazie per la compagnia, grazie per l'inclusività che ti ha sempre contraddistinto e rappresentato. Il discorso dell'inclusività per me è un complimento meraviglioso. È tutto quello che cerco di far passare per radio, è che non si fa nessun tipo di differenza di razza, ma così dice, di etnia, di sesso, di religione, di età. Niente, qua mi frega un cazzo, qua siamo tutti sempre stati tutti uguali.
1: Quanto ti vorrei vedere intervistare il generale Vannacci.
0: Ah, che bella intervista che verrebbe fuori con il generale Vannacci, guarda, mi divertirei tantissimo, sinceramente. Ma io penso che con un personaggio del genere resisterei pochi minuti, nel senso, prima di spillare tutti i vaffanculo che c'ho da parte.
1: Eppure il generale Vannacci ha fatto cantare al generale Vannacci Guccini.
0: Mi ricordo, non è andato neanche tanto bene, veramente.
1: E ha detto che la musica non ha colore politico.
0: Vabbè, così sono buoni tutti, Vanna, dai.
1: Così ha detto. Così chissà qua, vabbè, un altro sondaggio ancora, chissà che cosa direbbero.
0: Ma non lo so, questo ce lo riserviamo per la prossima stagione. Tu hai fatto cantare veramente tutti. Guarda, mi viene in mente che non hai fatto cantare Silvio perché no. Non hai fatto in tempo, secondo me.
1: Silvio è nel lato, purtroppo, quando ho cominciato a prendere piede era, diciamo, non so se vi ricordate, Silvio all'inizio capicella, figurate, l'ha inventato lui questo. Io sono questo format del berlusconismo, questa è la
0: assolutamente,
1: verità.
0: Assolutamente.
1: Il problema
0: non c'è mica niente di male.
1: No, il problema è che poi hanno deciso, insomma, chi gli stava attorno, di suggerirgli di essere più serio. Quindi, se ci fate caso,
0: non ci sono riusciti.
1: Ha smesso poi di cantare, sostanzialmente.
0: Lui aveva avuto il sogno di fare il cantante sulle navi da crociera, o forse l'ha fatto addirittura.
1: No, l'ha fatto. Con Fallonieri che suonava al piano.
0: Ragazzi, che accoppiata, niente male. Cantando le canzoni di Peppino De Capri, le canzoni così un po' tra il neomelodico e il cantautorato.
1: I suoi cavalli di battaglia erano in francese, perché lui...
0: En français.
1: Sì, cantava tutto in francese. Questo è quello che ho sentito io.
0: Vabbè, quindi lui non l'hai fatto cantare, secondo me lui non ti avrebbe cantato, lo sai? Non ti avrebbe detto mica lo so.
1: Guarda,
0: mica lo so.
1: Quello che posso dire è che la sua... diciamo, consigliera Alicia Ronzulli al secolo.
0: Ronzulli,
1: credo che gli suggerì proprio lei di non cantare perché...
0: Per un discorso di immagine.
1: Sì, e poi perché all'epoca aveva fatto, insomma, faville il nostro ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quindi lui per distinguersi, quelle sono strategie, eh? Dice canta Conte, sì. Allora non canto io.
0: Ragazzi, dovete sapere che Dejan è qui presente, un uomo da quasi 45.000 follower, quindi io pensavo, cioè secondo me è una cosa grossa, insomma, sei quasi un influencer, lo possiamo tranquillamente dire. E si è inventato una cosa fighissima, anzi, se lo volete cercare, non ha bisogno della pubblicità di Rock Italia e di Paolo Di Cenzo, però comunque, karaoke reporter su Instagram, si è inventato una cosa folle, io ho avuto modo di accompagnarlo qualche volta per strada, io ho visto succedere l'incredibile. A Sanremo la gente gli corre appresso.
1: Ci siamo divertiti a Sanremo, dai.
0: Di Sanremo insieme.
1: Noi spoileriamo, andatevi a vedere un po' di sfide karaoke su Instagram, con politici per lo più.
0: Ma se ti capitasse, poi lasciamo spazio subito a Lele Guzzardi che è arrivato, che è qui pronto. Ma se ti capitasse di far cantare Papa Leone, cioè, questa cosa del Papa l'abbiamo detta, ridetta un sacco di volte. Nel frattempo è cambiato Papa, però.
1: Sì, esatto.
0: Se ti capitasse di far cantare Papa Leone, perché tu scegli i pezzi poi anche con una certa... anche cattiveria a volte, no?
1: Suggerisco.
0: Mamma mia, quanto è diplomatico. Che cosa suggeriresti a Papa Leone di cantare? Lui è americano.
1: Sicuramente, non lo so, i Beach Boys mi viene in mente.
0: I Beach Boys, a me veniva in mente America da Nannini, che non è una canzone proprio da Papa. Forse è meglio i Beach Boys. Ragazzi, noi chiudiamo la nostra stagione qui. C'è già la sigla iniziale della Rocky Prina caricata. Chiudiamo con... posso chiudere con Salmo? Hai voi, cioè devi fare cose? No? Perfetto, allora chiudiamo con Salmo. Tanto 2 minuti e mezzo te ne puoi... La metto sopra, questa qua. Metto questa. Io e lei ci parliamo ormai a gesti, a gestacci. Ragazzi, io cosa dire? Vi ringrazio per tutta questa stagione. Siete stati tanti, carinissimi, gentilissimi, amorevoli sempre. Io ho cercato di fare lo stesso ovviamente con voi. Devo ringraziare il nostro direttore Alessandro Tirocchi, le sue capacità sono andate ben oltre le cose richieste, si è dovuto arrampicare sui muri parecchie volte, è stato molto bravo. Ringrazio ovviamente il nostro direttore artistico supremo Emilio Pappagallo, ringrazio Patrizia Palladino che era qui oggi, veramente ti ha anche rapito Patrizia Palladino, l'ho anche sgridata in malo modo. E grazie ovviamente a Dejan Cetinikovic che è stato con me due o tre volte, questa è la terza volta, quest'anno però finalmente in presenza.
1: Grande, grazie dell'ospitalità Paolo, un saluto a tutti.
0: Noi ci dovremmo vedere in teoria, ci dovremmo riascoltare in teoria l'anno prossimo, vediamo un po' come vanno le cose. Se non ci dovessimo riascoltare, un augurio di tanta tanta fortuna e di buona vita a tutti quanti voi. L'ultimo saluto è quello di Isabella, grazie Isa, ci sentiamo presto spero. Tutto passa nelle mani sapienti, nella voce meravigliosa di Lele Guzzardi. Questa volta è la maglietta meglio della voce, che è la maglietta che già ti ho visto indossare della Roma. E vi lascio alla Rocky Pirina 500. Rocky Pirina 500.
2: Ascoltato, è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
3: Bello, bello, bello tutto. Bravo, grazie. Adesso non ne puoi andare.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Eh beh, ma cosa volete che abbia detto? Ha detto che anche oggi, venerdì 30 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, lo giuro, sì, sta per iniziare il programma che se ne prendete due non diventerà mai mille. La Rochipirina 500, buon pomeriggio a tutte le amiche ascoltatrici e a tutti gli amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va, In questo caldissimo venerdì 31 luglio, In questa estate super afosa e veramente super calda, veramente, diciamo così. Beh, oggi l'ultima puntata della Rochipirina 500 di questa stagione 2025-2026, quindi abbiamo tempo per salutarci e farci buona estate, dirci buona estate a tutti e tutte. Insomma, da qui fino alle 20 sono praticamente tre ore e il tempo ce n'è. Ma iniziamo subito col ringraziare Paolo Di Censo, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti con È Quasi Weekend qui su Radio Rock Italia. Ma dai che si inizia con il primo brano di oggi.

I in viaggio, ebbene sì, perché il viaggio possiamo dire, dai, finale di questa stagione della Rocky Virina 500 è iniziato 17 e 10 quasi minuti in questo venerdì 31 luglio 2026 e oggi diciamo che il menù della Rocky Virina 500 ve lo voglio regalare con questa musica di sottofondo che è The Final Countdown degli Europe, perché insomma è il countdown finale, oggi, ultime tre ore, poi ci risentiremo a settembre, chissà quando, lo scoprirete solamente vivendo quest'estate, dai, alla fine circa un mese e mezzo, e scoprirete tutto quanto. E insomma, oggi, essendo venerdì, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rocky Virina 500 in quest'ultima puntata della stagione. Poi ci sarà il nostro grandissimo Massimo D'Addezio a tenerci compagnia alle 18, quindi all'inizio della seconda ora della Rocky Virina 500, e poi ovviamente tutte le cose del programma, quelle proprio cardine, fulcro della Rocky Virina 500 e tantissime altre cose che ho già in serbo per voi. Dunque rimanete lì per scoprirle, non andatevene.

0: Per te, sì, da domani, insomma, dai, alla fine, noi, no, è vero che partirò, starò comunque a Roma, però, radiofonicamente parlando, già dalle 20.01 partirò per voi, ma comunque, dai, c'è tempo per salutarci, ma oggi le cose della Rochiperina 500 ci saranno tutte dalla prima all'ultima, quindi rimanete all'ascolto del programma di Radio Rock Italia, insomma, fino alle ore 20, ma poi fino alle 22, insomma, fino alla chiusura anche di Irene, perché ci sarà lei, come ogni venerdì, a tenervi compagnia dalle 20 alle 22, ma c'è tempo per tutto questo. Adesso invece è arrivato il tempo del nostro break, poi una dei classici di Radio Rock Italia e poi tutta la Rochiperina 500 solo per voi.
1: Rockstar. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione. Ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Questo è Rochiperina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Vabbè, soprattutto nell'ultimo giorno della stagione è ovvio che la Rochiperina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille, no? Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli stadio con acqua e sapone.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1983, direttamente dall'album La faccia delle donne, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Acqua e sapone degli Stadio. Ebbene sì, il primo classico di oggi per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo venerdì 31 luglio 2026. Ma io intanto voglio ricordarvi la modalità per entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono. Approfittatene, perché dopo di me ci sarà Irene e poi e poi ci sarà tutta la bella musica. Sì, ma le voci arriveranno, insomma, a settembre. Poi bisogna vedere quando, ma quello che voglio dirvi sicuramente è che c'è il nostro numero WhatsApp, il 3791 600 190. Applauso, perché il nostro bellissimo, affascinante numero WhatsApp, dove potete mandarci dei messaggi di testo, messaggi vocali, insomma, gli uni o gli altri sono ben accetti e vanno bene lo stesso. Ma proprio al 3791 600 190 mi arriva questo messaggio da far sciogliere il cuore. Eccolo qui.
1: Ciao Lele. Ciao Ila. Papà mi ha detto che oggi è il tuo ultimo giorno. Quindi puoi mettere Non saremo mai come voi dei Tre allegri ragazzi morti? Ciao.
0: Ebbene, ma io come posso dire di no alla mia amica Ila? E quindi eccola qua.

0: Tre allegri ragazzi morti, mai come voi la richiesta della mia piccola e grandissima amica Ilaria. E quindi un saluto, buone vacanze anche a te Ila, soprattutto a Papà Samu. E grazie per avermi ascoltato in questa stagione 2025-2026 qui su Radio Rock Italia con la Rocky Pirina 500. Ma io non mi sono dimenticato che prima vi ho detto, sì, quello che succederà oggi durante questo programma, il menù del programma, sì, ma sono stato molto vago. Come sempre ed è arrivato il momento di farvi sapere in maniera dettagliata e minuziosa tutto quello che ho in serbo per voi in questa giornata, in quest'ultima giornata. Eccolo qua.
1: Tremira Čemosa, sì. Uformi sa Rocky Pirina 500, pričat ću sa tobom o svim onim stvarima sì. koje sam odabrao tokom godine. Aha, nisam iskoristio, kao sì. kada si spreman da kreneš i potrošiš sve što imaš u frižideru.
0: Mhm. Bene, poi.
1: Ali ovo je u zalihama i niko neće razumeti.
0: Sì.
1: Massimo Zadezio.
0: Vero.
1: Će biti tamo.
0: Sì.
1: Onda uobičajeni tračevi
0: i poesia. Bene, questo era tutto quello che avrò, che ho in serbo per voi in questo venerdì 31 luglio 2026, l'ultimo canto, l'ultima danza della Rocky Pirina 500 in questa stagione. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltarlo anche in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.

0: superfluo. Ma invece, oltre al nostro numero WhatsApp, il bellissimo, affascinantissimo 3791-600-190, come potete ascoltare? Come ascoltare Radio Rock Italia, la Rocchiperina 500 in quest'ultimo ballo di questa stagione? Ma come potrete ascoltarlo durante tutta l'estate? Semplicissimo, perché se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Radio Rock Italia o Rock Italia e il gioco è compiuto. Oppure potete scaricare o aggiornare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, dove si ascolta Radio Rock, ma anche Radio Rock Italia, pure in streaming su www.radiorockitalia.it. oppure, se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. Insomma, dai, ormai ve lo dico da inizio stagione, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e se ancora non lo fate,
1: veramente mi spiego.

Wepro nella rapina più bella, ma adesso è arrivato il momento di dare per l'ultima volta in questa stagione lo spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che applaudo perché ogni giorno mi faceva sapere, io poi lo facevo sapere a voi, quale giornata indiceva o ha indetto, come oggi, insomma è questo venerdì 31 luglio 2026, anche oggi come chiusura di questo grande percorso stagionale, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata cittadina, quindi insomma non è così importante, però per noi che viviamo qui nella capitale lo è tantissimo, ma secondo me anche da qualche parte dell'Italia. Però giornata cittadina dell'espressione, beh, ti dico la verità, che ormai è diventata un intercalare. Ecco, adesso la verità, te che dici così, te la dico io, hai veramente rotto

peyote, grazie ma no grazie. Ecco, a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto, che dite questa affermazione, no beh, ti dico la verità, e poi continuate la frase, grazie ma no grazie, eh? Ok, e ho concluso, grazie all'ONU, in questo caso sì, grazie all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, che oggi ha indetto questa giornata particolare come chiusura di questa stagione della Rookie Pirina 500. Grazie davvero. Ma adesso invece è arrivato il momento di festeggiare il personaggio sconosciuto di oggi. Sì, io perché mi batto ormai da qualche mese per festeggiare i compleanni dei personaggi completamente sconosciuti. E oggi, 31 luglio 2026, in questo venerdì, ma come in ogni 31 luglio che arriva sulla faccia della Terra, è il compleanno dell'amico sconosciuto Riccardo Chef, che oggi per il suo compleanno voleva prepararsi un bel risotto a pranzo, ma dato che era finito il riso si è messo a piangere. Poverino, tanti auguri! E tanti, tantissimi auguri al personaggio sconosciuto di oggi, l'ultimo di questa stagione, Riccardo Chef, che per il suo compleanno oggi voleva solamente prepararsi un bel risotto, ma dato che era finito il riso, si è messo a piangere, insomma, non è andata bene, non è andata benissimo, però dai, tanti auguri.

0: Levante con la sua Alfonso, tanti auguri ma non ti conosco. Infatti al 3791 600 190 la nostra amica Isabella mi ricorda che dalle parti sue c'è un altro personaggio sconosciuto da festeggiare, ma anche un'altra giornata da dover festeggiare in questa ultima puntata della Rocky Pirina 500 di questo venerdì 31 luglio 2026.
1: Buongiorno, oggi è la giornata mondiale del ci rivediamo a settembre, la giornata in cui il protagonista ti guarda e ti dice ci rivediamo a settembre, e poi, quindi in questo caso l'eletto, e poi è il compleanno dello sconosciuto,
0: Romoletto,
1: che ha già preparato le valigie, si è messo tutto a posto, ha messo le medicine, ha messo tutto quanto, ha messo pure gli antistaminici, tutto quanto nella valigia, perché non si sa mai, hai capito Romoletto?
0: Oh, bravo Romoletto, bravo, bisogna essere sempre previdenti, soprattutto quando si parte. Poi insomma, Romoletto, dipende anche dove vai, perché se vai in alcuni posti, portarsi tutte queste cose è veramente molto molto utile. Quindi intanto buone vacanze all'amico Romoletto che partirà a breve, e soprattutto tanti, anzi tantissimi auguri.

0: E sono proprio i Maneskin con la loro Zitti e Buoni che ci accompagnano al break delle 17.45. Poi una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E poi tutta la Rocky Pirina 500 per voi in questa ultima puntata della stagione.
1: Rock Spot. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: State ascoltando Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando sono trascorsi 46 minuti dall'inizio della puntata e soprattutto in quest'ultima puntata, la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli What I Know Well con Eclissi.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Clissi, nate a Rimini come progetto solista prima di evolversi in una band completa. Il loro nome, che significa letteralmente cosa conosco bene, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. In questo brano, Clissi è estratto dal loro primo disco dal titolo Mente Anima, che contiene anche una canzone creata sulla base di All the Things She Said, grande successo del 2002 delle russe Tattoo. E questa Eclissi degli What I Know Well è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo la terzultima di questa stagione per quanto riguarda la Rockipirina 500, beh, grandi applausi a scena aperta proprio a non finire per i What I Know Well e la loro Eclissi. Ma voi preparatevi, perché fra pochissimo in quest'ultima puntata ci sarà ovviamente sempre la rubrica In Forma con la Rockipirina 500. Ebbene sì, visto che ci stiamo avvicinando all'estate, gli ultimi esercizi di questa settimana sono tutti stati con la sedia, e oggi non saremo da meno. Oggi proprio sono delle cose molto rilassanti, però che serviranno anche per allenarci tutti e tutte insieme. Dunque rimanete lì.

Little Pieces of Marmalade, One Cup of Happiness. E sì, per una bella tazza di felicità, ecco che arriva in questa sua ultima puntata in forma con la Rocky Pirina 500. Sì, sì, sì, sì, ebbene sì. E i due esercizi che vi somministrerò oggi saranno, come vi dicevo, sempre abbastanza rilassanti, come tutta questa settimana, visto che insomma siamo nel bel mezzo dell'estate e non bisogna tanto affaticarsi. Quindi saranno dei bicipiti, il classico curl, ma proprio sulla sedia, seduti e sedute comodamente. Poi dopo vi spiegherò anche come farlo. E poi i piegamenti laterali per gli addominali, anch'essi seduti e sedute sulla sedia. Quindi voi intanto preparatevi sia fisicamente che psicologicamente, fra poco ci alleneremo insieme.

Ministri, spingere e spingeremo. Infatti, in quest'ultima puntata della Rochipirina 500, in quest'ultima puntata della rubrica In Forma con la Rochipirina 500, vi ho detto quali saranno i due esercizi che vi sto per somministrare. Il primo sono proprio i bicipiti sulla sedia, il classico curl, però fatto sulla sedia, comodamente, proprio comodissimo. Come si fa? Gomiti vicino ai fianchi, prendiamo la nostra classica, ormai blasonata, bottiglia da 2 litri in un braccio e in un altro, in una mano e in un'altra, gomiti vicino ai fianchi, quindi stretti al corpo, al busto, poi si flettono le braccia rotando i palmi verso l'alto e si controlla la discesa senza oscillare il busto. Si fanno 10 da una parte, 10 dall'altra per 3 serie e vi sarete allenati ed allenate, soprattutto tornate e tornate in forma con la Rochipirina 500. Ebbene sì, quindi fateli durante il prossimo brano e poi ovviamente arriverà anche il secondo esercizio di quest'ultima puntata. Vai, allenatevi, vai.

Piero Pelù, bene bene, male male. Beh, vale la pena di provare, dice il grande Piero Pelù. E quindi, se avete provato i bicipiti, famosi Carl, sulla sedia, adesso dovrete provare il secondo esercizio ed ultimo di questa stagione della Rocchipirina 500, della rubrica In Forma con la Rocchipirina 500, che consiste nei piegamenti laterali per gli addominali con le famosissime, le stesse di prima, due bottiglie d'acqua da 2 litri. O se avete dei manubri a casa potete farlo, però noi vogliamo sempre essere rilassati e rilassate, quindi le due bottiglie d'acqua da 2 litri vanno benissimo, anzi esatto. Come si fa questo esercizio? Allora, si impugnano queste due bottiglie o manubri, fate un pochino voi, mantenetele sul fianco con il palmo della mano verso la sedia, verso il vostro corpo. Ah, siamo sempre seduti, questo non cambia, schiena dritta, spalle aperte, si flette il busto sul fianco destro, poi si flette il busto sul fianco sinistro, e con questi piccolissimi e velocissimi accorgimenti fate un minuto di questi movimenti, vi sarete allenate, tornate e tornate in forma con la Rocchipirina 500 in quest'ultima puntata della stagione, in questo venerdì 31 luglio 2026. Quindi dai, voi adesso, durante il prossimo brano, allenatevi, ritornate a fare i bicipiti, quello che vi ho detto, e fate tesoro di tutti gli esercizi che vi ho somministrato in questa lunga stagione 2025-2026 nella rubrica In Forma con la Rocchipirina 500.

la grande onda dove magari ci incontreremo in quest'estate 2026, perché vi siete allenati ed allenate, tornate e tornate in forma con la Rochipirina 500 e potete ovviamente intraprendere un'onda lunghissima e altissima. Non è vero, non è vero, se vi piace il surf imparatelo prima di salire sulla tavola, non prendete per oro colato quello che vi sto dicendo, ma invece bisogna prendere per oro, che cos'è? Oro, con la R di Roma, oro colato, quello che ci ha spiegato il CEO di Instagram, Adam Mosseri, che ci ha spiegato una cosa importantissima che veramente non sapevamo per niente per quanto riguarda i like della sua piattaforma di cui è CEO, ovvero Instagram. Come funzionano i like? Beh, è un'ovvietà pazzesca, però lui ce lo vuole spiegare perché vuole dire che è la sua, va bene? E adesso lo ascolteremo, rimanete lì.

Eva 02 17 89. Beh, il CEO di Instagram, Adam Mosseri, vorrebbe venirci a salvare, ma non ci riesce. Però ci spiega questa cosa, come funzionano i like sulla sua piattaforma. Allora, quando si mette un like, un mi piace, un post, partono due notifiche, quella interna all'app e la notifica push sullo schermo del telefono. Ebbene sì, se si toglie il like, quindi si fa il classico unlike, perché magari si sta scorrendo, no? Si va a sbirciare il profilo di un'altra persona e si va nel 2018, si arriva a volte anche 2017 e si mette per sbaglio il like, perché magari è caduta una goccia sopra d'acqua o di qualsiasi cosa, insomma alla fine... siamo fregati o fregate? Beh, allora la notifica push al cellulare arriva, ma quella sulla piattaforma Instagram no. Quindi possiamo dire che siete fregati o fregate a metà. Insomma, ci ha detto veramente un'ovvietà pazzesca, però il buon CEO di Instagram, Adam Mosseri, ce lo voleva dire, ce lo voleva far sapere. E chi sono io? Chi sono io a non accontentarlo e non dirgli che ha ragione. Però, quindi, se vi sbagliate, niente, siete fregati e fregati. Vi vedo qua.

Alpaca, Lothar, As, ma il break delle 18 e 15 minuti ci arriviamo in compagnia con A Toys Orchestra e la loro Midnight Revolution. Rimane

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo è Rocky Pirina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
3: Ed è la verità, soprattutto adesso, in questo venerdì 31 luglio 2026, l'ultima puntata della stagione. È normale che la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al teatro degli orrori con compagna Teresa.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 2007, scusate, arriva questo classico di Radio Rock Italia. Direttamente dall'album dell'Impero delle Tenebre arriva questa Compagna Teresa del Teatro degli Orrori. Il secondo classico per quanto mi riguarda in questo venerdì 31 luglio 2026. E sembra veramente non essere trascorso tutto questo tempo. Cioè già siamo all'inizio della seconda ora, miei cari signori e miei cari signore della Radio del Rock Italiano, amici e amiche della Rocchipirina 500. Quanto passa veloce il tempo quando ci si diverte, è incredibile. Comunque vi avevo detto che il nostro Massimo D'Addezio ci sarebbe stato alle 18, ma ha avuto un contrattempo, ma arriverà a tenerci compagnia dopo le 18:45. Dunque rimanete lì.

Le 18 e 25 minuti di quest'ultima danza della stagione della Rochipirina 500 in questo venerdì 31 luglio 2026. Come vi dicevo, dopo la novità, la prossima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, arriverà il nostro fantastico Massimo D'Addezio a tenerci compagnia appunto in quest'ultima danza stagionale e ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending. Fra poco invece voglio parlarvi di una notizia che riguarda Bruciani. Ebbene sì, dunque, per scoprirla rimanete lì. È una cosa che è veramente aberrante. Cioè, io quando l'ho letto ho detto non è possibile! E invece, a quanto pare è proprio così. Fra poco vi spiegherò tutto quanto per filo e per

0: chi vive d'amore muore di fame. Ma io vi sto per spiegare, per raccontare questa intervista che hanno fatto a Giuseppe Cruciani, insomma, presentatore della Zanzara, che diciamo già da tempo si sapeva che non è che ha questo bellissimo rapporto con l'igiene personale. È intervistato dal settimanale Chi, ha dichiarato che detesta l'acqua e preferisce lavarsi soltanto alcune parti del corpo. Dice che lui si lava a pezzi. Lo so, ma non solo, dice la doccia a quanto pare sarebbe un evento piuttosto raro. Dice che ne fa due in una settimana, ha spiegato.
1: This was the first reaction.
0: Aggiungendo di andare tranquillamente poi a dormire senza alcun tipo di problema, proprio a lui non gliene frega assolutamente niente, si risveglia al mattino senza neanche lavarsi. Oh, che bello, che bello. Insomma, e poi ha rincarato la dose dicendo, facendo una dichiarazione molto molto forte che scoprirete fra pochissimo.

0: Isola delle Rose, se andrò all'inferno tu verrai con me. Insomma, Cruciani dice che non ama l'igiene personale, si fa due docce a settimana, così a volte neanche, è un evento raro, ma soprattutto ha anche detto una cosa importante, cioè ha detto che le persone troppo pulite gli fanno anche schifo.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, l'ha detto, il conduttore della Zanzara ha spiegato di preferire gli odori naturali delle persone, indipendentemente dal fatto che si tratti di uomini e donne. Vabbè, questo è quello che pensa Giuseppe Cruciani, però insomma, voglio dire, in questa estate 2026, in questa caldissima estate 2026, ma facciamoci più dolci.

0: un cascato cazzo.
1: Insomma, Pino Daniele Isopazza, Cruciani, Giuseppe Cruciani della Zanzara, noi dovete scassare cazzo, perché ha detto che lui preferisce gli odori quelli genuini, quelli veri, delle persone, eh? Ma io non so però se adesso in quest'estate 2026 così calda, mio caro Giuseppe Cruciani, preferisci comunque gli odori delle persone, anche se non si lavano e se non si fanno la doccia. Non lo so, non lo so, lo vorrei sapere. Insomma, se sei all'ascolto, scrivimi al 3791 600 190. Ma visto che non lo farai, io fra poco vi parlerò invece di una persona che è scomparsa dopo tanto tempo, una cantante, anzi un ex cantante che conosciamo tutti e tutte, e fra poco vi spiegherò la sua storia.

0: A Plagues of Apocalypse con la loro Disappear. Ebbene sì, perché vi sto per parlare di una cantante, ormai ex cantante dichiarata, che è scomparsa, però per farvi capire chi è, eccola qui che arriva proprio un pezzo della sua canzone famosissima. Eh sì, è proprio lei, Valeria Rossi, con tre parole. Allora, oggi praticamente, ve lo dico, ve lo rivelo, ho trovato, mentre stavo facendo il Gossip Poetry, quindi la rubrica quella sul gossip e trash italiano, ho trovato queste tre notizie di cui veramente non me ne fregava assolutamente niente, ovvero Cruciani che odia le persone che non si fanno la doccia perché vuole sentire gli odori quelli genuini. Ho trovato questa notizia su Valeria Rossi e poi ho trovato quella croccantissima, quella che mi ha fatto più dire
1: non mi interessa.
0: Esatto.
1: Non mi interessa.
0: Che ascolterete nell'ultima ora della Rocky Pirina 500 di oggi. Ma Valeria Rossi, insomma, cantautrice del brano cult Tre Parole del 2001, insomma, Sole, Cuore, Amore, la conosciamo benissimo. Lei che cosa fa oggi? Sono passati ben 25 anni, sappiamo bene la matematica, grazie che ce lo dite, da quel successo travolgente, appunto era l'estate 2001, quindi 25 precisi, e quando, insomma, la sua canzone rimase per moltissime settimane in cima alle classifiche italiane, addirittura sopra i brani di Vasco Rossi e Zucchero, hai capito? E adesso, insomma, la 57enne Valeria Rossi è diventata una terapeuta a tempo pieno. Wow! Beh, che dire? Visto che si parlava di tre parole, beh, intanto faccio tanti auguri per questo suo nuovo lavoro. Ma visto che si parlava di tre parole, e questo è quello che penso io. Ecco, e così metto fine a questa bella notiziola. Ma al break ci arriviamo con Giancane, con Strappati lungo i bordi.

0: Rock Sport.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
1: Questo è Rocky Pirina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
3: Eh sì, soprattutto quando il programma è iniziato da 107 minuti e soprattutto nell'ultima puntata, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Eva Eva con Deja Vu.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

ben formata nel 2022 sui banchi del liceo in Brianza, formata da 5 componenti, oggi appena 21enni, e hanno iniziato suonando come artisti di strada in metropolitana e nelle vie di Milano, costruendo un solido seguito dal basso attraverso una fittissima attività live. E questa Déjà Vu è stata prodotta niente po' di meno che dal cantante bassista dei Ministri Davide Auteliano, ovvero Divi, che li ha voluti anche in apertura di vari concerti

0: Proprio dei ministri, dunque grandissimi applausi a Ibaeva con la loro Déjà Vu, novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la penultima della Rockipirina 500 di questa stagione, in questo venerdì 31 luglio 2026. Ma io proseguo gli applausi al nostro numero 10, Massimo D'Addezio. Ciao Massimo! Come stai?
1: Con grande tristezza, vi saluto.
0: No, ma tra l'altro
1: è l'ultimo appuntamento.
0: Esatto, tra io mi ricordo come se fosse ieri, veramente, mi ricordo proprio dov'ero, cosa ci eravamo detti prima di iniziare ad ottobre, cioè incredibile. Sono passati 10 mesi e siamo qui a divertirci, insomma, con la nostra rubrica dove tu impreziosisci sempre i nostri venerdì pomeriggio. Per questo, insomma, ti ringrazio veramente tanto. Senti,
1: con grandissimo piacere da parte mia, che non mi ricordo assolutamente dove stavamo, cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo detto.
0: No, al telefono,
1: fortuna,
0: guarda.
1: Ho segnato tutto, ecco, ho segnato, quindi insomma, ci siamo, ecco, abbiamo un record almeno di questo.
0: Esatto. Senti una cosa, piccolo spoiler su dove ci farai viaggiare in quest'ultima puntata della stagione.
1: Allora, vi stavo per chiamare da New York.
0: Ah!
1: Poi invece è stato un, diciamo così, contrattempo. Oggi vi sto parlando dalla finestra che si affaccia sul Vaticano.
0: Wow.
1: E sto seguendo l'evoluzione di un incendio
0: che
1: c'è qui dietro. E quindi c'è l'elicottero che sta prendendo dal Tevere l'acqua e lo sta portando dietro
0: Monte...
1: Pietro, quindi speriamo risolvano presto.
0: Monte Ciocci, se non sbaglio, mi pare di aver letto da quelle parti là, insomma, che sì,
1: non lo so, adesso devo sentire un po' di elicottero che passa, ma ci siamo, insomma,
0: bene,
1: sicuro.
0: Allora,
1: senti, allora
0: dimmi.
1: Io mi porto in un déjà vu, perché
0: vedi,
1: nei pomeriggi di estate, quando la gente si dimentica tutto, peggio di me, si dimentica che faceva caldo pure 10 anni fa, 20 anni fa, 30
0: hai voglia.
1: Io mi ricordo l'estate del 2003, fu tragica.
0: Vero.
1: Allora, il pomeriggio io avevo dei clienti che si prendevano delle cose da mangiare. Qua vengo da te, stasera parleremo di salmone, quindi vengo da parte tua. E il primo che ti vado a presentare, però, di cocktail, è una cosa che va a riprendere un'usanza romana, che era quella di mettere le pesche dentro al vino.
0: Vero.
1: In questa stagione era il momento migliore per mangiarsi le pesche. Dentro al vino, quelle belle mature.
0: Certo.
1: E però io ci voglio mettere un tocco giapponese.
0: Wow.
1: E anziché usare il vino dei castelli, vado a utilizzare l'umeshu.
0: Ok.
1: L'umeshu è un vino leggero, siamo intorno ai 5 gradi, di ume. La ume è una piccola peschiola giapponese molto profumata, molto molto delicata, che però appunto nel vino anche un po' zuccherato va a dare questa piacevolissima nota fruttata che si sposa benissimo con le pesche. Quindi uno snack pomeridiano con una leggera nota alcolica, perché parliamo di 5 gradi, con un po' di ghiaccio andiamo a bastare, e la pesca, che a questo punto della giornata potrebbe fungere proprio da snack. Non i soliti fritti, l'oliva all'ascolana, i pezzi di pizza,
0: certo,
1: i piatti di pasta. No,
0: è vero.
1: Un po' di pesca, certo, un po' di umeshu.
0: Bene. Beh, direi che questo primo viaggio, insomma, non è stato niente male. E quindi io già ho preparato tutto. E tu avevi detto New York e niente. Vabbè, devo levare un po' di cose perché rimaniamo comunque qui a Roma. Però non vedo l'ora di conoscere la tua prossima proposta. Dunque, rimanete tutti e tutte là, non vi spostate assolutamente.

0: Grita con la loro transalcolico. Beh, mio caro Massimo, allora, questo velocissimo viaggio che ci hai fatto fare poco fa, in parte nipponico, con quella bevanda veramente molto stuzzicante, devo dire che se fosse qui, insomma, l'assaggerei molto volentieri. Poi, insomma, quel binomio che hai fatto con le pesche, eh beh, quello è il tocco da maestro, e per questo intanto ti ringrazio. Ma invece adesso dove ci porti? Perché a sto punto sono
1: curioso. Lo vorresti sapere, lo vorresti sapere.
0: Sì.
1: allora, un'altra cosa che mi ha stuzzicato, no, e mi è rimasta così, perché ancora non sono andato a New York in questo posticino dove e mangiavo, che se sono praticamente, se le uova Benedict,
0: sì,
1: perfetto, le uova Benedict sono l'uovo in camicia messo sopra al muffin con il bacon. A me piace invece prenderle le Royal, quindi col salmone al posto del bacon.
0: Anche a me.
1: E ecco, ho salivato.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Una cosa incredibile che puoi fare la mattina quando fai un brunch, un late breakfast, è prenderti le Royal, sì, Benedict, e abbinarci un cocktail che questo inizia il periodo ideale, che è il Tiziano. Il, sì, Tiziano è succo di uva fragola premuta a mano e champagne.
0: Wow, buono.
1: È una cosa buonissima, perché l'uva fragola, sai, quando la mangi, cioè quella buccia molto dura,
0: sì, anche un po' acida,
1: c'ha quei semi, insomma, molto, esatto, c'ha i semi molto molto resistenti. Invece se tu li metti, dentro al cinese, al chinoise, questo filtro fatto a punta, si chiama chinoise perché sembra il cappello del cinese, e praticamente se tu lo metti dentro questo cinese e lo premi a mano, esce questo succo delicatissimo, e con lo champagne fa un abbinamento perfetto con il Royal, perché gli dà quel fruttato che si lega bene, dolce, che si lega col dolce dell'uovo e del salmone. Lo champagne, la vetrina carbonica, va a sgrassare la parte grassa del salmone, e il muffin, che appunto è base dolce, va un po' a legare tutto quanto. E questo potrebbe diventare una colazione. Perché è pensata a questo? Perché quando si viaggia abbiamo tempo di fare la colazione lunga negli alberghi, certo, e quindi quando trovi, ecco, il posto giusto, ti fanno questa. Per me la colazione è proprio ideale.
0: Sì, anche per
1: proteica,
0: me.
1: Quanto, sì, basta.
0: Sì, sì, sì.
1: E poi, se ti può permettere anche lo champagne con succo di uva fragola fatta a mano,
0: non è male. È un bellissimo e buonissimo abbinamento. E a questo punto, tu ormai mi conosci bene, dopo 10 mesi, sai che il salmone è il mio punto debole e lo hai stuzzicato. Io, però, adesso, visto che questa potrebbe essere una delle chicche finali, ho paura per la prossima, ho veramente paura, perché se già mi hai fatto venire fame, mi hai fatto venire sete, la prossima forse non riuscirò neanche a parlare. Ma per scoprirlo rimaniamo tutti e tutte qua, non andatevene.

0: Skull, Drunken Master, il nostro Drunken Master, invece sei tu Massimo, come lo sei sempre stato praticamente. Eccolo. Dall'inizio della stagione della Rocky Pirina 500 in questa preziosissima rubrica fatta insieme. Insomma, il terzo, la chicca, l'ultima di questa stagione, io ho veramente paura, guarda, mi sto sedendo e ti giuro che è vero.
1: Allora,
0: vai.
1: Allora,
0: sono pronto.
1: Allora, è la terza, ultima, e ci salutiamo con un wishful thinking, ovvero la speranza di riuscirla a fare questa cosa qua. Perché durante l'estate avevo clienti, no, che a quest'ora, prima di andare a cena, sì, verso le 8:30, così, facevano una piccola merendina, no? Uh-huh. E mi chiedevano il salmone. Il salmone lo mangiavano con pane di segale. E una spolverata di salsa di crenna, il rafano piccante.
0: Okay, buono.
1: Quindi pane non necessariamente tostato, il crenna, e sopra ci adagiavamo delle fette di salmone balik. Non so se lo conosci.
0: No.
1: Il salmone balik, diciamo che è il più pregiato al mondo. Ah. Quando parliamo di affumicato.
0: Wow.
1: Viene pescato, è il salmo salar come tipologia, mm-hmm, è quello che viene pescato in Norvegia, ma viene interamente lavorato in Svizzera con la affumicatura di legno dolce, quindi può essere la betulla naturale, e viene lavato con l'acqua di fiume, quindi molto molto morbida come acqua, e questa lavorazione lo rende sia affumicato, ma lascia le carni di questo salmone molto molto morbide.
0: Buono.
1: Quindi non c'è quell'effetto sigaro in bocca con come quando prendi il salmone poverino.
0: Certo.
1: Il salmone balik ha dei costi voglio dire proibitivi, perché parliamo di partiamo dalle 600 a salire al chilo.
0: Beh, sì.
1: Quindi insomma, diciamo che se ti vuoi un giorno godere il salmone fatto bene in quest'estate, prendersi il salmone balik, che è praticamente introvabile.
0: Certo.
1: È la cosa ideale. L'abbinamento,
0: sì,
1: è un'altra cosa che facevamo d'estate, era la vodka imperiale.
0: Sì.
1: La vodka imperiale era praticamente vodka versata in una brocca dove c'era un pompelmo spellato, uh-huh, messo al centro, e tutto intorno si faceva una costruzione con fette di arancia, di lime, di frutta di stagione e frutti di bosco.
0: Wow.
1: Che andavano a creare questa specie di lavorazione barocca, no, all'interno.
0: Certo.
1: E poi c'era un po' di maraschino che dava dolcezza, e la vodka servita a meno 18 gradi, quindi gelata dal freezer in questi piccoli bicchierini,
0: uh-huh,
1: e andava a accompagnare benissimo appunto questo salmone sul cren, perché appunto aveva bisogno di una bevanda estremamente forte a livello, certo, alcolico per sgrassare, però anche leggermente aromatica, e poi c'erano gli agrumi che facevano salivare, no? E
0: wow,
1: quindi la bocca rimaneva sempre estremamente profumata.
0: Beh, allora intanto sei riuscito nel tuo nella tua missione, ci sei riuscito benissimo, perché ormai insomma mi conosci benissimo, ma andrò in Svizzera quest'estate a cercare questo salmone mentre lo stanno facendo, magari vediamo se lo riesco a prendere, te lo farò sapere. Ma soprattutto Massimo, veramente grazie per averci tenuto compagnia, averci fatto viaggiare nel tuo mondo del bartending in tutta questa stagione, in tutti questi 10 mesi. Allora, intanto buone vacanze, e poi per il prossimo anno vedremo. E dunque
1: vedremo cosa succederà.
0: Esatto.
1: Ma sono io che voglio ringraziare veramente, perché era un mio piccolo sogno stare con te in radio. Appunto, quando lo dicevamo, no, tanti anni fa,
0: vero.
1: è stato veramente molto molto bello, mi sono molto divertito.
0: Bene.
1: Spero anche chi sta in macchina adesso nel traffico sulla spiaggia, verso una corona,
0: esatto,
1: e un po' di calamari fritti, si sta divertendo con noi.
0: Lo speriamo.
1: Però...
0: quindi guarda, lascio a
1: Speriamo.
0: Te il saluto finale, il solito saluto finale, come augurio di buona estate.
1: Beh, oh ragazzi, adesso abbiamo un mese davanti bello impegnativo. Considerate che vi voglio sempre bene, che vi penso,
0: anche
1: voi pensate
0: noi.
1: A me,
0: certo.
1: Ma bevete poco e bevete bene.
0: Beh, che dire, grazie davvero Massimo, buona estate e ci sentiamo, dai, comunque ci sentiamo, ciao, molto presto, grazie, ciao.
1: Certo, ciao.

0: DK, Breathe in Silence. Intanto al 3791-600-190. Beh, arriva questo messaggio.
1: Ciao Lele, ma poteva mancare un saluto dal fantastico esperto, massimo, al massimo esperto.
0: È vero, cioè, hai ragione.
1: Sì, Lele, ci sono queste, c'è stata questa piccola collaborazione durante l'anno, quel giorno in cui l'ho sequestrato. E
0: è vero,
1: ci siamo divertiti,
0: ricordo,
1: dai.
0: Ricordo,
1: e niente, che dire, un saluto enorme a Massimo e un saluto a te, Lele, e tutti gli amici di Rivirina, anche oggi che non sono presenti, in qualche modo ho voluto portarvi il mio saluto.
0: Beh,
1: grande allora, Massimo, ci vediamo presto, eh.
0: E allora, grazie anche a te, Massimo esperto, per il contributo che ci hai dato in questa stagione. Ma io voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché da qualche giorno, da qualche tempo, potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionate fra i canali radio in basso a destra Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e soprattutto in tutta Italia.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: State ascoltando Rocky Tirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: Ed è la verità, soprattutto nel penultimo, dopo il penultimo break dell'ultima puntata della Rocky Tirina 500. Ecco, se ne prendete due, non diventeranno mai mille. Diciamocelo. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Diaframma con Labbra Blu.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.
8: C'è una ferita in fondo al cuore, grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore è bellissima. C'è un grande salto in fondo al cuore. Prima deserto, adesso un'oasi. Via i cancelli, per favore.

guarda adesso come piove sulle mie labbra blu. Guarda adesso come piove sui sentieri

0: nuova linfa a tutto quel che c'è. Ma ogni cosa è una ferita che mi ricorda te.
1: Direttamente dal 1994, direttamente dall'album Il Ritorno dei Desideri, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Labbra Blu dei Diaframma, l'ultimo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questa stagione 2025-2026. Quindi dai, su, un applausino, ci sta tutto, ci sta tutto. Ma io prolungo questo applausino anche perché, essendo le 19:22 minuti, quindi ci stiamo avvicinando praticamente al desio, alla fine, alla chiusura dell'ultima puntata della Rokipirina 500 di oggi, insomma di questo venerdì. E beh, questo significa che fra poco ci addentreremo per l'ultima volta nella tundra del trash e del gossip italiano. Dunque, armatevi fino ai denti.

0: Frida, end of the year. Ebbene sì, non è la fine dell'anno, ma è la fine, insomma, di questo percorso in quest'anno 2025-2026 della Rocky Pirina 500.
1: Che sei lele, tu così eccolo. Come sei, sì. O te ne vai in vacanza, ma devi ritornare, sai. E sei lele,
0: pare
1: tu
0: vero.
1: Così come sei, lele, tu in vacanza, ma devi tornare, sai.
0: Oh, beh, grazie. Tornerò, mi piace lasciare questo hype, questa cosa qua. Ma adesso bando alle ciance, perché è arrivato il momento del trash e del gossip italiano. Quindi armatevi fino ai denti, ma soprattutto sigla.

Allora, la protagonista della rubrica di oggi sul trash e sul gossip italiano non poteva che essere Belen Rodriguez. Ebbene sì, perché il suo nuovo inizio della sua carriera, insomma, dopo tutto quello che è successo, pare che passi anche per la musica, l'eterna passione che ora potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più concreto. Aia, qualche giorno fa la showgirl aveva dato riprova del suo talento sui social, raccogliendo l'entusiasmo di chi la segue, ammirate ed ammirate da doti vocali troppo poco valorizzate, dicono loro. Questi pazzi, mannaggia, me lo sono perso. E adesso ecco arrivare un ulteriore elemento che propende verso un progetto molto più serio, ovvero l'ipotesi di proporsi dove? Non lo voglio dire. Ve lo voglio dire fra pochissimo. Se volete scoprirlo, dove si vuole proporre Belen Rodriguez, e beh, rimanete qui.

0: Songs of Dioniso, l'amor carnale, quello che pare leghi Belen Rodriguez alla canzone, alla musica, insomma, il suo nuovo inizio pare passi anche per la musica. E c'è un progetto più serio, ovvero l'ipotesi di proporsi dove? Per il prossimo Festival di Sanremo!
1: Stai scherzando?
0: Condotto proprio dall'ex marito Stefano De Martino.
1: È un reato?
0: Ma non credo. Comunque, secondo alcune fonti, negli ultimi giorni la showgirl argentina è stata avvistata un po' di volte, più di una volta a Milano, all'interno di uno storico e blasonato studio di registrazione, dove infatti sembrerebbe che stia registrando una rosa di brani inediti. I produttori stanno proprio cucendo tutto quanto, mettere ad hoc per farle registrare questi brani inediti. Insomma, voi vi chiederete, ma la reazione di Stefano De Martino? Beh, pare che non sia negativa. Pare che qualche pensierino ce lo stia facendo. Insomma, arriverà Belen Rodriguez a cantare nel prossimo Sanremo 2027? Beh, sinceramente
1: non mi interessa, allora non le capi. Non mi interessa.
0: Però quello che mi interessa è che fra poco arriverà il momento della poesia, che cercherà di elevare il livello culturale di quest'ultima puntata della Rocky Pirina 500.

0: ottobre, ossessione, che ad un certo punto si è detto: senti, ma perché non faccio una cover della canzone di Samurai J, con la quale ha partecipato all'ultimo Sanremo 2026, che tra l'altro fa pure rima. E l'ha fatta, era questa qui, proprio ossessione di ottobre. Ma perché vi sto parlando di Belen Rodriguez, che l'anno scorso in qualche modo ha partecipato comunque al Festival di Sanremo insieme a Samurai J, ma che vuole a quanto pare partecipare al prossimo, quello condotto dal suo ex marito Stefano De Martino. Ma adesso bando alle ciance, perché è arrivato per l'ultima volta, è arrivato il momento per l'ultima volta di questa stagione di raccontarvi questa storia di Belen Rodriguez, però con un registro più elevato, sotto forma di poesia che ho scritto ad hoc per questa notizia di cui
1: non mi interessa,
0: lo dico,
1: non mi interessa,
0: esatto. Ma il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a quest'ultimo componimento stagionale è Come un'ossessione, appunto, e fa proprio così. A riempire quest'ultima puntata arriva una notizia inaspettata, è quasi al limite per essere considerata allarmante, perché Belen Rodriguez vuole fare la cantante.

Dai, oh, ma chi se ne frega? Se Belen Rodriguez ad un certo punto dice va bene, dai, facciamo Sanremo. Così io mi sveglio, domani mi sveglio e dico va, io adesso vado a fare la Formula 1, così perché mi piace, perché mi va di correre sulle automobili, Belen. Ma chi se ne frega? Pure voi che scrivete queste cose. Ma facciamola finita e poi speriamo che non succeda, su.

0: Zucchero, Baila, Sexy Things. Ve l'ho fatta sentire, ve l'ho fatta ascoltare soprattutto per ridargli la dignità che si era persa questa bellissima canzone durante l'ultimo Festival di Sanremo. Perché sì, vi ho parlato di Belen, vi ho parlato del Festival di Sanremo, e purtroppo nella serata cover insieme a Samurai J e Roy Paci, Belen Rodriguez fece, disse, cantò proprio in questo modo qua.
1: Belen Rodriguez, signori!
0: E vai!
2: Balci, balci, che ne sai, coco.
0: Mamma mia, peccato non posso prendere a testate il microfono, guarda, lo farei.
2: Un cuore d'oro, un cuore da santa.
0: Sì, certo.
2: Per così poco me lo merito tanto.
1: C'è una vita senza stress.
0: Come fare?
1: Tutti a me, in fondo di me.
0: Signori e signori, questo potrebbe essere lo spoiler del prossimo Sanremo, per dire.
1: Scusa, where you from?
0: Vabbè, Samurai, basta, ma è stufato, ma avete stufato. E comunque, lo so, le doti canore non sopravvalutate, anzi non utilizzano. Ora non mi ricordo cosa hanno detto i follower e le follower di Belen Rodriguez, che insomma lei si merita di cantare. Vabbè, lasciamo perdere. Ma comunque, a mettere una bella chiusura finale a questa rubrica del trash e del gossip italiano ci pensa proprio la nostra amica e poetessa alla bisogna Isabella. Ecco qui il suo componimento ermetico e recitato. Ti è
3: Belen cantante?
0: Sì.
3: Mi dileguo in ogni istante.
0: Infatti, fai bene.
3: Belen ballerina? Mi sento male ogni mattina.
0: Pure pomeriggio,
3: Belen,
0: sera.
3: Va in vacanza. Così
0: sì?
3: Mi passa il mal de panza.
0: Oh.
3: Poesia ermetica.
0: Bene, che dire, grazie Isa, che hai posto fine a questa stagione della rubrica del trash e del gossip italiano. Signore e signori, si è conclusa. Oh, adesso riposiamoci.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Questo è Rocky Pirina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
3: Ma secondo voi, no? Secondo voi, ma nell'ultimo break, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, può diventare mai mille? Ma no, ma è ovvio, no? Ma adesso, comunque, è arrivato il momento di dar voce agli Yuppie Flu con Be Free Now.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

apposta l'ultima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia della Rocchipirina 500 di questa stagione 2025-2026. Sono proprio gli Yuppie Flu con Be Free Now. Neanche veramente se l'avessi voluto, è stato veramente il destino a mettermela sulla mia strada. Ma anche perché è una bellissima canzone che a 18 anni dall'ultimo lavoro gli Yuppie Flu tornano con questo singolo che anticipa l'album Kings Without a Crown, in uscita il 17 settembre prossimo. E questo disco, insomma, rappresenta il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, scomparso lo scorso febbraio. Include le ultime tracce completate dal musicista, e gli Yuppie Flu sono una band pilastro dell'indie rock italiano anni 90-2000, nati ad Ancona a metà degli anni 90. Sono stati, insomma, capaci di farsi valere anche all'estero ben prima dell'esplosione mainstream dell'indie pop e indie rock.

rock in Italia, ma appunto gli Yuppie Flu con Be Free Now sono stati l'ultima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, e soprattutto quindi tantissimi applausi per loro. Fra pochissimo, dopo l'ultimo brano, più o meno insomma per quanto riguarda la Rochipirina 500, ci sarà il recappone finale, ma proprio finale in tutti i sensi, dunque rimanete lì.

0: Sì, stava ormai era diventata un'abitudine, cioè mi svegliavo il lunedì mattina e dicevo: oh, da oggi inizia una nuova settimana, si va in onda dalle 17 alle 20 con la Rochipirina 500 su Radio Rock Italia fino a venerdì, poi c'era il weekend, ma poi si ritornava, era veramente diventata un'abitudine. E oggi è l'ultima danza, Last Dance, in questo venerdì 31 luglio 2026, l'ultima puntata della Rochipirina 500. Io infatti proprio per questo voglio farvi però ascoltare tutto quello che è successo in quest'ultima giornata per quanto mi riguarda radiofonicamente. Poi quando ci saranno i saluti finali vi ricorderò anche quando potrete ascoltarmi durante quest'estate 2026 dall'altra parte a Radio Rock, ma ve lo ricorderò dopo. Ma adesso è arrivato il momento di farvi ascoltare l'ultimo ricappone finale della stagione, perché anche oggi ovviamente durante la Rochipirina 500 ne sono successe davvero di ogni. E infatti iniziamo subito con il farvi sapere quello che è accaduto, quello di cui vi ho parlato dalle 17 fino praticamente ad ora.
1: Nell'ultima puntata della Rochipirina 500 di questo venerdì 31 luglio 2026 ci siamo allenati ed allenate con forma con la Rochipirina 500. Vi ho parlato di Cruciani e la sua repulsione delle docce, del nuovo lavoro di Valeria Rossi, c'è stato Massimo D'Avezio, poi solito gossip e poesia. E voi dirvi grazie a tutti e tutte.
0: Esattamente, intanto grazie a tutti e tutte per essere veramente stati e state all'ascolto di questo programma dall'inizio, aver contribuito anche a tantissime rubriche, a tantissime cose, tutti i vari messaggi, per questo vi ringrazio. Ma eccoci qua, sì, ci siamo. Beh, che dire, buona estate 2026, che poi tra l'altro si tratterà giusto di agosto, però agosto è lunghissimo e come si dice sempre, agosto a Roma non è un bel posto. Comunque, che poi tra l'altro è Roma, agosto non è un bel posto, però io intanto vi ringrazio, vi auguro una buonissima estate e ci sentiamo, segnatevelo, il 23 agosto dalle 9 alle 12 su Radio Rock. E che dire, lascio la palla a Irene con la sua Megahertz che vi terrà compagnia fino alle ore 22. Buona estate, ciao!
2: Avete ascoltato?
3: Rochipirina 500. Se ne prendi due, non diventa 1000.

0: Megahertz.
1: Frequenze musicali
0: e vibrazioni d'anime.
2: 20.01, ultimo appuntamento anche di Megahertz. Si conclude qui un'era, diciamo. Ecco, vogliamo fare le cose in maniera apocalittica? Sì, facciamole. Arrivano ministri.

Ah, lo posso dire, eh? E ci voleva un po' questo, una palude dei ministri mi riconnette un po' anche con la sensazione anche di chiudere un ciclo, che è il ciclo di quest'anno. Noi ci vedremo anche l'anno prossimo in situazioni diverse, sicuramente, probabilmente in orari diversi, però comunque sempre alla fine di un ciclo, quindi sì, c'è malinconia. Allora, la manina più veloce del West invece questa sera è quella del Buon Godai, a cui do il benvenuto. E a cui dico tante grazie, Godai. Grazie, Godai. Questa è l'ultima puntata di quest'anno di Megahertz, è l'ultima puntata proprio del cerchio che si chiude di Radio Rock Italia, ma per questa stagione. Poi ci rivedremo la stagione prossima. Infatti, buon Godai al 3791 600 190 mi scrive presente ed ha caldato. Mamma mia, non ne parliamo. Anche se io ho una cosa da dire, è una cosa un po' âgée. Vabbè, la dico dopo, dai, prima facciamo parlare la musica che è meglio, però ho una cosa da dire sulla giornata di oggi per quanto ha fatto caldo e non è quello che vi aspettate.

e nella fase più complessa new wave a go go per quanto riguarda la grandissima e immortale band fiorentina, ancora erano all'epoca all'apice della loro carriera. Oh, vedo che qualcuno mi scrive, ma quello che volevo dire prima di leggere i vostri messaggini al 3791 600 190 è che allora oggi avranno fatto sì 40 gradi, ma signora mia, com'è vero che l'umidità fa tutto, perché oggi, essendo un caldo secco, almeno qui a Roma si è sentito e percepito di meno rispetto ad esempio a 2 settimane fa, che si moriva letteralmente. Ah, mi scrive anche Isabella: signora mia, oggi è stato meno umido, a me non mi pare. Ecco, no, invece Isabella, guarda, io ti dico, il mio umidometro, che poi sarebbero i miei capelli, mostrano in maniera incontrovertibile che oggi c'è stata una poca umidità, e questo ha fatto sì anche che i 40 gradi si sentissero di meno. Poi c'è stato anche il venticello, vento caldo, tipo phon, va bene, ma questi sono quisquilli, ecco, sono piccole cose a cui non dare assolutamente, come dire, importanza, perché tanto sempre 40 gradi fanno, però si è sentito di meno, si è percepito di meno, quindi evviva, chissà se stanotte dormiremo, questa è la grandissima domanda di questa sera. Eh sì, arrivano anche loro, linea 77, il mostro è questo grandissimo caldo, siamo nella quarta ondata, l'avevo predetto. La Cassandra di Radio Rock Italia, sì. E niente, l'avevamo letto, ne avevamo parlato venerdì scorso e così è successo. Ma la vera domanda è anche: ci sarà una quinta ondata? Chi lo sa, speriamo di no.

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: State ascoltando
2: Megahertz.
1: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
3: Sembra quasi un caso, ma il prossimo classico ha un titolo che davvero dovremmo scriverci sopra il letto. After Hours non è per sempre.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

1999 usciva questo album Non è per sempre degli After Hours, album storico, oserei dire, per una band altrettanto immortale nel panorama della musica italiana. Ma a te, parlo proprio a te, caro ascoltatore di Radio Rock Italia, ho un messaggio importante da darti questa sera. In realtà è da un po' di tempo che lo sto e lo stiamo dando. Perché? Perché da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Ebbene sì, clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque tu ti trovi. Radio Rock Italia, musica made in Italy, Italy, anche in TV in tutta Italia. Niente, non ce la facciamo a dire una cosa senza sfragnarci la lingua addosso al palato. Si continua con nada, senza un perché. È il perché non c'è.

0: Ecco la Nata senza un perché. Abbiamo anche un bel messaggino della nostra Isabella. Andiamolo testè ad ascoltare.
1: Arriverà una quinta ondata.
0: Vai.
1: E dico se arriverà,
0: ecco,
1: questa quinta ondata, ci ritroverà tutti disciolti in una valle di sudore. Ne sono sicura.
0: Molto
1: proprio
0: bene.
1: Cioè, proprio non c'è storia.
0: Che bella immagine, davvero. Grazie Isabella per questa immagine confortante. Anche se io purtroppo un pochino la penso come te. Non credo che il caldo si arresterà qui. Però diciamo che sono fiduciosa, anche che di solito dopo il 16 le cose cominciano un po' a cambiare, di solito, però insomma il solito ormai senza un perché, appunto, mai dire mai, nulla è per sempre, quindi un po' la musica ci sta lanciando dei messaggini subliminali, quindi si spera che dopo il 15-16 agosto le cose continuino, anzi comincino a cambiare. Godai invece mi scrive, vediamo un po', sto passando da un abbacchiamento all'afflosciamento causa nuova ondata di caldo. Lo so, perché poi la cosa bella è che non riesci più a fare nulla, poi dici, ah, voglia che bella l'estate, che fai cose, no, non fai niente, il cervello va proprio in tilt, quindi ci dobbiamo riacchiappare in qualche modo, ci riacchiapperemo i primi di settembre probabilmente, oppure forse alle 3 di notte, ecco. In realtà il vero momento in cui si sta da Dio sono tipo le 6 di mattina, in cui c'è la minima, e questa è una realtà, quindi alle 6 siamo tutti arzilli e pimpanti. Di certo non possiamo dire che d'estate si dorme, ecco, questo sì, quindi siamo in questo senso meno pigroni. Che bello, dai, che un po' ci riconcilia con questi umori un po' strani. Aspettando il sole, Neffa, i messaggeri della Dopa, 1996.

Ma lui vuole un sole diverso da quello che c'è in questi giorni. Neffa e i messaggeri della dopa aspettando il sole qui su Radio Rock Italia. Megahertz, ultima puntatina della stagione, mi si approccia qui al 3791-600-190 come veramente senza colpo ferire il buon Matteo. Matteo, buonasera, grazie dell'ascolto. E soprattutto la cosa interessante è che Matteo mi appare sempre in messaggeria quando sto mandando qualche pezzo rap o hip hop italiano. Sarà un caso questo? Io non lo so, veramente le costellazioni che mi si, cioè i cieli di Plutone che si incrociano. Matteo, quindi sei la colonna sonora, sei tu la colonna sonora perfetta di canzoni altrettanto perfette che si passano quella sera, che si passano tra l'altro anche nel momento del crepuscolo, quindi mi sei anche un po' crepuscolare. Leggiamo qualche altro vostro messaggino. Lo so che è un'immagine poco edificante, però dimmi che cosa c'è di bello nell'estate. Lo so, qui tanto questa sera questo sarà le nostre lamentele sul caldo. In realtà è un bel argomento di cui parlare, adesso ve lo sfodero proprio tra qualche minuto. Alcuni aloni sotto le ascelle, baci appiccicosi e nella peggiore delle ipotesi puzze incontrollabili, insormontabili, vabbè, tanto più o meno lo stesso. Insomma, una bella immagine, soprattutto per chi prende i mezzi pubblici quando non funziona l'aria condizionata. Questa è una realtà, quindi d'estate dormiamo poco, siamo in un certo senso anche meno pigroni, meno dormiglioni, però se non abbiamo la nostra macchina personale, insomma, prendere il mezzo è un po' un problema certe volte, questo lo devo dire. Quindi armiamoci di macchina e niente. Però c'è da dire anche questa cosa, che da domani, 1° agosto, almeno qui a Roma ci sarà un'altra città, quindi veramente sarà il mese più bello in cui poter vivere veramente una città meravigliosa, lo possiamo dire, senza veramente il caos che offre questa città meravigliosa. Pino Daniele, Yes I Know My Way, eccolo.

aperta fino alla fine, o almeno quasi. Arrivano anche Pancake, Fake Swing. Facciamo questa doppietta così, senza colpo ferire anche questa volta, perché oggi è l'ultima puntatina, quindi cerchiamo di tenere a bada la tristezza anche con la buona musica.

Beh, grande pezzo questo dei Pancake, Fake Swing, veramente interpretato magistralmente. Tra l'altro, ragazzuoli miei, vi ricordo anche per l'ultima volta di questo 2026, di questa stagione scolastica, chiamiamola così, che potete ascoltare Radio Rock Italia in DA Plus nel Lazio e potete anche scaricare l'app per iOS, Android, poi siamo in streaming ovviamente su Radio Rock Italia.it, in FM su 96.6, su tutto il litorale laziale e a Roma nel nono municipio, quindi se siete lì nei pressi del mare a farvi il bagnetto potete ascoltarci tranquillamente anche accendendo la vostra radiolina. Il tema di oggi, almeno insomma per un pochetto, ne parleremo: cosa succederebbe nel mondo se sparisse internet per 24 ore, cioè zero internet per 24 ore in tutto il globo nello stesso momento. Vabbè, l'apocalisse.

ottimi Marlene Kunz in delirio, che potete sentire ancora in sottofondo. Mi arriva un bel messaggio di speranza al 3791 600 190. Stasera lo diciamo così a go go, perché tanto l'ultima sera possiamo permetterci tutto. E mi scrivono: Irene, ferma che forse hai ragione, ma t'ho detto dopo il 15 agosto cambia tutto. Sempre da quando è nato l'uomo, dopo il 15 agosto non si possono più fare bracciate, non si può più fare niente, perché tutto cambia. Voi non mi date mai retta, io ve lo dicevo, dopo il 15 agosto temporali a go go e freschetto, insomma, si comincia un pochino a respirare. Poi, se non so perché ogni tanto mi viene la calata milanese, queste sono le cose senza senso che ogni tanto succedono. Comunque, cosa succederebbe al mondo se sparisse internet per 24 ore? E questo è il grande tema di oggi, che ci portiamo dietro sulle spalle, insomma, un tema un po' apocalittico, e ne parleremo. Insomma, vedremo anche un po' qualche ipotesi altrettanto rara, mi permetto di dire. Scarafaggi fit Danno, Noiz Narcos, Danno Sine, eccolo qua, eh sì, gran bel pezzone.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
6: 20 e 48 di questo venerdì 31 luglio arriva Di Crow con Parole.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Giulio Zorzella, nato a Roma nel 95, ha scelto il nome d'arte in omaggio al personaggio protagonista del film cult Il Corvo. E chi non l'ha mai visto, Il Corvo, attivo dal 2018 con singoli ed EP e conta anche tre album pubblicati dal 2021 al 2024, quindi tanta buona fortuna anche a Di Crow. Altra novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Oh, attenzione, oggi venerdì 31 luglio, sapete che giornata mondiale è, prima di parlare di disastri nucleari, giornata mondiale dell'orgasmo, così tanto per farvelo sapere. Si continua con Subsonica, nel 99 usciva anche questo splendido album loro, Microchip Emozionale, da cui quest'oggi abbiamo tratto Strade.

Sonica Strade, dicevamo nel 99 usciva questo capolavoro Microchip Emozionale qui su Radio Rock Italia, quindi le nostre strade da questa sera insomma prenderanno delle direzioni diverse, almeno per agosto sicuramente. E giustamente mi scrivono qui, ho letto un bel messaggino, giornata mondiale dell'orgasmo, per carità, fa troppo caldo e forse il caldo potrebbe essere un'ottima scusa per non consumare, e chi lo sa, sicuramente la possiamo utilizzare in queste giornate di alta calura. Cosa succederebbe al mondo se internet scomparisse completamente per 24 ore? Beh, gli effetti sarebbero enormi, anche se non necessariamente catastrofici nel lungo periodo, quindi non facciamoci la testa prima di essercela rotta. Molti servizi essenziali continuerebbero a funzionare grazie a reti private o sistemi locali, ma la vita quotidiana cambierebbe drasticamente. Volete sapere come? Beh, dovete continuare ad ascoltare Megahertz. Nel frattempo vamos alla playa, ci sta tutta, almeno loro ci sono andati negli anni 80. Una bella canzone di denuncia dietro un testo molto molto semplice che in realtà denunciava anche tanto altro, appunto. Vamos alla playa.

anni 80 quando uscì questo pezzone, che poi tra l'altro divenne una grande hit radiofonica e non solo, accorparono anche un po' tutta la scena synthwave internazionale, e ci sono riusciti molto molto bene, a distanza veramente di tantissimi anni questo rimane veramente un grande pezzo. E tra l'altro qui mi scrivono nella messaggeria di Radio Rock Italia: l'ho capito solo dopo anni che nel testo si parla di bombe atomiche e radiazioni, però che ritmo, eh sì, un grande ritmo davvero. E a proposito di temi apocalittici, questa sera parliamo della scomparsa di internet, ipotetica scomparsa che poi chissà se mai succederà nel mondo per 24 ore. Cosa succederebbe ad esempio nelle prime 3 ore? Milioni di persone ad esempio penserebbero inizialmente a un guasto del proprio operatore, come succede a volte quando c'è il blocco di WhatsApp, no? Smetterebbero di funzionare mail, siti web, social network, servizi di messaggistica e gran parte delle app. E questo è poco, ma è sicuro. Le aziende che dipendono dal cloud perderebbero l'accesso dei propri dati e software. Le piattaforme di streaming si interromperebbero, quindi già questo secondo me è un bel disastro. Dopo 12 ore... molti pagamenti elettronici verrebbero rifiutati perché richiederebbero delle verifiche online. Forse questo è un bene o un male, chi lo sa. Alcuni bancomat e POS continuerebbero a funzionare solo se collegati a reti bancarie dedicate, altri smetterebbero completamente di operare, quindi si fermerebbe il commercio già, secondo me, entro 5 minuti, anzi 12 ore mi sembra veramente sensazionalistica come notizia. Le compagnie aeree, i porti e la logistica accumulerebbero ritardi perché moltissimi sistemi di prenotazione e coordinamento dipendono da internet. Pensate se questo succedesse mentre noi siamo in volo, ad esempio. Vabbè, forse è meglio non pensarci. I mercati finanziari potrebbero sospendere le contrattazioni per evitare errori e caos. Questo è tanto altro, e poi continuiamo a spulciare un po' nel mondo ipotetico di un film che vorremmo mai non vedere, ecco, della scomparsa di internet per 24 ore. Arriva anche lui, Rino Gaetano, Sfiorivano le viole.

Da mio fratello e figlio unico, Rino Gaetano, sfiorivano le viole 21.07 di venerdì 31 luglio, ultima puntatina di Megahertz per questa stagione, ma arrivano anche i vostri messaggi. Oggi Johnson Rigueira ancora nel campo, Michael è uscito dall'ambiente, mi sa che non ci vuol tornare, forse no, hai ragione, perfettamente ragione. Beh, sai, comunque l'ambiente musicale, insomma, deve essere anche bello tosto, quindi una volta usciti probabilmente è anche molto difficile rientrarci, eh? Il mondo dello spettacolo non a volte non paga e è anche molto molto duro. Cosa succederebbe dunque al mondo se scomparisse internet per 24 ore? Appunto, entro le 24 ore, e per fortuna che si era fatta la premessa che non sarebbe successo nulla di così grave nel lungo periodo, beh, i supermercati e i negozi inizierebbero ad avere difficoltà nella gestione delle scorte e dei pagamenti, molte aziende interromperebbero il lavoro da remoto, le scuole e le università che usano piattaforme online sospenderebbero le lezioni, i servizi di assistenza clienti online sarebbero irraggiungibili. E cosa invece continuerebbe a funzionare? Guardiamo il lato positivo. Oh, non tutto si fermerebbe, infatti, perché la rete elettrica continuerebbe generalmente a funzionare perché non dipende direttamente da internet. Acqua e gas ce l'abbiamo, continuerebbero ad essere distribuiti nella maggior parte dei casi, anche se anche qui ho i miei dubbi. Le telefonate tradizionali potrebbero continuare almeno in parte, anche se molte reti mobili moderne usano internet per alcuni servizi. Radio FM, questo ci tocca da vicino, e televisione terrestre continuerebbero a trasmettere. Per esempio, voi non potreste più ascoltarci. I servizi di emergenza 112 e 118 eccetera eccetera dispongono spesso di reti dedicate a sistemi ridondanti, questo è vero, anche se per esempio nei nostri device, quando non abbiamo rete, comunque i numeri di emergenza sono sempre accessibili. E nella sanità, nel campo della sanità, che forse è la cosa più grave, gli ospedali potrebbero continuare a operare ma con grosse difficoltà. Accesso quindi limitato alle cartelle clinici, alcuni sistemi esterni e rallentamento delle comunicazioni tra strutture. Per le emergenze vitali esistono normalmente procedure di emergenza e sistemi di backup, e questo lo sappiamo bene. Si continua a parlare di questo sistema che forse funge, ma ormai funge sì, però se dovesse succedere un qualcosina potrebbe comportare un effetto domino. Arrivano gli Scisma, Tungsteno. È un bel brano onirico che era un po' che non passavo, devo dire la verità, e quindi quale migliore occasione dell'ultima puntatina di Megahertz.

0: Anche all'economia in questo niente, c'è riuscito il buon Simone Maurovic. Adesso qui lo diciamo in diretta, il buon Simone che trasmette a Radio Rock nella stanza accanto, e questa sera aveva una missione, quella di farmi ridere dall'altra parte del vetro, e c'è riuscito perfettamente. Lo salutiamo tutti in diretta e lui fa il segno della vittoria. Niente, facciamo gli scherzi come i bambini questa sera, perché l'ultima sera si ride, si scherza. Io tra l'altro con 40 gradi ho avuto anche il coraggio di prendermi alla macchinetta una cioccolata calda, e quindi questo è il mio rito. Ogni volta che vengo qua non posso esimermi dal prendere questa cioccolata calda, lo facciamo ovviamente anche con 40 gradi. L'economia, anche solo 24 ore, potrebbero causare perdite economiche per miliardi di euro o dollari. Fortuna che non sarebbe successo nulla, eh. Blocchi nella logistica mondiale, interruzioni nella produzione industriale, la famosa filiera che ci ricordiamo bene. La parola filiera mi fa tanto ricordare il lockdown del Covid, e poi forti oscillazioni dei mercati finanziari alla riapertura. E invece nella vita quotidiana cosa succederebbe? Saremmo tutti più liberi? No, non credo, ormai ci siamo dentro, come dicevano Jack e Rose in Titanic, anzi Titanic. Molte persone si troverebbero a usare contanti invece di carte, per chi li ha poi. Tornare a SMS e telefonate se disponibili, leggere giornali e guardare la TV, ascoltare le radio per informarsi, quelle che poi potrebbero funzionare, sicuramente non le radio streaming, e incontrarsi di persona invece di comunicare via chat. Questo, in realtà, quest'ultimo punto è un punto molto interessante. Ma adesso arriva il break e poi una grande sorpresa per voi.
1: Rockstar. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: State ascoltando
1: Megahertz.
0: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
2: Ultimo appuntamento con Megahertz di questo anno, di questa stagione 2026, e lo facciamo, l'ultimo classico di quest'oggi, lo facciamo con Ligabue, Orlando contro il cielo.
1: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Che classicone qui di Radio Rock Italia, Orlando contro il cielo, Ligabue. Arriva invece un gran bel power trio, come si dice, con base a Milano, formatosi tra l'altro a proposito di Covid durante la pandemia, quindi precisamente nel 2020, composto da tre giovani appassionati di musica. Il loro pop è veramente molto efficace. Loro sono Stunt Pilots, Sex Drive. Questo è quello che vi propongo.

E gli Stunt Pilots Sex Drive qui a Megahertz Radio Rock Italia ci riportano anche a dimensioni, come dire, un po' psichedeliche, con tanta elettronica e dub che un po' di carica ce la danno, e questa sera ne abbiamo bisogno. Ma cosa succede il 31 luglio nel mondo della musica italiana? Nel 1973, ad esempio, Pazza Idea di Patti Pravo è ai vertici delle classifiche italiane. Tra l'altro non è uno dei pezzi della Pravo che mi fa più impazzire, devo essere sincera, ma tant'è. Nel 79 invece Gloria di Umberto Tozzi domina le Hit Parade, e nel 2004 esce in radio Universal Prayer in collaborazione con Tiziano Ferro e Amelia. Nell'81 scompare Stefania Rotolo, che muore a 30 anni dopo una grave malattia, ricordata soprattutto come uno dei volti più popolare della televisione musicale italiana dagli anni 70. Invece, per quanto riguarda i concerti e i festival del 31 luglio, di solito il 31 luglio, quindi la fine di questo mese caldissimo ed infinito, è tradizionalmente una delle giornate ricche della stagione di festival estivi in Europa e anche in Italia. Per esempio, sono in programma anche quest'anno, ad esempio, numerosi concerti, tra cui esibizioni anche di Sting, Salmo, Noemi, Nicolò Fabi, Vinicio Capossela, in diverse città. Quindi il 31 luglio ospita numerosi festival anche dedicati alla musica jazz, classica, rock e metal, rendendolo comunque un mese sì molto infuocato, ma infuocato anche di tanta buona musica.

Sia Snake It Snake ci portano in un'atmosfera ancora più psichedelica con il loro sound, che secondo me è pazzesco. Io, vabbè, non ne faccio mistero, una delle band contemporanee che più mi appassionano. Tra l'altro, loro sono stati molto bravi, perché Snake It Snake si rifà ad un detto dog eat dog, cioè un mondo dominato dalla competizione spietata, quindi un modo di dire estremamente anglosassone per spiegare appunto la competizione nel mondo lavorativo, ma anche emotivo, e sostituendo il cane con il serpente, questa loro forza accentua più un'immagine immagine inquietante, lo possiamo dire, anche simbolica, insomma, in un universo in cui il pericolo proviene dagli stessi simili e anche la sopravvivenza sembra richiedere un continuo conforto con se stessi e con gli altri, un po' ce lo concediamo. E si parla di serpenti, ma lo facciamo in una versione un po' alternativa, o quantomeno una versione molto curiosa, visto che siamo anche agli inizi quasi di agosto, in apertura quindi di un nuovo mese, che è il mese tipico per partire. Quindi qualche piccolo consiglio di viaggio che sicuramente apprezzerete. Prima arrivano loro, CSI Forma e Sostanza, eccoceli, godiamoceli tutti.

Piccolo consiglio per le vostre vacanze: esiste un'isola il cui nome ufficiale è Ilha de Queimada Grande, uno dei luoghi più affascinanti e fraintesi del pianeta. Si trova nell'Oceano Atlantico, a circa 35 km dalla costa dello stato di San Paolo in Brasile. Ha una superficie di appena 0,43 km quadrati ed è completamente disabitata dall'uomo. Perché? Arriviamo subito al perché. Non sarà difficile capirlo, perché l'isola ospita la comunque un serpente. L'isola ospita molti serpenti, ecco, un serpente velenoso, lasciamo perdere lo spagnolo, anzi il portoghese forse che è meglio, anche se qui c'è il nome in latino e forse potrebbe andare meglio, un serpente velenoso che vive solo in quest'isola, quindi si è sviluppato proprio in questo pezzo di terra, ed è una specie endemica, cioè non esiste in natura in nessun altro luogo del mondo. Pensate però che affascinante questa cosa. Si è evoluta dopo che l'isola è rimasta isolata appunto dalla terraferma migliaia di anni fa, adattandosi a un ambiente privo quindi di mammiferi e grandi predatori e nutrendosi soprattutto di uccelli migratori. Allora la domanda è: questi serpenti esistono davvero e ci sono davvero? Dunque, su internet circola spesso la frase che c'è un serpente ogni metro quadrato, ma in realtà è un'esagerazione. Le stime scientifiche sono molto più prudenti, quindi l'isola ospita circa 2.000-3.000 serpenti insulari, e secondo le ricerche recenti dell'istituto le stime sono queste, che comunque, voglio dire, permettetemi di dire, non sono pochi 2.000-3.000 serpenti in quest'isola, che veramente è un quadratino, un pezzettino di terra. La densità media quindi è di circa 55 serpenti per ettaro nelle aree più favorevoli, anche se in alcune zone possono avere concentrazioni maggiori. Il veleno è davvero più potente del mondo? No, questo è uno dei falsi miti. La araraca, la araraca insulare possiede un veleno molto potente, questo sì, particolarmente efficace contro gli uccelli. Si è sviluppato apposta per cacciare i volatili, che costituiscono la loro principale fonte di cibo. Tuttavia non è corretto affermare che sia il serpente più velenoso al mondo. E no, perché ce n'è un altro che poi vi spiego, poi vi racconto, né che il suo veleno sciolga la carne, quindi tutto ciò non è corretto. Però insomma, se lo incontrate e vi fa un morsettino, forse dal medico ci dovete andare, eppure subito. Queste descrizioni sono sicuramente sensazionalistiche. Il veleno può provocare forti e gravi emorragie, necrosi e altri danni ai tessuti, ma le storie che parlano di persone ridotte solo alle ossa sono delle leggende. E quindi perché è vietato visitare l'isola dei serpenti? Perché bisogna proteggere ovviamente le persone, vista la presenza di numerosi serpenti velenosi, e poi bisogna proteggere anche la specie, che è classificata come in pericolo critico di estinzione e vive esclusivamente su quest'isola.

No, non è manco colpa mia se questi serpenti hanno questi nomi brasiliani impronunciabili. Io il brasiliano non lo mastico, e quindi però mi arrivano messaggi di solidarietà a rararara, i fighi di India, insomma più o meno il livello è quello. Sì, è proprio così. Allora, chi ci può andare in quest'isola pestifera, in cui un'isola che io forse faticherei ad andare, come dire, andare a visitare, insomma, con tutto il bene, però ecco, magari preferisco vivere, ecco. Allora, chi può andare? Chi può accedere soltanto in quest'isola? Possono accedere i ricercatori autorizzati e il personale della Marina brasiliana, perché voi dovete sapere, in quest'isola c'è un faro, però non c'è nessuno dentro questo faro, perché giustamente tutti se la fanno sotto, quindi ogni tanto però qualcuno, insomma, deve andare a vedere cosa succede. E poi ci sono anche delle squadre scientifiche con permessi molto speciali. Comunque, ci sono delle leggende che bisogna sfatare, ovvero che il guardiano del faro e la sua famiglia siano stati uccisi dai serpenti. No, questo non è vero, facciamo prima a dire che è scappato proprio a gambe levate. Che sull'isola ci sia un serpente a ogni passo, no, non è così, anzi lo trovate su ogni albero praticamente, che chiunque vi sbarchi muoia inevitabilmente. Quindi questi racconti non sono supportati da prove storiche. Il faro esiste davvero, come dicevamo, ed è stato automatizzato giustamente molti decenni fa, ma molte delle storie più macabre appartengono al folklore locale. C'è da dire anche che comunque è un laboratorio naturale unico per i biologi, che ma da grande è estremamente preziosa, perché rappresenta un caso eccezionale di evoluzione in isolamento. Cioè questi serpenti comunque si sono evoluti a tal punto per sviluppare questo veleno che uccide le prede in pochissimo tempo, perché altrimenti volerebbero via, essendo solo volatili. Studiando questi serpenti, di cui non posso più pronunciare il nome perché è azzeccato una volta, non lo ripeterò mai più, gli scienziati comprendono quindi meglio anche come una specie si adatta a un ambiente isolato, come evolve il veleno e come conservare specie estremamente rare. C'è anche da dire questa cosa, che il veleno dei serpenti è estremamente studiato per trattare metodi medicinali contro, ad esempio, problemi cardiaci di noi umani. Quindi, insomma, non tutto il male viene per nuocere. Quindi piccole quantità di veleno dei serpenti, questa cosa già la sapevo, possono essere molto preziose se utilizzate ovviamente nella maniera giusta, per farmaci contro patologie anche molto molto serie. Arriva il break, voi non scappate perché ci sono gli ultimissimi minutini di Megahertz, proprio uno meglio dell'altro. Rock Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Questa è Mega Hertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
2: Ultima novità di quest'oggi, io voglio fare un ringraziamento speciale anche al nostro Riccardo Magni, che si è occupato di tutta questa faccenda delle novità, portandoci musica incredibile. E arriva Gianna Nannini, ebbene sì.
1: La musica nuova

Bella reinterpretazione dello storico brano del 79 della Nannini insieme a Marrakesh, sì. E poi casca anche molto bene nella giornata mondiale dell'orgasmo. Grazie per le belle cose che mi scrivete qui al 3791 600 190, mi commuovo anche un po'. Isabella mi scrive una cosa profonda, bella, che vorrei leggere, ma non per sbrodolarmi addosso, ma perché poi dirò una cosa. Come ho fatto con altri di cui ti ho parlato, e ti assicuro non tutti, volevo ringraziarti perché mi avete aiutato a trascorrere qualche ora di spensieratezza con la musica, che è la cosa che adoro di più al mondo. E grazie a te, Isabella, di questa bella dimostrazione d'affetto, ma soprattutto noi siamo felici anche di poter far passare anche solo qualche minuto senza pensare, ecco, come dire, la spensieratezza a volte, oppure pensare anche però magari in un certo modo, siamo felici di questo vuol dire che insomma stiamo facendo il lavoro che vogliamo, ecco, quindi grazie davvero, non potevi scrivere cosa migliore. Si parla di serpenti, che schifo, mamma mia, che schifo, in realtà sono animali, rettili molto molto interessanti, però ecco, insomma, la paura connaturata dell'essere umano con questi rettili è abbastanza atavica. Quali sono i serpenti più velenosi al mondo? Taipan dell'interno, che si trova, guarda caso, in un continente in cui esistono tutti gli animali più pericolosi al mondo, che è l'Australia. Allora, la lunghezza è 1,8-2,5 metri, ma santa, vive in zone remote dell'Australia centrale. Il suo veleno contiene potenti neurotossine e te fa morire subito, è relativamente schivo e gli incontri con l'uomo sono molto rari, perché poi alla fine i serpenti vengono demonizzati, ma in realtà davvero sono molto molto timidi. Il mamba nero, che vive in Africa, poi c'è il cobra reale in Asia, il serpente di mare dal becco, che è tra i serpenti marini.

i più pericolosi, il krait comune che possiamo trovare in India e in Asia meridionale, la vipera di Russell, diffusa soprattutto nel sud-est asiatico, il taipan costiero, Yararaca insulare, appunto, in Brasile. Colleggiamolo lentamente, forse abbiamo trovato il modo, appunto, di poter pronunciare l'impronunciabile. E sì, insomma, questi sono i serpenti che diciamo che, se incontrate, ecco, cercate di non rompergli le scatole. Rompere loro le scatole potrebbe voler dire avere tante belle rotture di scatole. Ultimo brunetto di oggi, poi saluti. Sictamburo Motta, meno male che ci sei tu, dedicata a tutti voi. Grazie, grazie davvero.

0: si legge Yararaca, ecco. Però sai, bisogna farci un po' l'abitudine, poi se ci vedi poco e niente, quindi insomma diventa tutto più difficile improvvisato così. Abbiamo trovato sì la quadra negli ultimi minuti dell'ultima trasmissione dell'anno radiofonico. Finalmente l'abbiamo trovata, però questa quadra, l'importante è capirsi sempre, meno male. Quanto sono importanti le lingue, l'abbiamo capito. Ragazzoli miei, il mio tempo è scaduto, sempre mille corna facendo, anche perché c'è l'estate di mezzo, quindi non posso più parlarvi del palinsesto lunedì, quindi buon Marco Bosco sarà già in vacanza probabilmente, quindi non aprirà le danze lunedì prossimo. E grazie a tutti per l'ascolto, volevo ringraziare veramente uno per uno perché siete stati preziosi e passate una buona estate e mi raccomando fate sempre i bravi. Grazie, grazie, grazie, un abbraccio a tutti, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime.

io che ti seguo sin da quando sei nato. Tenevi un uomo ed una donna per mano. La prima volta che attraversato le strisce pedonali quasi mi risucchiavano. Ma da quanto è che tu mi hai dato per scontato, con il labiale che ti segue il tettato, su geroglifici di buio come uno schiavo, tra scale mobili che a volte mi risucchiavano. La tua ombra, sono io la tua ombra, faccio surf seguendo la tua onda. Quando il cielo è nuvolato che mi nascondo, ma diventerò un gigante ad ogni tramonto. Ed ogni volta che ti fanno una foto ricorda bene che c'è sempre qualcosa che mi confonde. Quando spegni la luce di notte, che mi stacco da te, che mi stacco da te, e faccio il giro del mondo in questo mare di ombre.

che di male non mi piace come mi hai descritto. Io vedo che la mia presenza non ti consola, io disegno male, ma ti piace come ti ho dipinto. Perché se vedo me e dopo vedo te, vedo una cosa sola.

0: Dance.
1: Radio Rock Italia.
2: Questa è una storia speciale, non voglio sentire morale. Ho molti problemi con la distinzione tra il bene e il male, ma mi piace davvero quando mi sento leggero, quando la mia soluzione accoglie di fatto la distruzione. Mi piace davvero quando mi sento leggero. Se il tuo piacere è anormale, prova a non scegliere tra bene e male.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Mezzanotte i passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere, incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

ultimi. Non c'è giorno che mi assolvo dal giudizio di me stesso. La paura quotidiana che sia solo tempo perso. Solo un urlo all'universo.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure così. Mi sembra sempre di arrivare al

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Canzonetta di Forlimpopoli.
2: Ah,
1: canzonetta di Forlimpopoli.
3: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paolazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
4: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore.

0: Poveretto, era un sano corridore, gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
1: Birra, forse si trattava di mirra.
0: No, sono sicuro che era birra di Betlemme.
1: Mirra.

0: cazzo, li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: La sua moglie che è scomparsa faceva le scintille.
0: Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille.
1: C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
2: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
1: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
2: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
0: come gli altri,
1: è morto.
0: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese: guardatelo, è Paolazzo! Gli ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando due bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: Vado di stare tra le nuvole, gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichio. Sicuramente fa

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Terremoto!

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Fermata a bordo di mare.

se tu osservi nostro figlio dal cielo. Lo scriverò su questo foglio, lo giuro. Ammetto che talvolta lo trascuro. C'è un diario sotto al letto che scrivo, se nessuno lo ha mai letto.